0: basato.
1: Io
0: non connetti
1: dritto.
0: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
0: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
0: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
0: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
0: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
0: Tu sei sconnesso.
1: Non dici, non fai una battuta che sia una.
0: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
2: C'ha ragione Leone.
0: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
2: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
0: Che
1: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
0: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato
1: luna.
0: In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
0: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
0: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
0: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
1: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa, fuori.
1: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
0: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre chi è Tatiana. Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Già che lo chiamo, va.
4: Sì, pronto.
3: Gabriele?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
4: Ciao, bene, sì, bene.
3: Ti disturbo?
4: Dimmi tutto.
3: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo, ballando...
4: Sì.
3: Ecco, sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici di... io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
4: Non mi ricordo sinceramente.
3: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba.
4: Ma quello me lo ricordo.
3: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile.
4: Sì.
3: Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po',
4: certo,
3: più pregiato.
4: Bene, sono contento.
3: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi.
4: Perché no? Adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
3: Infatti.
4: Però chiaramente era in fase di... Ti ricordi, no? Era in fase di...
3: Ecco, volevo ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che poi
4: quello, guarda, poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa a me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo.
3: Certo.
4: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
3: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
4: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
3: No, esatto, nel senso, guarda,
4: la Barilla è un certo tipo di, oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
3: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... È un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting. Quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
4: Cioè, poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana. Cioè, se tu vuoi.
3: Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami,
4: sì,
3: sulla mia barca, il Constellation. Constellation, te l'avevo anche parlato, che è una barca di 90 metri.
4: Sì, mi ricordo, tempo fa mi hai accennato un po' di cose.
3: Esatto, che io ho a Cala di Volpe. Noi facciamo questa grande festa dove appunto facciamo questi invito tutti gli amici del circolo, certo, del golf, piuttosto che, e così sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, certo, Robbie Williams, l'altro cos'è, 2 anni fa è venuto DiCaprio, insomma,
5: certo. Okay. Luca
3: sì. Aspetta, scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio.
5: Sei al telefono?
3: Sì.
5: Chi è che sei al telefono?
3: Con Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso.
5: Ah sì, ma
3: dello
5: me fa cagare però quello.
3: Ma va che, dai.
5: Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fufu.
3: Ah, quello è
5: presente.
3: Quello è forte.
5: Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fufu, scompaio.
3: Ah, dai, chiamalo.
5: No, Cirilli mi fa cagare, non è
3: dai,
5: capace.
3: Vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
4: Mi chiami con Radio Monte Carlo, mi chiami, ma secondo te? Ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato?
3: Tu pensi che io non ho un collega pirla? Tu lo pensi?
5: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zoo di 105, anche se i numeri
4: sono... Grandi, perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece...
3: Sei il numero uno, Gabri.
4: No, voi siete grandi.
3: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
4: Sei un grande.
3: Che fai ridere. Pronto, Giacomo? Non ci crederai. L'ho preso. Assunto. Pensa che voleva 8 euro all'ora. Sono riuscito a chiudere a 6. Come domestico, niente male, insomma. Se vuoi, ti giro il numero e vieni a pulire anche da te. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sii uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sii uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sii uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sii uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sii uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sii uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sii uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sii uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sii uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sii uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sii uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sii uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sii uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sii uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sii uomo.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai porca... Dai!
2: Grazie mio pubblico, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, una roba...
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
1: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
3: Porca... Ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, eh, figlio di grandi puttane?
3: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
3: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio,
3: La linea dei nasi, eh?
1: Linea la pubblicità.
3: Questa voce mi fa cattivo.
4: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
5: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
4: Vorresti fermarti?
5: Sì, ma non riesco, è più forte di me.
4: Tranquillo, ho la soluzione per te. D'oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
5: È proprio quello di cui avevo bisogno.
4: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire:
5: mi sono fatto una serie.
6: Ma allora sei un genio.
1: Caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte
2: e vai, tanto già lo so,
1: assolve il signor Infausto con pompino accademico.
2: Merda!
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
7: Sono tua madre.
3: Allora sei puttana.
1: No, scossa.
3: Ah,

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo! Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo! Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo! Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo! Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronix non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto, sii uomo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
3: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
4: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
3: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
4: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
3: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
4: Il Papa è morto!
3: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
4: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
3: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
4: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
3: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
4: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
3: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
4: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
3: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
4: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
3: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
3: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
4: La signora De Bonis.
5: Buongiorno, padre.
3: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
4: Sì, padre.
3: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
4: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
3: Risposata con chi?
4: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
3: In comunione dei beni?
5: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
3: Non lo so, è perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
5: Va bene qui?
3: No, più vicino.
2: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
3: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
5: Non credo, padre.
3: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
5: Ottima scelta.
3: Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna.
4: Padre, ma avete bestemmiato.
3: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
4: No, perché mi sembrava...
3: Hai sentito male, è stato Mazzoli.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Il diario di Leon Jones.
10: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
11: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
12: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
8: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
12: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
13: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
12: Achille di Trani.
13: No, Akira Iritani.
14: Vai!
12: Per distruggere Achille di Trani.
13: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
12: Per distruggere Achille Eritano.
13: Non è Achille Eritano, che è il fratello del cantante.
14: Fallo bene.
12: Per distruggere Achille Eritano.
13: No.
12: Per distruggere Achille Eritano.
13: Iritani.
12: Per distruggere Achille Eritani.
13: Oh.
12: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
13: E quale?
12: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
13: No, Windows.
12: Windows
13: Media Player.
12: Windows Media Player.
13: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
12: Ma vaffanculo, vatti.
8: Il codice di Lernia.
12: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
14: Sei un po' pepepepe
12: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
14: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
12: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
15: Agente riconosciuto.
12: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
13: Vai.
16: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
13: Lianant.
12: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita, del Riargante.
13: Sì, ma devi fare l'intonazione.
12: Allora, facciamo la poiegma.
13: Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
12: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
13: Passerano Marmorito.
16: Maestro, sono le seghe sui sughi.
17: La seghe sui sughi.
16: No,
17: sughi musucati.
12: Sono un Spider-Merd!
13: No.
14: Sono Spider-Merd!
12: Sono Spider-Merd!
17: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
12: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
14: Come fa il gomito?
18: Cazzo giochi a wrestling?
14: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
12: Ma dai, non fare così, Crash!
17: Mi chiamo Crash Puss.
12: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
18: No! Aspetta.
14: Ma vaffanculo, che cazzo me.
12: Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dadan Trek.
12: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare
15: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
19: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiapus!
20: Sto... No, non formare, come dite prima, fermare il dottor Kratiapus!
19: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiapus! Sto venendo a prenderti!
20: Che è supermercato Kratiapus!
21: Ti ucciderò!
19: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
20: Non è un mago!
19: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
20: Leo?
19: Ma vaffanculo.
20: Aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
19: Obi-Wan Kenobi.
20: No. Obi-Wan Kenobi.
19: Obi-Wan Kenobi.
22: No. Obi-Wan Kenobi.
19: Obi-Wan Kenobi.
20: Che?
19: Obi-Wan Kenobi.
22: Bravo.
20: Bravo, adesso di farlo.
19: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
23: Kenobi? E un son! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
24: Ce l'hai la mutata?
23: Faccio la cinese figlio di p***a.
24: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
23: Oidimi, ascoltami.
25: Seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort.
26: Voldemort, figlio di
25: Tu devi riuscire. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
9: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
25: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
27: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
28: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
15: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa quella attrice, so.
10: Ma porca.
15: Skywalker.
16: Maestro, sono la sega sui sughi.
29: La sega sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Caro diario provvisorio, ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, allora è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico 4.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne 4 a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Kanzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Kanzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Kanzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambini delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma, amo, ma... Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Accidenti, ho pensato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta che accendo una torcia!
0: I miei capelli!
1: Fermo che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro!
0: Cosa? Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa fica è anche uguale a Slot. Cioccolata! Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh, cazzo di rimbalzo! ce l'avevo quasi fatta. Eppure, carambola, ero numero

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio:

0: che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene. Essi ignorante e essi uomo.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
11: India, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca

0: facciamo se.
1: Porca ma.
0: Come sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
3: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
0: Su tutto qua.
3: Va bene.
0: Lo sport.
3: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
0: per
3: cosa
0: chi non
3: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
0: Uno.
3: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
3: sì,
0: sono quello della cacca,
3: sì,
0: dell'esame delle feci.
3: Sì.
0: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
3: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
0: fare la
1: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
2: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
0: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto
0: vabbè,
4: Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Ed ora, la seconda parte di... La bastardata del giorno.
6: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
7: Ma l'altro auto, come la ritrovo mo la macchina? Che ride lei, scusi,
8: Certo. Ma non recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo?
7: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
8: No, sorrido.
7: No, ride. Lo so, perché io ho visto, mi ritrovano la macchina, mi ritrovano, poi vedo qui due individui sul che sembrano quelli che rubano le macchine, ho pensato questi saranno amici.
8: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo,
7: porca miseria, dovevo installare prima il dispositivo.
8: Certo.
7: Ma
8: certo.
7: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena, io non ne capisco molto. Cioè una ganache, una caloscia, come si chiama?
8: No, non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei, e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto, poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa LoJack, e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
7: Ho capito, ma io leggo vuoi ritrovare la macchina no, lei mi dice no, allora che io che leggo a fare per ritrovare la macchina?
8: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto è in caso se è già installato il nostro dispositivo. Non è che ritroviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
7: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire io. Cioè, noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
8: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
7: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo me lo...
8: Ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
7: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
8: È difficile, perché non sanno, cioè,
7: lo nascondete bene.
8: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
7: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
8: No. È un posto cioè, molto particolare.
7: La marmitta.
8: Bene.
7: La marmitta. Ci ha azzeccato.
8: Ma noi non siamo.
7: Ci ha azzeccato la marmitta.
8: Non mette a conoscenza nessuno.
7: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
8: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se lei è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
7: Ma costa molto questo dispositivo?
8: No,
7: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
8: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
7: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compro il motorino?
8: No, 1500 euro complete.
7: Completo per 5 anni, 1500 euro.
8: Sì. Poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
7: No, mo mi è venuta un'idea, Siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco, e sì, questo c'ha sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È l'anno di Nostro Signore, l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
2: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
3: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
2: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
1: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
3: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
2: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
4: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano Migro Jeep!
3: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia!
2: No, ha ragione Gino, è un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
4: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
1: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
2: Eccolo, l'ultimo cincischione.
4: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
5: Ma te ti riconosco.
6: Oh, io sono fratello.
5: Ah, scusa.
3: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
2: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
1: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
2: Non entra, dannazione, non entra.
4: Più forte! Spingi più forte!
5: Perché ride questo?
1: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
3: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buccia!
7: Ignorante! Imbara dal professore, Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
9: Bravissimo! Sarò mai brava come questo.
10: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
7: Grazie.
8: Sì. Bravo.
7: Anni che lo fa.
8: Sublime.
7: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
10: Poi vedi come interpreta con le mani.
8: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
10: Tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
9: Sembra filtrata.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
2: Terminato pure.
1: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
7: Ho scorreggiato.
2: Anche la tortura di cadavere vi ripeglio.
4: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio.
1: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
6: è una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì.
4: Ah,
2: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura.
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bubbenare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
1: Apollo, senti, Apollo.
2: È stato deciso dove fare la rivincita?
1: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
2: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
3: Bene.
2: Perché?
4: Dammi tutto il tuo cazzo.
3: Ti accarezzo la
0: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
5: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
0: Il film che ha fatto la storia del cinema.
1: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
2: Rocky!
3: Chi è?
6: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
3: Ti piace, con due pista in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
1: Credete di essere al circo per caso?
7: A novembre tu sei mio.
0: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
8: Vedi come si muove in scioltezza.
3: Aspetta, ecco adesso glielo spatto.
8: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
3: Bene.
8: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
3: Che culo aperto che hai.
8: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
0: Jürgen Balboa è tornato.
3: Lo sento.
0: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
3: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
0: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.
9: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
10: Complotti complottosi!
9: Era il 1492. Quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
11: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
9: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
12: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche. Elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio, sia solo una leggenda. Non esiste!
9: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
13: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Mi è compreso.
9: Capito? Quindi qualcosa c'è, qualcosa esiste e qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
14: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
9: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
15: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come gli alieni, S come ci sono gli alieni, e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
9: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
16: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto, ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
9: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli, e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
17: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
9: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama campo basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
18: Radio 105.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: No, signor! No, signor!
2: E porco io, e porca la mia donna, stai ferma, voglio solo riprendermi i miei ovettini. Fai la cacchina, fai la cacchina.
1: E no, signor Zeus, aiutos! E non mi infila il braccio nella bagiana.
3: Nonno Zeus, perché stai infilando il braccio fra le gambe di questa signora sudamericana stereotipata?
2: E non fare la guasta fisting, Pollon, questa c'ha un chilo di borotolchino per la naregina, nascosta nella custodia per i cazzi, l'ho fatta venire personalmente dalla Colombietta. Aspetta un attimo, aspetta che mi è venuta in mente un'idea. Ecco, adesso l'idea è dentro di me.
3: Ma nonno Zeus, la Colombia non è ancora stata scoperta?
2: Appunto, sono l'unico compratore e mi fanno i prezzi sacciati. Secondo te perché ho fatto credere a tutti che il mondo finisce alle colonne d'Ercole? Che mi piace sbucare nell'oceano.
3: È uffa però, nonno Zeus. Anch'io voglio annusare il borotalco per narici. Come faccio a diventare una dea?
2: In effetti c'è una cosa che potreste fare. Se riuscirai a completare questa prova, ti farò diventare una dea. E potrai peppare quanto ti pare. Quando parlo così ho proprio fame di naso. Ho proprio un appetito, mi si è aperto quel buco goloso. Guarda, tempo di musica.
3: Che bello, nonno Zeus, e qual è questa prova?
2: Deve chiudere il naso di Pandora.
3: Intendi forse il vaso di Pandora, quello dove c'erano tutti i problemi del mondo?
2: No, intendevo proprio il naso di Pandora. Deve chiudere il naso di quella zoccola che si sta pappando mezza Atene. E poi diventa anche un momentaccio per noi riuscire a trovare. Ma perché ti spiego tutte queste cose che non sai un cazzo?
3: Ricevuto, nonno Zeus, chiuderò il naso di Pandora.
2: Brava! Io intanto cerco di recuperare i miei ovette. Forza, caga questa uova gallina nera. Quanto sono fatto, cazzo!
1: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te! Ciao!
3: Ciao, Eros! E cosa c'è? Sei malato?
1: Sì, Pollon! E sto raffreddore non mi passa più! E tu dove stai andando?
3: Nonno Zeus mi ha incaricato di chiudere il naso di Pandora. Se ci riuscirò, mi farà diventare una dea. Vuoi venire con me, Eros?
1: Ma sì! Tanto oggi ho fatto innamorare un parlamentare ottantenne e una velina! Non ho nulla da fare! Andiamo? Ciao!
3: Ci è arrivati alla casa di Pandora. Il piano è semplice. Tu le attaccherai il tuo raffreddore, così non potrà più pippare. E io diventerò una dea.
4: Chi siete? Cosa volete?
1: Lei è la signora Pandora Melegatti?
5: Sì, sono io, che ho la voce un po' mascolina.
1: E si avvicina un attimo. È più vicina.
5: Ah, che schifo! Mi hai starnutito in faccia!
3: Missione compiuta! Scappiamo, Eros! Scappiamo! Nonno Zeus! Missione compiuta! Abbiamo fatto venire il raffreddore a Pandora! Non pipperà più per un bel po'!
2: No, infatti, testa di minchia! Perché grazie a te, testa di cazzo, Pandora ha inventato il crack! Adesso si fuma un chilo di palline! È peggio di prima! Sei un incapace! Non diventerai mai una dea! E quando mi nervosisco ho voglia di pippare! E mi calmo! E adesso sono nervoso! E mi sono calmato! E adesso sono nervoso e mi calmo di nuovo! Vedi, un circolo vizioso! Cazzo, quanto mi piace la droga!
3: Uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi.
3: E che giornale leggi di solito, nonno Zeus?
1: Lo so io! Il Corriere della Droga!
2: È preparato il tuo amico, eh? Vuoi farti un destro?
1: Dai, buona?
2: Non c'è di più! Stai!

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era la 13ª ora del 13° giorno del 13° mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
0: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
3: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
0: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington... Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
4: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
0: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione, per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
5: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
0: Esatto, Jeff Bezos fu l'8º presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
6: Jeff Bezos era un pazzo, fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna a pacchi rapidissimo, che compravi direttamente su internet.
0: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
7: Ein, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
0: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cesso. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il pandaffanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo.
3: Madonna, per essere corretto.
2: Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulungulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Una cosa bella.
6: Sì.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, è partito un dente.
5: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, è partito un dente.
5: No. L'altra votazione.
6: Giovanotti.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
5: Si è accorciato il dente, chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
7: Cosa è successo?

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia! Aia! Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Homo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Homo, aiuto, David Homo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Homo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino! È solo svenuto! Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca! Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Homo! Ecco l'oca, David Homo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta! Senza farle alcun male!
3: Ma David Homo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Homo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Homo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio! Se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
1: Che c'è? Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: volta... Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
5: Cosa?
3: Che schifo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da far centrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
3: Fate largo, fate largo!
2: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
4: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
3: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
4: E come fa a saperlo?
3: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
4: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
3: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
4: Chi?
3: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
4: Come fa ad esserne certo?
3: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato, con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
4: Sì, comandante, è chiaro.
3: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West. Porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare...

0: crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
1: Esattamente, agente.
0: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
2: Permesso, scusate, siamo i di Parma, scusate, dobbiamo...
3: Siete professionisti, oi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
2: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
3: E che è? Questo ce l'aveva al matrimonio.
2: Sì, è un vestito che ho messo al matrimonio mio cognato.
3: Ma anche al tuo matrimonio, sei sposato così?
2: Sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
3: Oh, sì...
2: No, lo stesso giorno, dico. Non è che mi sono sposato io, e che sennò non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
3: Effettivamente.
2: E come stai tu? Bene, tutto bene?
3: Ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
2: Quando c'hai ragione. Che cazzo vuoi?
4: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
3: Quale cadavere?
2: Che cadavere?
4: È quello.
2: Ma questa è mica la cassa delle streghe da carta, Alando, scusa.
3: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
2: Se no, se ci fosse confusione, siamo le forze del disordine.
3: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta quello che dà l'ordine?
2: Le forze di obbedizione.
3: Ma tu chi cazzo sei?
2: Questo dovremmo saperlo noi che siamo in Reste Parma. Dammi i documenti.
4: Non ce li ho. Sono uscito senza portafoglio.
2: C'è anche un furto, autofurto di portafoglio.
3: Questo è il codice della strada di Salvini 215738.
2: Terno.
3: Terno su Napoli. Tu sei
2: merda
3: anche e responsabile di autoabbandono di tessera atta alla guida di te stesso.
2: Venga, so perso, ma che no? Facciamoci una multa,
3: Allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
4: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
3: recidivo! Confessato.
5: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
3: Andiamo.
2: Dove?
3: Che vuoi mettere a posto casa?
2: Andate alla polita qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!
6: Radio 105. Lo Zodi 105.
7: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia, ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero 3 mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro e hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro. Che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se l'è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
2: Giusto.
8: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina. Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cos'è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
9: Allora, sinceramente, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia,
1: ha dato

0: accaparra e tutto. Dopo una settimana così ha deciso, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
1: No.
0: Mi senti, Marco?
1: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
0: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi, perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
1: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io.
2: Pronto?
1: Sì, cercavo il signor...
2: Sì, chi parla, scusi?
1: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
2: Marco Mazzoli? Mi sì. Dica, signor Marco Mazzoli.
1: È lei?
2: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
2: Sì, mi dica pure.
1: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna, perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio...
2: Ce ne siamo accorti.
1: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei... ci sentiamo un po' responsabili di Santina, e so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
2: Ah, certamente. Allora,
1: la ringrazio.
2: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
1: Sì.
2: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
1: Sì.
2: E naturalmente, su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita, perché era prevista per marzo.
1: Ok.
2: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto: vabbè, evitiamo naturalmente contenzioso, compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui potevo uscire.
1: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
2: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
1: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
2: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua, naturalmente, di avvocati ne hanno io.
1: Ma anche perché noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene. Insomma,
2: ha perfettamente ragione. Io, guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
1: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
2: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
1: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
2: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
1: Io ho capito perfettamente, sì, la situazione. Possiamo andare avanti tre ore e lei mi...
2: Allora, se
1: le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche, e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
2: Non è stato portato via niente.
1: No, io c'ho le prove.
2: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
1: Io leggo che qua sono stati trattenuti 2750 euro.
2: Certamente. Era esattamente quello che era stato concordato.
1: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
2: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
1: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia, sì, 550 euro.
2: Certamente.
1: Più la cauzione di tre mesi, che sono 550
2: certamente,
1: per tre.
2: Certamente.
1: Fa due... ho capito, ma allora mi dia la casa.
2: Non gliela dà.
1: Allora mi dia la casa, mi scusi,
2: scusi?
1: Mi dia, dateci la casa.
2: No, gliela danno. Come glielo devo dire?
1: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha, ha, dove la signora
2: di, ha dice... la mia parola.
1: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
2: Allora qua la, conterà la sua, allora conterà.
1: Conta molto.
2: La sua, si faccia giustamente, ci faccia
1: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
2: Comunque lei faccia quello che vuole.
1: Va bene. Ci sentiamo molto presto, molto presto.
2: La saluto, arrivederci.
1: Arrivederci a lei.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Però

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
4: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m, che vi fa la pedicure a morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi porco di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee, come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento, che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella. Anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: è viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: dobbiamo anche piscosi.
1: Mette in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco. Se
2: le metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Dai. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No,
6: scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai ai ai ai ai!
5: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
5: Minchia!
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
7: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

0: buongiorno.
1: Dottore.
0: Pronto?
1: Dottore. Cicatrici.
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Sì.
0: A gennaio.
1: Va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è?
1: Frankenstein.

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger. Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa: uccidere Frodo Baggins.

0: eccoci! Siamo dentro lo futuro! Quello è Hobbyville, lo paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, eh! Non sì. Perché lei ha detto eccoci, ma sì. Io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone!
1: Ehi!
0: Hai visto, siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo, siamo dentro lo futuro e quello è Hobbyville, lo paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede palose.
4: Nanette ci sarete!
0: Ma essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che sono quelle con i piedi palosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
2: Avete visto come fa i piedi palosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
2: Sì!
0: Quello non so piedi palosi.
2: No, sono pelosi, sono pelosi.
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli.
2: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli.
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
2: Fai stivi hobbit.
4: Uè, sono hobbit. Yamma ya.
2: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. L'hobbit parla diverso. È nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina, figa!
2: Mi fai una risotto con l'ossobuco?
0: Ma non è l'ufattere in dialetta!
2: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufattere in dialetta. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
2: Non ho fatto niente!
0: Questo è pregiudicato, non è innocente. L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
2: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
2: Ci vediamo l'anno
0: prossimo. Dove andate? Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua, allora. Silenzio, piedina palosa, tante sorrise e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere uno scoiattolo.
2: Però si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
2: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
2: Lo vedo proprio aggrappatissimo.
0: Sapete che ci piace.
2: Sì, che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte, double penetration.
2: Sei perversa, Ada.
0: Sono ad Harry.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci schiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, vieni, vieni. Ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
2: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa.
1: No, non me la danno.
0: Se lì do un'idea, lasciamolo in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
1: L'ho trovato! È un po' duro, ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
2: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
2: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ci va la fantasia!
2: Senti, senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby. Uso!
6: Ehi?
2: Che si fa? Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
2: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
2: Yeah.
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata...
4: Non di là, torna qui dove vai.
1: Vieni, accendi.
3: No, ti sei acceso il pollice.
2: Bello sto calamur di Frankenstein Junior.
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte.
7: Radio 105. Only for you. The Zoo. This
6: is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: This
6: is a zoo.
7: Peterlizia.
8: Vai, dai!
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Napoli da scopare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene, che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori, in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare. Apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
12: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
11: Sì, lei è madre?
12: No, no, sono una ragazza.
11: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
12: Di 22 anni.
11: Tu ti sei mai mostrata in webcam?
12: No, no, non mi sono mai mostrata.
11: Mai fatto vedere le tette, il culo?
12: No, guardi.
11: Perché?
12: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
11: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
12: Per essere accettate, non so come, però.
11: Tu li guardi gli uomini nudi?
12: No, assolutamente.
11: Ti è mai capitato di andare su una chat e guardare i cazzi?
12: No, guardi, no, no.
11: Non hai mai guardato cazzi?
12: Arrivederci. Sì.
11: Ma va, questa li stampa e l'incornice, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornice a casa, dentro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
13: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
11: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
13: No, perché sembra una cosa brutta.
11: Pompino è una cosa brutta?
13: Certo.
11: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
13: No, io sono single.
11: Sì. Quindi
13: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
11: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
13: La cosa uno non è che la va a cercare, non se...
11: Capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
13: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
11: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo schippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
13: No, io non mi masturbo. No,
11: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
13: Io ne ho 33.
11: 33? Cosa fa in giro? Con una cariola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto?
14: E che te devo dire? È colpa dei genitori, dai.
11: È colpa dei genitori, perché?
14: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la fa la madre e poi fa la figlia.
11: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
14: Che mignottari, dai, sei caglioli.
11: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam, via, improvvisi, abbraccio.
14: La patata, pettinata, sempre una patata è, no?
11: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
14: È sempre poesia, dai.
11: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di 4 strofe, il titolo è Napoli da scopare, via.
14: Napoli da scopare?
11: Sì.
14: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima, eh?
11: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
14: Da Napoli a scopare, tutto rimane volgare.
11: Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
14: Dai, fammela te, dai.
11: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro.
14: Okay.
11: Ciao, poetessa, ciao.
14: Ciao,
11: curare bene, però. Bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
15: E non c'ho tempo per guardare le ragazze che si spogliano.
11: No, che cosa deve fare?
15: Devo lavorare, devo andare a pescare.
11: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo, le tette?
15: È perché sono mignote dentro, allora, scusa.
11: Secondo lei quindi sono delle zoccole?
15: Tutte zoccole sono.
11: Tutte zoccole sono. Lei ha figli?
15: No, non ho figli, sono 34 anni.
11: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
15: Esatto.
11: E le seghe se le fa?
15: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
11: E le fa guardando le webcam?
15: No. Guardi i video già girati, non vado sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
11: Di chi è la colpa?
15: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
11: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre focaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
15: È internet che porta a fare queste cose.
11: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
15: No.
11: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
15: Esatto.
11: Lei è un microdotato?
15: No, non c'ho niente, io sono una
11: acciughina c'ha lei.
15: Arrivederci.
11: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane.
16: Buongiorno,
11: sono Giuseppe.
16: Ma come cazzo li vedi? Ma non l'ho capito. Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rosanna Doll, vedi un film di Mona Porta.
11: Quindi scusa Lupo.
16: Queste minorenni qua che si spogliano.
11: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere. Tu vedessi il titolo di una chat così, Andresti dentro?
16: No, nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' far rapare la cosa.
11: Ti fa rapare? Aspetta.
16: Beh, senti, la verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, cioè, a spaccare le gengive proprio.
11: Com'è, scusa? Livelli. Ciolla in faccia a spaccare le gengive?
16: Sì, le ciole in faccia. Sì, quindi cosa sono le ciole?
11: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
16: La minchia.
11: Quindi, scusa, diciamo tu usi il tuo pene come sfolla gente?
16: Senti, io sì, lo uso come manganello.
11: Sì.
16: Ci spacchiamo le fave quando dobbiamo fare le fave secche.
11: C'è il cazzo celerino. C'è il cazzo celerino.
16: Sì, perfetto, c'è il cazzo del celerino. Bene. Bravo, Giuseppe, bravo.
11: Però, allora, tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
16: Sai cos'è? Che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
11: Sì.
16: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'ha 17 anni e mezzo, 18.
11: Certo.
16: Ti alza il pisello e
11: Quindi secondo
16: scappa
11: te...
16: scappa la sega.
11: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
16: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
11: Però,
16: e dopo il cervello.
11: Però poi li condanni.
16: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto. Perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un po'. Sai, lo torturi.
11: Scusa, fammi capire. Com'è che ti torturi il cazzo tu, l'uomone? Fammi capire.
16: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto.
11: Sì.
16: Prendi l'uccello e incominci a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti, perché il monello non lo fare più.
11: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
16: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
11: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
16: Ognuno
11: liberissimo.
16: C'ha i cazzi suoi,
11: a me piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
16: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
11: Esatto, mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
16: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
11: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomone, un abbraccio, ricordiamo
16: ciao,
11: sempre.
16: Paolo, ciao.
11: Lo slogan.
16: Tiro fin, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
11: Un abbraccione, ciao Lupomone, ciao.
16: Ciao, bello,
11: numero
16: ciao.
11: Uno, ciao.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: E sono sempre io, Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha reclutato Wender e Pippo ed è stato sfanculato da Cecchetto, ma senza arrendersi inizia a seguirlo e tormentarlo, diventando il suo stalker. Anche se la parola stalker negli anni 80-90 non esisteva ancora.
2: Signor Cecchetto, la prego, mi dia un'altra possibilità, culo stronzo merda.
3: Lasciami stare! Inizio ad avere paura! Stronzo!
2: Dai, non faccia così. Io sono un bravo ragazzo, puttana troia porca.
3: Non so più come dirtelo! Vattene via! Se non mi molli! Io ti querelo!
2: Querela? Ah, no, no, no, eh. Non voglio prendere nessuna querela e non me ne prenderò mai nella vita, minchia cazzo glande. Ehi, ma dove sono finito? Ho rincorso così tanto Cecchetto che mi sono perso per le vie di Pavia. Teatro della Scala. Cazzo fica culo. Qua sicuramente potrei trovare qualche pazzo che si voglia unire a me per mettere questo mondo sotto sopra. Ehi là? C'è nessuno?
4: Oh, un ca... Il teatro è chiuso a quest'ora. Sto scemo di merda.
2: Oh, mi scusi, cercavo qualcuno che volesse unirsi a me. Mi piace il tuo piglio meridionale, puttana fogna merda. Chi sei?
4: Sono l'uomo del gas.
2: Sei qui ad aggiustare tubature, stronza vacca storpia?
4: No, nel senso che scorreggio. Ma chi cercavi, scemo pagliaccio?
2: Boh, qualcuno che voglia venire via con me per fondare la fattoria di Radio Norba, Focio Cremonini.
4: Dai, scemo di guerra, vieni con me che ti porto da mio padre che è un attore di teatro.
2: Sì, certo. Vedendo quanto sei tamarro, sicuramente sarà uno spregiudicato con 12 ergastoli, cazzo troia cazzo. Per la barba del cazzo di mia nonna, mi aspettavo un bilocale pieno di bamba e puttane di periferie, invece questa è una reggia nobiliare, fango troia schifo.
5: Ben ritrovato, signorino. E benvenuto anche al suo ospite.
4: Ciao, scemo.
2: E lui chi è? Fica culo porca.
5: Sono l'umile maggiordomo di questa dimora, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Dai, oh, smettila di parlare con nostro c***o. Papà! Papà!
6: Paolo Federico, mio dolce erede. Sei finalmente giunto nel meriggio di questo imbrunire.
2: Minchia cazzo troia, ma tuo padre è Vittorio Gassman, minchia cazzo troia.
4: Te l'ho detto che sono l'uomo del gas. Gassman.
6: Chi è questo strambo volgare omuncolo con le gambe corte e i polsi abnormi che ossequamente porti al tuo seguito?
4: Lui è... Boh. In effetti, cazzo sei, scemo?
2: Mi chiamo Marco Mazzoli e sto cercando qualcuno che venga con me per mettere questo mondo sotto sopra.
6: Allora capiti a fagiolo, provvidenziale ragazzo. Il mio erede qui non vuole mantenere il nostro sangue nordico e la nostra nobile parlata. Vuole essere un terrone. Forse andare con lui potrebbe essere utile per te.
4: Cazzo ho detto?
6: Utilizzando una terminologia spiccia, levati dai coglioni, porco...
2: Dai, vieni via con me, culo tette imene.
4: Ma io neanche ti conosco, cazzo vuoi?
6: Paolo, guarda le stelle, Paolo. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.
4: E questo che cazzo vuol dire?
6: Devi trovare la tua strada, Paolo. Devi andare con lui. È il tuo destino. Ma non dimenticare mai chi sei.
4: Oh, io non capisco.
6: Ricordati chi sei. Ricordati.
2: Oh, sta scomparendo fra le nuvole.
4: Ma che cazzo scomparendo? Si è nascosto dentro il bidone della spazzatura, sto pagliaccio.
7: Non è vero. Sono scomparso. Ora va.
4: Vabbè, fanculo. Vengo con te.
2: E vai, piscio spruzzo merda.
1: E così Marco ha trovato un nuovo amico. La leggenda si sta sempre più facendo mito.
4: Comunque, piacere, scemo. Io sono Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gassman.
2: Secondo me dovresti trovare un nuovo nome. Visto che dal culo fai rumore, che ne dici di... Paolo Zhaoyin, eh? Significa rumore in cinese. Questo spacca, fica minchia minchia.
4: Ma pensate a sto pagliaccio.
8: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa! Cazzo, Hitler non si è suicidato! Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa!
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti! Io Hitler!
1: Torna! E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze! La fiction italiana che più italiana non si può!
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno!
6: Ma il nonno mica è morto!
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo!
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene.
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo...
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata!
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: E ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo!
4: Ma porca, ma quello là non muore mai! Ma mettili vicino con questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA, cioè capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in fighting, fighting, sugar,
4: sì, ma non si può, io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio, che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dissapori.
2: Dissapori.
1: Dissapori. Dissapori.
3: L'amore no.
1: Zoo. Dissapori.
2: Dissapori.
1: Dissapori.

0: Presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qua cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi. Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Sì, ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah, beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ha spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo. Non è simpatico questo cameriere.
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente! Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci sei male con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Ma lo vedi che hai travisato tutta la realtà?
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione!
2: Insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Ma amore, ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Melanie torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
2: Oh, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo.

0: questo mondo sottosopra.
1: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
0: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
1: Sono uno spietato pirata, da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
2: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
0: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
1: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
0: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
1: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
3: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
0: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
4: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
0: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
4: Questo è perché sono figlio di un pirata.
1: E anche di puttana, aggiungerei.
4: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
0: Lo scienziato?
4: No, l'autore comico.
0: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
4: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
0: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
4: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi belindi comici.
0: Quanti ne stai seguendo?
4: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
0: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
4: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
5: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
4: Eccoli lì, sono loro 3.
6: Ciao, Mariglia!
7: Uè, testina, ciao!
8: Ciao a tutti!
4: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
6: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
7: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
8: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
4: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
0: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
4: Cosa?
0: Eh sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
4: Telecamera? Ah, no, hai rotto il cazzo.
0: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
4: Ok, mi hai convinto, Belin.
5: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.
9: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
10: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Tamari. Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
2: Pronto?
3: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
2: Pronto?
3: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
2: Sì.
3: Bene, beh, risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
2: Cosa?
3: Madonna mia!
2: Sai che non si sente?
3: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
2: Ma
3: io,
2: quanto
3: eh?
2: Costa?
3: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
2: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
3: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno
2: per
3: sciogliendo i Lego il montone?
2: Borse, borsoni, non montoni.
3: Ah, quindi già che non ne avete, insomma.
2: No, non ne facciamo.
3: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
2: Perché?
3: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
2: Non ho capito.
3: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo. Ma guarda, sto scemo di merda. Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
4: Ariane, buongiorno.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
4: Mi dica.
5: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
4: Sì.
5: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
4: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedermi.
5: Piemontese lei, vero?
4: Sì.
5: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
4: Allora...
5: Si sta incistando, signora? Senta...
4: Come?
5: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
4: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
5: Ho proprio la fica forte.
4: Quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
5: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
4: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
5: Non ci sono.
4: Anche perché neanche sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
5: so.
4: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
5: Ho capito. Senta, ma
4: va bene.
5: Ma io se vengo in negozio lo posso provare.
4: Oggi pomeriggio,
5: cando,
4: va bene.
5: Cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
4: Va bene, buongiorno.
5: Ciuccio proprio anche il cervello.
4: Facciamo così. Dai.
5: Ti piace,
4: buongiorno.
5: Signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
0: Come immaginavo, anche questa volta, questi due netti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera stidmenti. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: patata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sottosopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezzaculo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca m***a, in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì. Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo.
4: Esatto, maremma inferocita. Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco. Te ricordi? Ci ho fatto un film e ho vinto un Oscar. Te l'ho inculata di brutto, cane. Com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo. In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sottosopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhiacazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo, merda?

0: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
1: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
2: Cicinella e pizza cazzo fa culo.
1: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
2: Ma perché? Cosa?
3: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato. Interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
0: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
4: Ma tu sei intelligentissima, cacca pazza.
5: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
4: Assolutamente no, chiappa sega troia.
5: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
0: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia, se sono un genio.
4: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
2: Beh, è scritto Gubbio.
4: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi. Figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, Glande Pene Frisella?
6: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
4: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
6: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
4: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
2: Perché?
4: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
0: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
2: Oh, ma cosa hai scritto?
0: Al prossimo episodio.
7: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: Alla cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
4: Una
7: business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship.
4: Una
7: la station way, l'essential di nuovo.
4: L'essential. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
7: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Devi cervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No.
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
7: Theft
4: e al Grand Theft Auto libertiamoci
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen.
4: Ma dillo così,
10: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno. Il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo, signor Infausto! Tagliatevi il cazzo, sì. Schiaffeggiatevi in onore del signor Infausto, tutti, dai! Tribunale gonfiabile!
2: Signor giudice, posso fare una domanda?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Ma io servo? Perché ciò avrei da fare? Non so se... Servo?
1: Ma dai,
2: signore, non lo so. Signore il coglione, servo?
3: Allora, se la svegliamo con questo processo, no?
2: Questo si è capito, però.
1: Signore Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato, per caso?
3: Ma no, questa figlia di ploia mi ha restato la lingua. Non può fatica a parlare.
1: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
2: Sì, allora, un attimo,
1: scorreggiato.
2: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargliela al contrario. Ma che... Sì,
1: ma... Ma che genio, ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
3: Che schifo, ma che cazzo di fici, sua figlia di bussara. Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco! La voglio la finire, bastardo! Io ho la lingua al contrario, porca c***a! Porca c***a! Non dire cosa stupita, bastardo! Cosa cazzo direte? Io sono conciato così che ho la lingua al contrario, porca!
1: Cosa dice, signor Infausto?
3: Non sta dicendo, no, ti capisci lo che sto messo via del signore? Perché ho un problema alla lingua, veramente, non ce l'ho al contrario! Porco!
2: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi, no?
1: Scossa! Bene, ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
2: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
4: Signor giudice, signor Infausto!
3: Questo non è possibile.
2: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo.
1: Benissimo, benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
4: Semplice. Perché il signor Infausto è bellissimo.
2: Ale!
3: Non è possibile, questo non è Dio, è un impostore. Non può essere vero.
4: Lo scossi, per favore, signor giudice. Lo scossi.
1: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, bene, bene. Siamo soddisfatti della sua testimonianza. Può andare, signor Dio.
4: Grazie, signor giudice.
2: È inutile che parla.
1: Basta starnazzare, signore arconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu! Sei stanco del solito pane che sa di pane?
5: Minchia, l'hai detto, fratello.
1: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
5: Esatto.
1: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
5: Ed era ora, direi.
1: Pano, il pane che sa di ano.
5: Merda, sei buono.
1: Bene. bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior Deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro.
2: Non c'è una voce più limpida che si possa scapire.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio, obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045, e obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Una bella scossa.
1: Scossa!
2: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
1: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
2: Siamo fatti l'uno per l'altro.
3: No, voi siete fatti e basta.
2: Vatti, capito.
1: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro sc...

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
2: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
3: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
2: Oh, consigli? Tu che chiedi consigli a me? È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
3: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
2: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
3: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato e se magari ti sei rifrocizzato.
2: Si dice sei etero o sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque sono ancora etero come da ultima volta.
3: Ottimo.
2: Ma perché questa domanda?
3: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
2: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
3: Sì, che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
2: Mamma, che puzza di scorreggia. Ma che cazzo ti stai fumando?
3: Visto che sei lì, mi passi la tazza con la tisana drenante? Stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
2: Tisana drenante?
3: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
2: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
3: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa! Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
2: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
3: In che senso hai capito?
2: Fumi roba da checca. Indossi scarponcini da checca. Sei fissato con la forma fisica e soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checca.
3: E quindi che significa?
2: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora ti è venuto a piacere. Ora sei una checca.
3: Ma non dire sciocchezze! Io una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato! Io non sono una checca! Ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
2: Perché sei frocio.
3: Taci, maledetto cane rognoso! Non osare mai più insinuare una cosa simile! O giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito! Hai capito, uomo bestia di merda?
4: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
3: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
2: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
1: Sì, come no, ci interessano.
2: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
1: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
2: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
1: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
2: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato Super Enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, invece lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
1: E quell'altro come si chiama? L'altro
2: si chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
1: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente non dovrebbe cambiare il campo di intervento, però
2: va bene, la ringrazio lo stesso.
1: La ringrazio io, arrivederci,
2: buona giornata.
3: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
4: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno, scusi disturbo. Senta,
4: mi dica, prego.
2: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
4: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
2: Assolutamente.
4: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale, che stabilisce insomma quali progetti insomma intraprendere.
2: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte, dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
4: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
2: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris.
4: Certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
2: Va bene, certamente, è stata molto gentile, signorina.
4: Ti figuri, no? A lei, assolutamente.
2: Grazie, arrivederci.
4: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
2: Buona giornata.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì,
2: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini.
5: Ho capito.
2: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
5: Mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
2: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guarda, perché è anche simpatico, è colorato.
5: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
2: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
5: Guardi, io non gli so dire adesso.
2: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.
6: Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno.

0: Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide manine a rotola tacos.
1: Lei mucho stressado, mio amigo Adam. Che passò?
0: Una lunga, lunga storia, Manuelito. Ah, sì, così. Fammi sentire la forza dell'America Latina. Sui miei muscoli indolenziti e stressati. Ah.
1: Me scusi, mio caro principe.
0: Ah, sì, dimmi, Manuelito.
1: Ma può smettere di toccarmi los peperones con il gomito? Me siento un pochito a disagio.
0: Ops, perdonami, Manuelito, non me ne sono reso conto. Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo dito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade mierda?
0: Scusami, Manuelito, mi squilla il ciel. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto, Cristo! Mi ha attaccato in faccia!
4: Ops, mi spiace, Skeletor, ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da frocio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: E io non sono gay, sono solo confuso! Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso! Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente, pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante!
3: Quel stronzo, ma che ti ho capito questa volta? Vai a farmi sta cazzo di tisana prima che ti trasformi in un criceto da culo per i giochi sadomaso.
0: Grazie, Manuelito, mi sento un po' meglio adesso.
1: Quindi, Chico, niente happy ending.
0: Ma grazie al cielo. Meno male, credevo non me lo chiedessi più. Forza, che aspetti? Ho già il galapegno maturo. Fatti sto sburrito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno, capre. Oggi in Mission Santina vi dimostriamo quanto teniamo alla nostra nonnina nazionale. Sì, cari merdoni, pensate sempre che la chiamiamo per deriderla e prenderla in giro, ma oggi sentirete quanto la amiamo. Il comandante di base terra e il suo sottoposto, tenente Poldino, si sono mobilitati per sistemare alcune rotture di palle condominiali, mettendo in contatto Santina con l'amministratore del condominio.
3: Pronto?
4: Signora?
3: Dimmi.
4: Signora, la sento seria, che succede?
3: Sono intrigata, che porco. Io sono Mimmi.
4: Eh?
3: Cosa?
4: Cosa sta facendo?
3: Non si sente bene.
4: Neanche lei si sente bene, mi sa.
3: Non si sente bene perché ci stanno tagliando le piante qua.
4: Ho capito.
3: Perché sono stufo di stare qua.
4: L'abbiamo capito,
3: signora.
4: Perché
3: qua non capisce niente. Ho
4: ma
3: tutte
4: scusi,
3: le piante che mi viene dentro nella porta, ostia.
4: La madonna, cazzo, vive in una giungla.
3: Ma io la taglio, allora, che sia questo vuole, chiamo il capo condominio, quello che comanda qua delle case, vero?
4: Il capo tribù.
3: E taglio con una sega, sacramento. Mi metto lì a tagliare tutta la pianta. Mi sono stufo di vedermi in casa le piante. È impossibile che siano tutte le piante che le tengono bene e a me non me le tagliano.
4: Ma senta lì,
3: chiamo il capo condominio, vero? Mi si mette a tagliare le piante, o sennò io ho pagato 400 euro.
5: L'amministratore?
3: Sì, chiamo il amministratore. Perché loro non lo vogliono tagliare.
4: Le chiamiamo il capo tribù, l'amministratore di Condoman Bambom, e vediamo di risolvere il problema. Un secondo solo, per favore.
6: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto! Nome e cognome! Nome e cognome! Mi son nome e cognome!
3: Mi c***o Diego.
7: E che cazzo è questo brocio
3: di c***o? Del condominio.
7: E mica cazzo me ne frega il condominio,
3: allora.
7: Secondo te cosa me ne frega, c***o? Ah, c***o, ma ti saluto che stai mi c***o. Mi stai all'inferno, c***o. Mi stai all'inferno.
3: Mi c***o Diego. Vuoi il numero del telefono?
7: Vai sulla figlia che puttana, c***o. Nome e cognome, porco! Nome e cognome! Oia, dai, dai, forza, dai!
3: Mi Diego!
7: Ancora, porco, no! Ti, come te chiamo, tu, oia, brutta vecchia, come te chiamo, tu, cane, dai!
3: Fammi sentire, adesso chiamo io il amministratore del condominio qua. Io ho
7: sì, no, fate in culo, porco, diciamo, tu capio? Ha detto più, porco, ha detto più che con minuto scherzi, oia! Oh, porco!
3: Te l'ho detto.
7: Te l'ho detto cosa,
3: schifo!
7: Invece rincoglionita, ciuccia cazzi, porco!
3: Da tagliare?
7: Ma da tagliare cosa? La bamba, come? La bamba,
3: sentire! Devi parlare sempre
7: cane! Faccio un destro! Faccio un sinistro!
3: Meglio, la sega!
7: Stacchi a testa!
3: Quella pianta!
7: Non capisci a male! Non capisci a male!
8: No! Beh, è andata bene.
4: Signora!
3: Dimmi, che porco. Adesso siamo al mediatore, se no taglia con la secca, mi vede.
4: Ma era lui al telefono! Era, signora, adesso glielo richiamiamo. Era lui al telefono! Che cazzo! Glielo chiamo un secondo solo. Adesso ci parli con calma, per favore,
3: Porco. Ma è impossibile!
4: Calma, signora, calma, se no si arrabbia.
3: No, guarda, io non parlo.
6: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
7: Sì, chi sei tu?
3: Eh?
7: Tu chi sei? Tu chi sei?
3: Io sono Santina, la moglie di Aldo Basso, cane.
7: Mi non lo frega un cazzo di cane, chi che te sei? Oia, tu capi? Ti sa tu chi che sono io?
3: possibile che stia sfruttando la pianta?
7: Mi sono anticristo, cane! Non stai rompendo i coglioni, gamba, che vieno con la mappa al telefono, porco! E se ti viene fuori qua, me bevo il sangue tuo, aia! Mi sono una bella c***o! Can! Porco!
4: Questa è andata bene.
5: Si è messo giù. Ok, il problema della pianta è risolto. Adesso bisogna capire dove mettere gli animali che c'erano in coro.
1: Mission Santina. Mission Santina.
8: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo
2: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
13: Fiore May.
10: Fiona.
13: Fiona May.
10: Fiona.
13: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
13: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
13: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
13: oh. Animaletto. Pim ripet petenusa.
10: No, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
13: Pim ripet nusa.
10: Pim ripetenusa.
13: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
13: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetepam.
13: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
13: Ravensburg della vita.
10: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
10: Ger.
13: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
13: Ravensburg.
10: Der.
13: Teraviba.
10: No, teravibra.
13: Teravita.
10: Teravita.
13: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
13: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, non è Ravensburg. Non è...
10: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
13: Anche voi.
17: Molto meglio, sono d'accordo con te. Scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
13: Anche voi.

ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noyz, mani al cielo! Sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori. E allora mettetevi comodi, partiamo! Tu sei anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta, ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a cazzo all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. Se anche tu, dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo! Ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea? Benvenuto! Figur de merda, sei dei nostri! Se anche tu ci provi per anni con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco, solo perché è più ricco e più figo di te. Benvenuta! Sei una puttana! Sei una puttana! E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. E finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha. E lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vaga soglio, no? Bestemmione che oscura il cielo! Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu entri nel tuo bar di fiducia e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Benvenuto! Sì! Sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noyz! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco ai bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo. Così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu che cade il cazzo!
3: In prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra. E quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo! Non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente, mi sta rompendo pesantemente i coglioni. Quindi cerca di non permetterti più di chiamarmi e stammi alla larga, perché giuro che ti strappo il volto e lo uso come tappetino del water. Hai capito, finocchietto?
3: Ok, lo hai voluto tu.
2: Ma questo è andato completamente alle quaglie. Tutta quella tinta gli ha abrasato il cervello.
4: Allora che ti ha detto?
1: È stato al giochino come pensavo. Lo eccita da matti questa cosa dello scontro fisico. Era tutto un fuoco.
2: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia! Entra, stronzo!
1: Eccomi, puttanella! Sono qui per darti una bella lezione.
2: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
1: Forza, spogliati e facciamo la lotta. Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
2: Sì, porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
1: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me, non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
2: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo Padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
3: E chi se ne frega?
4: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
3: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
4: Ma no, è inglese.
3: E che vuol dire gate in inglese?
4: Cancello.
3: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
4: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
3: Una parte di? Di cosa?
4: In cambio di un ruolo.
3: Tipo terzino destro?
4: Ma no, maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
3: Eh? Maronna, ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
4: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso.
3: No, nulla. Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio. Devo vedere urgentemente una persona, puttana.
2: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
3: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
5: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo, eh?
3: Cosa?
5: Che faccio di cognome dalla minchia?
3: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che, come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
5: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
3: Presidente del consiglio.
5: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
3: Sì.
5: Ho capito. Allora, direi che così, a occhio e croce, possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
3: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
5: Allora aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema? C'è un altro modo. Sono proprio... Che stupido!
3: Chi?
5: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
3: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
5: Sono 5.000 euro, padre.
3: 5.000 benedizioni, certo.
5: No, padre, 5.000 io intendevo...
3: Padre, figlio e spirito saldo, signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene, a fangula, sor.
2: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
3: Girolamo zozzo puttana!
4: Eccomi, padre mio!
3: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
4: Padre, ma perché darle dei soldi?
3: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
4: Sì!
3: E allora...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì, sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora, signora...
7: Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito,
11: lo
7: ma per
11: sport
7: telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
11: ma
4: tu, che ti ho
11: ma
4: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
4: dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
4: Dai che si raffredda l'insalata!
11: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
7: Sì!
11: Ecco fa il colpo!
7: Ecco!
11: Uno.
7: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
11: Bagalov, porco di...
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca.
11: Ma
5: non so come si fa l'esame delle feci.
11: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
12: Leone, ti ha licenziato?
13: Ha
12: licenziato?
13: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
14: Pronto?
13: Sì?
14: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
13: Ma va, dai retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
14: Ma che come si chiama quello del programma?
13: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
14: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
13: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
14: Ma tu adesso fare programma nuovo?
13: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
14: Ah, simpatico, tu forte.
13: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
14: Sei quello di tua madre.
13: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
15: Pronto, sono Angelo.
13: Oi, Angelo, dimmi.
15: Ascolta me.
13: Sì.
15: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
13: No, niente, non abbiamo fatto niente.
15: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
13: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
15: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
13: Ti fai preso per il culo.
15: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
13: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
13: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
15: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
13: Lo faccio io. Ma che c'è?
15: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
13: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
15: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
13: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
15: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
13: Passa Alberto.
15: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
14: Licenziato!
13: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
16: La bastardata del giorno. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
4: Anubi.
3: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese. Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri. Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva. Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: Lo Zodi 105. Bentornati al Potere degli Anelli, la serie più inutile e che non aggiunge assolutamente nulla alla trilogia. Una cialtronata costata milioni di dollari, ma in fondo ci godo, perché l'ha pagata Bezos e a me quello storpio ricco mi sta sul cazzo. Adar e la sua orda di orchi, dal porcone facile, sono riusciti a catturare Gollum e quella gran mignottazza dell'orchessa che era fuggita con lui. Sfruttando il sesto senso del precedente proprietario dell'anello, i nostri antieroi si rimettono sulle tracce di Frodo e giungono al Gran Burrone, proprio alla vigilia del Gran Consiglio fra hobbit, nani, ballerine, nazisti ed epilettici, che dovrà decidere il destino dell'anello.
1: Orchi! Alla porta! Allora, riassumiamo la situazione. L'altra volta ci siamo fatti scappare sotto il naso l'orchessa stronza che si è imbrattata con Gollum. Lui mostra tutta quella ranocchia che dice sempre la stessa cosa che era dello tesoro. Adesso il nostro compito principale è che li dobbiamo riacciuffare. Come si riacciuffa?
2: Col parrucchiere. In che senso?
3: Ciuffa, è vero?
2: Fai ciuffa.
1: No, riacciuffare che li dobbiamo recuperare, riprendere, rallonare, catturare.
2: Scusa, ma sappiamo dove sta?
1: Eh no, se no l'andavo a prendere io, no? Per riacciuffare i fuggitivi, si seguono le...
3: Capre!
1: Come le capre?
3: Non so, prima parlare...
1: Ma che sono bastone?
2: Non ce l'ha, trova il mio iPhone.
4: Scusa, perché tu c'hai l'iPhone?
2: Sì.
4: Ma quanto guadagni tu?
2: Tanto.
0: Per coloro che non sanno un cazzo di orchi, lo stipendio base per un orco assassino è di circa 4.000 monete di merda, che tradotto in euro è sempre più alto dello stipendio di Pippo Palmieri. Porca troia, quanto è ingiusta la vita! Ora capite perché fa le marchette e perché adesso spaccia la droga insieme a Fabio Alisei.
1: Guardate, stanno arrivando due panzoni!
3: Allora, Gollum, calma e sangue freddo come Luca di Risio. Così travestiti non ci riconosceranno mai. Ricordati, siamo due cantanti lirici che stanno andando a cantare lirico alla città degli elfi.
5: Il mio tesoro mi ha rubato il mio tesoro.
3: Sì, non è che ci sta proprio tanta conversazione con te. Sei di solo sta cosa, vabbè. Però non lo dire adesso, mo, che ti sgavano subito. Eccoli, fai il cantante lirico.
5: Tesoro!
3: Sta zitto, subito.
1: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un violino.
3: Vabbè, quante domande. Siamo due famosi cantanti lirici che vanno a cantare lirico nella città degli elfi e lirici. Io sono Maria Orcas e lui, amico mio, è il famoso Bocellum.
2: Ma scusa, la volta non eri quella cantante lì, orca ma... No, quella fa pop.
1: La Gavaggin, la ricordi quella?
2: Orca...
1: No, non è lei, non è lei, è Orca Callas, ha detto, giusto?
3: Maria Orca, sì, e l'amico mio è il famoso Bocellum, senti qua.
5: Il mio tenore.
3: È un po' giù di voce, momo.
1: A me non mi sembra tanto lirico questo,
3: sì, sì.
1: In più mi ricordo che Bocellum non ci vede dagli occhi. Quante sono queste?
5: Il mio tesoro.
1: Io t'ho già visto da qualche parte, Bocellum.
2: Ma guarda che questo secondo me è troppo magrolino.
1: Comunque c'è un solo modo per scoprire se questi due panzoni dicono la verità. Dimostrateci che siete due cantanti lirici. Forza, canta! Canta come il volo, canta come il volo!
3: Cado dal cielo come un capolavoro!
1: Sono bravissimo!
2: Sono
1: meglio il Nino d'Angelo!
2: Ma che mosso!
1: Ma quando sono bravo, buia!
0: Eccovi un altro interessante particolare sugli orchi assassini. Il miglior cantante nel paese orcoso è un nano, tutto tatuato con i denti a rastrello, che si chiama Orchez. Quindi, questi due cialtroni a confronto sembrano Giorgia. Beh, se pensiamo che quel Pietro di Bello Figo Gu si è comprato una Ferrari da 300 cucuzze cantando spaghetti col tonno, non resta che tirare un porco.
1: Siete veramente cantando lirici? Andate pure!
3: Guarda, ti faccio anche questa! Forte, tosta, indipendente!
1: Marcello merda, che bellissimo! No, bellissimo, ma andate!
2: Come un po' d'erba pipa!
1: Scusate, staremmo qua a sentirvi cantare queste canzoni meravigliose per ore, ma adesso ci dobbiamo rimettere sulla traccia di due fuggitivi!
3: Ciao!
1: Che si sono rubati il nostro anello!
5: No! No! Mio anello! Il mio tesoro!
3: Ti ho detto stai zitto!
1: Lanci bagata lo strutto a lungo! Prendetelo! Pucchi! Basta! Frate Rocazzo! Fratoco! Saluta!
3: Sei veramente una testa di cazzo, l'ho sempre detto io. Quattro peli in testa tieni, mi devo prendere quella col mullet.
5: Tesoro.
3: Stupido.
1: Prima che vi mangiamo, ma la rifate la canzone del capolavoro che comunque era bellissima.
3: Tutti insieme ragazzi.
1: Dito nel culo come
3: grande tesoro.
5: Tesoro.
3: Forte, tosta, indipendente.
1: Marcella è merda e forte?
3: Sì!
0: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi de Gli anelli del porco di... cioè, volevo dire, Gli anelli del potere. Scusatemi, ma non riesco proprio a digerire il fatto che Bello Figo Gu abbia una Ferrari cantando canzoni di merda, ma poi penso che Mazzoli ha la Porsche e sa solo dire cazzo, merda, figa, culo, e allora mi arrendo alla cruda realtà che il mondo è una merda.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
8: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa.
9: C'è casa.
8: Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
7: Fatti sfatti.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Ciao delinquenti, mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora Va...
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, e però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che, diciamo, il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia. Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro, e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere.
2: Esattamente.
1: Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri prenotando il prodotto e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuto andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. Cioè è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie ma anche i coperti, come diciamo, non so il gergo
2: tecnico.
1: Cioè sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questa no, non è la ghisa che c'è dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tratati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora, noi...
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco,
1: però
2: ho capito, però signora, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signor. E poi viene la garanzia e l'azienda continua a pagare. Sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice: scusi, l'orologio non funziona.
1: La chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, della Ghis, la Ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi dà tanti dei riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale,
4: certo,
1: ok? Con
4: certo.
1: Delle persone.
4: Questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Ufficio
4: sì.
1: Clienti con determinate sì. Modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
4: per
1: che
4: favore,
1: ho utilizzato.
4: Per favore, mi parte la brocca.
1: Quindi mi scusi. e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ha detto questo... che io ho infilato le griglie. Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
4: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi le sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
4: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti?
1: No, l'analfabeto
4: trogloditi che non leggono. Trogloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permette.
4: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
4: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
4: guardi,
1: figo,
4: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, non è che solamente lei ha.
4: Poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
4: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
4: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
4: Lei sono proprietario di tutto il mondo.
1: Servizio di sostituzione delle griglie. Tanto di foto inviate con seriale e quant'altro e numero di fattura.
4: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ecco. Ok, anche per lei manderemo qualche
4: 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, adoro il picchio di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito.
4: Pure.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
4: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono la bestia.
4: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
4: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vada sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
4: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
4: Un abbraccio.
1: Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Welcome to the
6: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta

0: No.
1: Ma che schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
2: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
1: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
2: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora, nonno, ancora! Scatena la tempesta!
1: Non è il risultato che speravo di ottenere! Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri!
2: È la tua criptonite, nonno! Anzi, la tua pipponite!
1: Ok, questo è troppo, però, puttana, bastarda, mignotta, figlia di puttana! Scusa, ma me l'approfitto! So che non sono cose che non si dicono ai bambini! Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
2: Giusto!
1: Puttana! Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio!
2: No, no, no, no! Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro!
1: Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
2: E come?
1: Aspetta un attimo! Mi stai fissando?
2: Sì!
1: Fissami, fissami! Fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo! Adesso che cosa ho nel naso?
2: Della farina!
1: Sì, perché io sono un panettiere! Brava, così se arrivano i carabinieri, questo deve dire! Ricordatelo, eh! Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo! Ah, sto spavanzo! Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo, ti farò diventare una dea! E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli!
2: Oh, che bello, nonno! Grazie! Vado subito!
1: Vai, vai! Vai a scolpire l'estate col grilletto, buttano industriale!
3: Più bella cosa non c'è! Cosa di te mi scappa da pisciare.
2: Ciao Eros.
3: Ciao al cazzo. Ciao Apollo.
2: Come mai saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
3: Mi scappa tantissimo da pisciare Apollo.
2: Non c'è tempo. Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrà finalmente pippare. Andiamo.
3: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare! Devo pisciare! Oh, oh! Chiedi troppo!
2: Ancora un po' di pazienza! Ormai siamo ad Atlantide! Appena avrò concluso l'accordo, potrai pisciare!
3: Ma non resisto, porco!
2: Resisti! Ecco l'ambasciatore di Atlantide!
3: Catroia, non la tengo più! Pisciando sotto!
4: Oh. Salve stranieri! Benvenuti sul continente di Atlantide!
2: Grazie! Siamo qui per la vostra ottima bamba!
3: Pollo! Allontanati! Sto per pisciarmi addosso! Oh. Oh.
2: No, Eros, no! No.
5: Aiuto! Un cataclisma!
2: A fuoco, a fuoco!
5: Se l'ha preso il portafoglio, cosa avete fatto?
2: Aiuto!
5: Sta morendo! Mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
2: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
3: Rido anche quando canto, canto quando anche rido! Che cazzo ha detto?
2: Perché ridi?
3: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
9: Lo stufamento?
8: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Allora, Florida, Florida, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
11: Poi cruciati, una grande aluto.
10: Non ho capito, scusi.
11: Sì, una grande aluto.
10: Che
11: ma
10: cosa
11: vuol... attacca se mandavo?
10: Che cosa vuol dire?
11: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
10: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
11: Parenzo, quello... dove sta?
10: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
11: No, io ascolto la Zantara.
10: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
11: E come fai con le armi? Fatela.
10: Ma lei può parlare, può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
11: Sì.
10: Ha un titolo di studio, sì?
11: No, chi mi ha domandato?
10: Sì, chi ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
11: È favorevole alla polizia, sì.
10: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
11: Deve fare il corso.
10: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
11: Per sparare, che ne so io.
10: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
11: Certo.
10: E certo, ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
11: No, mica è la polizia.
10: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
11: Ma Parenzo, dove sta? Io sono.
10: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide. È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
11: No, lo decide tu.
10: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
11: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
10: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
11: E che sono io, la polizia che faccio sparare? Chiamo la polizia.
10: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
11: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
10: Lei non è una polizia, no.
11: Cruciale, ma come...
10: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di teste di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
11: Ma va a cagare, brucia.
10: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
11: Che sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
10: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi, San Valentino è passato. Si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
11: Ma scusa, hai problemi con i ricchioni, dunque, allora. Cioè, io non ho ricchioni.
10: Io ho problemi con
11: i ricchioni.
10: Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
11: Allora, che già dice che entri qualcuno e ti spari in faccia. Cioè, sì, mi ha chiamato per le pistole, ma che pure.
10: Sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
11: Ma no, io sono comunista.
10: Va bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista. Non me ne frega un cazzo.
11: Tu sei
10: alla diffusione.
11: Ma no, io sono comunista.
10: Va bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista. Non me ne frega un cazzo.

0: pervertito, porco, pervertito, pervertito, lei è un pervertito.
1: A me piace Parenza e ascolta Parenza.
0: E allora se ascolti a Parenza non mi rompi i coglioni, dai, vaffanculo, dai.
1: La trasmissione
0: dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, mangerò i coglioni, dai. Andiamo a Milano, Milano, Milano. Sentiamo Enrico, lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
2: Sì, sono favorevole.
0: Perché? Spieghi.
2: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
0: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
2: Per farne buon uso.
0: Qual è il buon uso? Dica.
2: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì. Sento il rischio alla mia vita e gli sparo alle gambe.
0: E se uno entra nel negozio per chiedere un'informazione?
2: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e questa è una rapina.
0: Perché scusi, scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
2: Sì,
0: senta, metti a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spenga quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
2: Mi stai cagando il cazzo?
0: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
2: Ah, e da dove la prende, scusi?
0: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
2: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
0: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
2: Ma è sbagliato?
0: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché vabbè, lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni.
2: Pistolero del cazzo.
0: Lei è un pistolero del cazzo.
2: Pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo. È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
0: Esattamente.
2: Perché dai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le come se
0: certo.
2: Fosse
0: nel far west. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre e entra in una scuola e fa fuori 17 persone.
2: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
0: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
2: La voglia.
0: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
2: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce l'ha.
0: Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente o con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
2: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
0: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
2: Ma
0: fa culo, impotente. Ma vai, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare il culo. Dai, ciao.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbob. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh,

0: Visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza i quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire sincera verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi, signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che praticamente come nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente,
2: sì,
1: lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' non è ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua
1: certo.
2: C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se ad esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine, le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona in Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia. Forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Va bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, istituto, nani, palesemente, strabici, stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, sì, ho qua la sua pratica. Abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi vogliono il grano, signora, purtroppo qua bisogna trovare il modo. Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così, Alfredo, no. Cioè, devo un po' vedere un pochino se qualcuno.
2: Un anello, non lo so, un paio di scarpe. Da quello che ho capito, insomma, mi spiegava il collega, lei è un po' una spendacciona, ecco. È una che spende e spande, pensava di avere del grano da parte e invece si trova in questa situazione.
1: Ma mi scusi un secondo.
2: Sì.
1: Se per lei spendere e spandere 1200, 1700 euro al mese, mantenendo una famiglia e un figlio affitto, non so se è questo spendere e spandere,
2: signora,
1: paio di scarpe.
2: Non è colpa mia, signora. Cioè, io guadagno un pacco di soldi perché ho scelto di fare l'avvocato.
1: Ognuno. Allora non può dire a me che 1500,
2: signora,
1: ognuno, devo mantenere
2: ognuno
1: una
2: si
1: casa,
2: disegna,
1: figlio,
2: non alzi la voce, signorina, che già mi sta partendo la brocca. Sa che io sono un avvocato.
1: No, anche me mi sta partendo.
2: Io sono laureatissimo, però, signora. Cioè, non è colpa mia se io ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa, allora lei non può dire vicino a me che io spendeciona.
2: Lei è una spendacciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di chi
2: Stiamo calmi.
1: A lei che sta calmo. Prima di prendere, c'è un avvocato. Dovrete sapere come si deve parlare con certe persone.
2: Ma scusi, ma se lei sa che, si, che lei guadagna 1500-1700 e deve pagare anche le tasse, se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
2: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tono. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto? Richiamala.
1: Round 3. Pronto?
2: Sì, e buongiorno, mi scusi, sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, e vedete voi come volete fare.
2: Abbassiamo
1: mandatemi
2: le parole.
1: L'avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
2: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto registrato.
1: Infatti, che tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, ti risparmia un po'.
2: Stavamo cercando.
1: Ma con chi avete da fare voi?
2: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
2: Uno alla fine.
1: Uno è sotto registrato. No.
2: Senta, signorina. Aspetti, mi ascolti una roba sola.
4: Mi ascolti
2: un secondo, mi sente? Pronto?
1: Bonus round. Pronto? Mi dica.
2: Signora, no, nella nostra conversazione mancava una comunicazione importante, direi basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
2: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello zoo di 105, è uno scherzo! È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fare un culo, sta di merda!
2: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle? Belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere, ma...
2: No!
4: Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
2: Ma basta!
1: Certamente!
4: Era questo che ci interessava!
2: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi...
4: Se va all'ufficio mammelle vedrà che risolve!
1: Madonna, che coglione!
2: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai!
1: Sei un grandissimo coglione!
4: Bravissima!
1: Non pagherò niente!
2: Brava!
1: Intenzioni erano queste, adesso volevo mandarvi vaffanculo, ma...
4: Bravissima, un bacio!
2: Ciao!
4: Ciao!

0: Radio 105. Radio 105.
1: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ammorta? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in media 7. Però dicono, allora, dicono, e dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Stupido.it.
4: Ehi, Erburbio!
5: Dimmi già la stapestio!
4: Aspetta che chiamo anche Tarbelbelbolb!
5: Sono Tarbelbelbolb, mi avete cercato?
4: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
5: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
4: Li hai visti anche tu?
5: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
6: Hai detto porta santa?
5: Sì!
6: Sono imperdibili!
3: Stupido.it.
7: Pronto?
8: Messer Giorgio?
7: Pronto?
8: Messer Giorgio?
7: Sì?
8: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
7: Pronto?
8: Sì, mi sente?
7: No, non sento, chi è?
8: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
7: Sì?
8: Chiamo in merito ai reperti.
7: Quali reperti?
8: Ai mattoni.
7: Ah, mi dica?
8: Mi dica lei.
7: Cosa?
8: Dei mattoni.
7: Beh,
8: quanti ori vuole per i mattoni?
7: Ori?
8: Sì.
7: Ma chi è? Non ho capito.
8: Pronto?
7: Sì, chi è che non ho capito?
8: Mi dica per gli ori.
7: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
9: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
7: No, non la sento più.
9: Sono il cavalier Giorgione, puttano
7: sì.
9: Della sega, mi sente?
7: Come?
9: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
7: Allora?
9: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
7: Ma c'è l'ha letto l'annuncio?
9: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
7: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
9: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
7: E un vaffanculo.
10: Allo?
7: Allo? Non sento Allo? Più.
10: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'Ordine
7: sì.
10: del Coppolo.
7: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
10: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
7: Ho capito. Pronto.
10: Ordunque.
7: Pronto.
10: Ordunque.
7: Pronto.
10: Villico, porta rispetto a Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
7: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
10: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
7: Ciao.
10: A singolar tenzone ti svito.
7: Non te sento più, cretino.
10: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'Ordine del Coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
4: Ma chi è sto fenomeno?
10: Bellissimo.
4: Madonna. Stupido.it.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Allora, Giacomino, stai sempre attento, non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
3: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
2: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino.
3: No, mamma.
4: Il treno regionale 3071 è in partenza.
3: Ecco, dai, il treno sta partendo, dai, vai, oh.
2: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
3: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
2: Sì, ma di questi tempi.
3: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
2: Ok, ciao Gioia. Ciao Gioia.
3: Ciao, ciao.
1: Parecchie ore dopo.
5: Biglietti, grazie.
6: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Che bello di testa. No, no, non ho più i denti. Non ho più i denti, mi hanno rubato i denti.
5: Lo fanno, lo fanno.
1: Oh la Madonna, che sonno profondo.
7: Ehi Giovanni, ma che muso lungo che hai, che succede?
8: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci ma non posso andare.
7: Perché? Si è rotta l'Harley.
8: No, no, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor, il mio mastino napoletano?
7: Già, il mastino. Beh, ma scusa, e qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
8: No, non può andare perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché appunto Thor.
7: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
8: E quindi cosa vorresti dirmi?
7: Che ci vado io da Thor a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
8: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
7: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti. E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
8: Ma grazie, grazie. Ma cioè veramente, ma sei sicuro che cioè poi lo sai gestire?
7: Dai, dai, sono il re dei molossoidi.
8: Grazie, grazie, grazie di cuore.
7: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
9: Ehi, fatti!
2: Povero Sebastiano! Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
10: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
11: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molossoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
10: Dici?
11: Sì, sì, convintissimo.
1: Re era re. E anche degli altri oloidi.
12: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
2: No! che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
12: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per fare ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
2: Che bastardo!
12: Eh già, chissà come se la sta godendo il merda!
9: Ehi, Fatti!
2: Ciao, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia. Ci mette un po', si vede che è in spiaggia, si sta divertendo.
7: Sto bruciando!
12: Beh, che ha detto?
2: Urlava.
12: Figa come si sta divertendo quel bastardo.
2: Speriamo non abbia preso la crema così si scotta.
13: Si scotta.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Radio 105.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonno Impei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma non Impei! Io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti po***a?
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume giusto.
2: Dai forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro, ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma non Impei, questo è un ramo attaccato a un laccio da scarpe! Non pescano mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Quella che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissima, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendo una centinaia di pesci! Tanti, giganti, tanti!
4: Poi perché gridano?
5: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: E Tony Money Water, stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
1: Minchia, che due coglioni. Sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
6: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, più forte di me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene! Non vuoi capire che sono frocio?
3: Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito. Sto parlando con la mia ragazza.
3: Stai gridando e mi scappano i pesci.
1: Guarda che stronzo ha fatto scapparti i pesci. Che cazzo gridi?
6: Dai, meglio, a me piacciono i froci.
1: Vai via! Cazzo infame, vai!
6: Ah, sei cattivo, Sanpei. Mi hai fatto piangere. Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo.
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
6: Ho detto che sei cattivo, Sanpei. Mi hai fatto piangere. Ma sei sordo?
1: No, ma te ne voglio andare che mi fai scappare i pesci.
3: Ma no.
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh! Vengo qua da 18 anni! Che palle!
7: 6 ore dopo.
8: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda! Ma male che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono qui dalla torre, non ho preso un cazzo.
3: Scusate, però adesso arriva pure il quercio. E la puttana, il quercio. Io sono qua a pescare.
1: Ma tu lo conosci a questo?
8: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto. La pesca è così comunque. A volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno.
1: Lo so, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa.
8: E capita.
1: Ma verranno a bastonare a mani vuote. Se no, dopo i pei. I pei, come cazzo si chiami la nonna? Mi cagano le orecchie.
8: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te. Preso!
1: Oh.
8: Preso! Oh. Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh?
8: Non sento! Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
8: Tieni, Sabei, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
8: È il mio tono di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
8: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froccio di merda! Adesso va meglio!
2: Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso, eh!
2: Cosa?
1: E tu? Hai seguito fino a casa?
3: Vai, va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico, eh!
8: Però per 3 pesci!
3: Sì, sì, per 3 pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, ma che se non deve mai chiamare i carabinieri,
7: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Only a 105.
1: Primo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione si chiama.
3: Cusanaria, buongiorno.
4: Pronto? Salve, sono Remo.
3: Buongiorno.
4: Sono Remo Giramella, che fa andare la cappella.
3: Pronto?
4: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
3: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
4: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
3: Mi dica tutto, mi dica tutto.
4: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
3: Sì?
4: Devo fare un remake dei miei contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop, un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile, avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
5: Guarda, la stoppo subito perché le faccio la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
4: Allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia con il signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
6: Sì, un momento.
4: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, sparagli in faccia.
7: Becca!
4: Mi hanno stretto sulle palle.
7: Dito nel culo, no, dito nel culo, no.
4: Ok, stop, ragazzi.
6: Pronto? Chi sono?
4: Sì.
6: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
4: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza. Cerca di non urlare. Non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il cam shot, ok? Allora, tienitela, stringe la base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
6: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
4: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia. Però possiamo magari anche nel pomeriggio, se è disponibile, perché sono già a Milano.
6: No, non l'ho sentita, scusi.
4: Sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop, un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer, per piacere, tieni il cazzo duro. Allora, sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio. Pronto? Pronto, signorina?
8: Buongiorno, come parlo?
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fa andare la cappella. Ho chiamato poc'anzi.
8: Come Remo?
4: Remo Giramella. Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, ero al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
8: Perfetto, dica, sì. Per che tipo di produzione?
4: Allora, noi stiamo girando In tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
8: Va bene, ok, allora...
4: Scusi un secondo che do lo stop agli attori perché non vorrei che mi venga...
7: No, stop, non mi sparare adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
4: Cos'è, stai piangendo?
7: Mi tremano i piedi.
4: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male? Ti sei vergognato? Non è un problema che se...
9: Mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faience perché l'attore si è vergognato che...
8: Vabbè, preferisce che mi richiama più tardi,
9: probabilmente
8: calma,
9: sì.
8: Quando è terminato.
9: Sì, perché c'ho l'attore che si è messo a piangere perché si vede che si è vergognato perché è venuto subito.
8: Tranquillo.
9: Allora, facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che li faccio riprendere e...
8: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma. Così.
9: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato con la signorina, scusi che non so...
7: Va
9: bene, grazie signorina.
7: Vai,
9: bravo, così.
7: culo, pa. Questo, qui, vedi? Alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate, ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
2: Aspettavate me, veramente?
3: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai!
4: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Che ne pensa?
2: E perché proprio a me?
4: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
2: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
4: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
2: Allora sono un po' indeciso, forse.
4: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
2: Un caffè? Accetto immediatamente!
5: Papino, che mangiamo?
2: Sto preparando un bel buffet, tieni.
5: Aio!
2: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
5: Dove?
2: Al lavoro, a fare un concerto.
5: E perché ci vai senza mutande?
2: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
5: Ma per vederlo devo venire.
2: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
5: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
6: Che ti serve un telefono?
5: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
6: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
5: Non è vero!
6: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
5: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
6: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo va, hai capito?
2: Aia, fa male. Aia, aia.
4: Grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
5: Papino!
2: Grandello! Ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
4: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
2: E lei come fa a sapere di Crusca?
6: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo qua, ci siamo tutti. È vero, Rovè?
2: Ma state tutti qua!
5: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
2: Ma no, io...
4: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
2: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
5: Incinto?
2: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
6: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
2: E perché non ti fai cazzo?
5: Già, perché? Perché? Perché?
2: Ma come perché? Perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
5: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
2: Perché è un feto modello!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Disco retto.
4: Se fossi mia.
3: Disco retto.
4: Io ti innamorerai.
3: Disco re, la tua dolce musica nel clou.
5: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli Airbag. Caro Cazzo con gli Airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo con gli Airbag, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti inculavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando: sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Già, mio dolcissimo Cazzo con gli Airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso disco retto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

faccio che dico la e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la figo.

si sveglia il ghepardo e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

tua dolce musica nel clou. Dolce musica nel clou.

0: Dietro le quinte.
1: Che schifo.
0: Mostrerà proprio tutto. Come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Hai paura.
0: Solo su Sky TV.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. È il ristorante Pippisnapolità?
2: Dica.
3: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Sky. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
2: Quindi?
3: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
2: Da horror?
3: Sì, esatto.
2: Da horror? Noi non siamo da horror.
3: Beh, a giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
2: Sì. Se vado a leggere su Google e su Facebook e poi ne parliamo.
3: No, ma su Google, io ho trovato questa recensione che mi ha girato la mia stagista di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo e lo volevo più cotto, insomma.
2: Ma
3: cioè, per noi...
2: Non l'ho letto questa recensione, non le trovo.
3: Ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto, capisci?
2: No, l'algoritmo non porta niente perché ci sono tutte.
3: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto, le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
2: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
3: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
2: Ma non lo so.
3: Cioè, tipo animali morti
2: qua e là. E cioè, quale ristorante ha vinto già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
3: Eh no, è nuovo il programma, deve partire. Questa è la prima stagione, partirà, andrà in onda in primavera.
2: Vabbè,
3: capito?
2: Ci vediamo in primavera.
3: Registrato durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
0: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
3: Magari all'ingresso mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
2: capito? E allora dovete trovare un altro locale.
3: Ce l'ha un amico.
2: Locale pagliaia trasformato in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
3: Allora questo, ecco, per dire, anche i porci, se vuole farli entrare. Ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
2: Cosa?
3: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
2: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
3: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
0: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
3: Senta,
2: sì, lo faccio venire.
3: Il cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
2: Sì, li troviamo.
3: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che viviseziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
2: Sì.
3: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me? La faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
2: Va bene.
3: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto, arrivederci.
0: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame. Appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande. Sto lurido scopalemuri. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Sky TV. Ciao!
4: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto.
8: Arrivati.
7: al grande bivio.
1: Al

0: grande bivio,
1: dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
0: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine. Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
3: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
4: Addirittura.
5: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta? Salve.
4: Come va? Tutto bene?
5: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
4: Sì, sono contentissima.
5: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
4: La madre, sì.
5: Che cos'è il cazzo?
4: Ma è anche quello che si va a pisare, ecco Dio.
6: Brava mamma!
5: Chi ha scoperto l'America?
4: Ha scoperto l'America, dunque, mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
5: Jack lo squaglio ha scoperto l'America, bravo.
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
4: Quello è difficile. È un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
5: Potrebbe
4: avere
5: l'anatomia umana, pochi, questa sconosciuta, certo.
4: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
5: Facciamo un'altra domanda. Qual è quell'animale che si cavalca? Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signora. E adesso l'ultima domanda.
4: Sì.
5: Dio è? Brava, signora! Brava, signora! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
6: Mamma!
4: Sono contenta, sono contentissima!
6: Mamma!
4: Dimmi, amore!
6: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle! Le caramelle!
4: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua!
5: Allora!
4: Ho fatto anche i funghi con riso!
5: Perfetto! Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina!
4: Ah sì, anche quello, sì.
5: Perfetto, signora, grazie.
6: Mamma.
5: Le ripasso base terra.
3: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
4: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
6: Sì, tua dica.
4: Mamma, ti voglio bene da morire.
6: Grazie anch'io, mamma. Sì,
4: ciao,
6: dica.
4: Ciao, bellissimo. Ciao, caro.
6: Ciao, mamma.
4: Ciao tesoro.
3: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
4: Va bene, anche quella, sì, dai.
3: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
4: Non tagliata.
3: Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
4: 1 chilo di bamba non tagliata.
3: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
4: Va bene.
8: Pattini, buongiorno, sono Katia.
4: Senta, mi servirebbe 1 chilo di bamba. Pronto? Mi sente?
8: Prego, mi dica.
4: Mi serve 1 chilo di bamba. un po' bella lunga, se è possibile.
0: Un chilo di
4: bamba.
0: Non ho capito.
4: Un chilo di bamba lunga.
0: Cos'è lunga?
4: È tanto lunga. Parecchio lunga.
0: Ma che cosa?
4: Non tagliare. Non tagliata,
8: Pronto?
4: Pronto? Mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto quel che è.
8: Sbagliato numero qua.
4: Ma come ha sbagliato il numero?
8: Sì.
4: Ma non c'è la mamba.
8: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
4: Ah, non ce l'avete?
8: No.
4: Non è possibile?
8: Sì.
4: Allora.
8: Saluto.
4: Saluti, arrivederci, scusi,
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura.
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo.
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ah, che paura.
1: Solo su Stai TV.
3: Sì?
4: Sì, pronto, buongiorno, parlo col ristorante di mare.
3: Sì,
4: buongiorno, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. La sto contattando perché Stai inizierà la produzione di un nuovo programma che andrà in onda inizio estate e avevamo individuato il vostro ristorante per partecipare, ecco.
3: Diciamo, dipende cosa di preciso.
4: Allora, guardi, glielo spiego brevemente così non le rubo troppo tempo. Allora, in pratica noi selezioniamo una serie di ristoranti a tema, no? Quindi la puntata pesce, la puntata terra, la puntata carne, eccetera. E in pratica facciamo succedere delle cose un po' particolari all'interno dei ristoranti. Noi abbiamo letto un po' le vostre recensioni, ce ne sono, ecco, sono un po', diciamo, altalenanti, ecco. Cosa che per noi va molto bene, perché in pratica il programma funziona che noi ci fingiamo dei clienti, no? E andiamo a vedere questi ristoranti, chiamiamoli da horror, ecco, però insomma senza poi essere troppo offensivi, e vediamo che cosa succede in questi ristoranti davvero.
3: Okay.
4: Ad esempio, per dire, io ora non so se questa recensione sia vera o falsa, adesso tra poco si potrà avere l'identità verificata, quindi no, sarà tranquillo, però ce n'è una che dice: nel bagno ho trovato un cameriere che pippava piangendo.
3: Perché spesso magari il nostro concorrente, diciamo, che va a mettere queste recensioni false.
4: Senta, le faccio una domanda: l'ingresso del ristorante è vicino alla strada, è di fronte?
3: No, è all'interno di un giardino, quindi
4: è
3: appartato, non c'entra niente.
4: Allora, visto che c'era, allora visto che abbiamo già, per dire, due tag, no? Il cameriere zombie, il cameriere drogato, noi potremmo fare arrivare un'invasione di zombie. Tipo thriller di Michael Jackson, no?
1: Giada sta cercando di convincere quel pezzo di merda bastardo e figlio di puttana, proprietario di un orribilissimo ristorante vicino al mare. Riuscirà a convincere quel bifolco cafone con la peste nei denti a partecipare al programma? Sentiamo.
4: Voi avete delle porte, tipo, diciamo, quelle della cucina, no? Tipo saloon? Le avete così?
3: Ce ne abbiamo una, sì.
4: Ecco, allora noi per esempio potremmo prendere quella e incastrarci dentro tipo un animale. Cioè, presente, quando si devono aprire o chiudere, ci incastriamo un animale morto di modo che non si possa più aprire. Capito? Cioè, delle cose un po' particolari, tema horror, tema trash, anche un cliente finto a cui esplode la testa, o magari che assaggia un boccone e muore.
3: Sì, vabbè, fa ridere perché non siamo...
4: Senta, cioè,
3: nel nostro piccolo, diciamo, noi accontentiamo tutti, quindi...
4: Certo, anche gli zombie. Senta, ma avete il parcheggio voi? C'è spazio per mettere una rampa, per far saltare una macchina, farla atterrare dentro il ristorante, tra i tavoli?
3: Non credo.
4: No,
3: anche se all'interno del giardino, no.
4: Però magari potrebbe arrivare col deltaplano la macchina.
3: Sì, quello sì, quello sicuramente.
4: Cioè, immagini tipo una panda volante che, diciamo, si scaraventa in mezzo ai tavoli, farebbe straridere. Cioè, la gente ci sballa per sta roba.
3: Sì, ma perché noi abbiamo il giardino, mettiamo anche i tavoli nel giardino, quindi a prescindere tutto, diciamo.
4: Ah, bello, anche i tavoli. Tipo, potremmo mettere una mandria di bufali inferociti che passa velocissimo, tipo il Re Leone, capito?
3: Okay.
4: Facciamo degli slow motion, dei motion control, cioè mettiamo gente che si fa malissimo. Però nel frattempo mangiano e insomma godono, diciamo, dei vostri piatti.
1: Brava Giada, hai quasi convinto quello stronzo terrone mangiacefali a partecipare al programma televisivo. Ora sentiamo se ha dei cuochi senza dita.
4: Cuochi senza dita ne avete?
3: Diciamo di no.
4: No, eventualmente pensa che ci sarebbe qualcuno disposto a farsene tagliare una, due massimo?
3: Sì.
1: Benissimo, il proprietario Francesco, detto faccia di cazzo, del ristorante Sticchio sul Mare, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, perfetto per ricreare la scena degli spaghetti alle vongole con dita umane. tanto vomito per terra e scene di panico.
4: Quindi noi abbiamo selezionato, intanto vabbè, c'è un rimborso spese per la partecipazione a puntata di 30.000 euro per il singolo ristorante, e poi in palio c'è un premio di 100.000 per il ristorante che vince la puntata. Senta, un amico senza braccia ce l'ha mutilato?
3: Sì.
4: Benissimo, la richiamo allora, grazie Francesco.
3: Vabbè,
4: arrivederci.
1: Bravissima Giada, hai trovato il secondo partecipante. Ma questa cosa è incredibile. Il merda, appena ha sentito i 100.000 euro di premio, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, farà anche passare una mandria di bufali nei tavolini con i clienti e una macchina si catapulterà dentro il ristorante, facendo crepare un sacco di gente. Sto pezzo di coglione bifolco di merda. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
2: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
5: Radio 105. Hey!
6: 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Mi piace un cazzo.
9: Lo devo fare. No, sì, sì, sì.
8: La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
9: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
8: È fu.
9: Ma lunedì viene qua.
10: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
9: Ah, lui c'è lunedì?
10: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
9: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
10: Sì.
9: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
10: Al tre.
9: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
11: Figlio di puttana!
9: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
10: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo. Dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito. Tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, grazie. A presto.
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather.
0: Ah, giusto, giusto, giusto. Dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo.
1: Come hai detto, scusa? Non si è sentito. Minatore.
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa! Qual buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni! Sono 2 ore che aspetto! Fra poco inizia l'incontro di box! Dai, ho preso i biglietti! 357 euro l'uni!
0: Scusami, davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso! Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo!
1: Ma dai, cazzo, ma che dici? Mi prendi in giro! È ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei tu? Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose. Sali, ti apro.
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti.
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi fare agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai, ci penso io.
0: Ok. Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. Appotito tuo, puoi dire tutto, che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo.
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ragazzo,

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata, per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete: perché l'hai accettato Mirta? Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
3: Heil Hitler a tutti.
2: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
3: Mirta, pubblico da casa è presente in studio, ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali, ho visto mille programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente, e volevo dire una sola cosa.
2: Prego.
3: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
2: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro nostro Signore. E se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
3: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche due Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
2: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
3: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
2: Si dice di colore.
3: Tu dici di colore? Perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono nero, posso dire nero. I rapper si danno sempre dei nero perché sono nero.
2: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
3: La direzione di cosa? Di sta televisione da mille lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai e pure quella caccata della Sette.
2: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
3: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei quattro peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
2: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
3: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
2: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
3: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
2: Ma come?
3: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
2: E lì sono iniziati i suoi problemi?
3: I problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
2: E come intende farlo?
3: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.
4: Generale Elon, ho individuato un comunista fra il pubblico.
3: Identificare l'obiettivo?
4: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
3: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide, si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno, ci penserà l'alcol e la ribollita fa farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Vinca! Vinca! Vinca! Vinca! Vinca! Vinca!
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
6: Stecchio! Stecchio! Stecchio! Stecchio!
5: Stecchio! Stecchio! Minchia, ti piace proprio!
7: Assai!
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
11: Il caso. Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
12: Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi.
2: Informarsi.
12: Parola di Terrone di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Maria!
3: Chi è?
2: Come stai, puttanona?
3: Ma chi sei tu?
2: Tony Cazzo DJ!
3: Ah, un cazzo, che cazzo te conosci?
4: Ma senna, lei chi è?
2: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua madre.
4: Ma tu non ti immagini, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
2: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza. Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma maleducata la gente.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
2: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
5: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
2: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
5: Pronto?
2: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Ma vai a farti una camminata.
2: Pronto? Cafona schifosa di merda.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Sì, chi è?
2: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
4: Non ho capito chi è.
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
4: Dimmi.
2: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca in missile...
4: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
2: Sì.
4: Che devo, perché ho una cosa solo e mi va di traverso, un attimo,
2: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada che si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans. Non ho capito io.
4: Ecco fatto, dimmi.
2: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
4: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
2: Sto chiamando.
4: Faccio molta fatica a capirti.
2: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
4: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o da un fisso?
2: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom. Ti ricordi? Da allora non senti più. Mi senti?
4: Pochissimo.
2: Lo sento.
4: Come se tu fossi...
2: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
4: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
2: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che fortissimo?
4: Pronto?
2: Oh!
4: Non capisco, non connetto, non lo so, mi ricordo una volta.
2: Ho capito. Sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
4: Dalla discoteca?
2: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri. Poi dopo sei rimasto
4: Di c***o. Sono andato in discoteca io.
2: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
4: Ma cosa mi racconti su?
2: Quello che facevi tu.
4: Non cacciar palle.
2: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che
4: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
2: Ma non adesso, negli anni 90. Quello ti facevi anche, ti ricordi?
4: No, non ci siamo. No,
2: non ci sei.
4: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
2: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
4: No.
2: Oh! Sei mo o no?
6: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. Per me è tutta roba che mi stai raccontando, ma io non ne capisco nulla.
2: Non ti ricordi, purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
6: Appunto, che a me.
2: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
6: Quasi quanto te.
2: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, Chiudo io o chiudi tu?
6: E chiudi.
2: Ma chiudi tu, ho capito.
6: Ma chiudo io allora, ciao.
2: Ciao. Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi, mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
10: Ascolteremo te.
11: Papà Castoro, raccontaci una storia.
9: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
11: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore.
9: Come figlio di puttana, va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
11: Evviva!
9: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: "Uè, Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona." La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
11: E poi!
9: Ehi, basta cazzo! Subito questo e poi! Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola." La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
11: E poi!
9: Silenzio! Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo." La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
11: E poi!
9: Silenzio! Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega." La lepre accettò.
11: E poi!
9: Ehi, basta qua, Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega." E urli: sono una puttana! E la lepre accettò.
11: E poi!
9: Tocca dell'occhio!
11: Aia!
9: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega." E urli: sono una puttana! E ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò.
11: E poi!
9: Aspetta! aspetta. Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: "Guai Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso". E la lepre accettò.
11: Oh, e poi
9: e senti qua alla fine. Allora, alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba solo, dito nel culo, sega, schiaffi in faccia, urla che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: "Brava lepre, hai vinto. Come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria". E la lepre le fece il soffocotto, no? Finito.
11: Oh. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
9: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao, bella, ciao.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
15: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
16: Che succede, Osceno?
15: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
16: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
15: Monitorando le mie telefonate.
16: No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
15: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
14: Osceni Lerci 2.
15: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
16: Rottermaio. Rottermaio.
17: Però se c'è un paraurti di una panna.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Maier.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Mario. Rottermario. Mario che si è rotto, no?
15: Nella villa del signor Rottermarien.
16: Marien.
15: Rottermarien.
16: Rottermaier.
15: Oh, Rottermarien.
16: Maier.
15: Maier sei tu. E quella puttana te so.
16: Del signor Rottermaier.
15: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime e il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
14: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
15: Ma se sono così rasabondo...
16: Rasabondo?
15: Se sono così rasabondo...
16: Vagabondo.
18: Nauseabondo!
16: Nauseabondo e ripugnante.
15: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
18: tutti... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
16: Che hai permesso di sposare? Allora...
15: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
16: Nauseabondo.
15: Sì, se sono così nauseabondio, ripugnando, perché...
18: Nauseabondo!
15: Dove è scritto?
16: Nauseabondo.
15: E allora, se sono così nauseabondo, ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
14: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
15: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
16: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
15: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
16: Di un reality show pornografico?
15: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
14: Figli di Troia.
19: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
20: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
20: Psicoterapeutici. No, petici. Terapeutici.
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
20: No, terapeutici.
15: Terapeutici. Terapeutici. Terapeutici.
20: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
19: Bravo! Volete conquistare Troia?
12: Sì.
19: Andate prima a conquistare mia moglie, dai.
21: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
19: No!
21: Attento Dagliace, attento Dagliace! Agliace Telamonio!
19: Ma che cazzo dice Agliace Agazzone? Che cos'è?
21: È l'Agliazzone!
19: Agliace...
21: Agliace è quello grosso, Agliazzone!
19: Ah, pagliaccio!
20: Provare per credere!
21: Esatto.
19: Sì!
21: Attento, attento, sta venendo! Aia!
19: No! No! No!
21: No! No! No! No!
19: No!
21: No!
19: No!
22: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
19: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
20: di sfruttare la mia caparbietà.
19: Che la puttana mono mette sempre queste metti dentro.
20: No, scusa, sono parole normali.
19: Allora.
14: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
23: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
24: Giusto,
23: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
24: No, giusto.
23: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
24: No!
19: Sì!
25: Yeah. Yo. Per lo

0: Caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepine è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh, lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora, ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo, ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno. con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tette migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto? Oh.
4: Uè, come stai, vecchia baldracca? Allora, come va?
3: Ma chi è?
4: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
3: Vorrei sapere chi è che parla.
4: Sono felicissimo di sentirti. Come va?
3: Ma guarda, eh? Che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
4: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Richiamalo un attimo.
3: Chi è che parla?
4: Norma, sono Tony, Antonio.
3: Chi è Antonio?
4: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, se no non riesco a spiegarti. Mi senti?
3: Sì, ti sento, che sono pronto.
4: Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono... Bene, sono con te, sono Antonio.
3: Sì, ti sento, che sono pronto.
4: Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono... Bene, sono con te, sono...

0: Bene.
1: Chi è?
0: Tony DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
1: No.
0: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una toppa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
1: Che cosa?
0: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
1: Ma che a chi dice? Ti avevo messo
0: a Pecorina con la giacca, ma te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Cariola, e ti mentre ti incavo nell'ufficio del capo.
1: No.
0: Ah, va bene, niente, allora ti saluto allora.
1: Certo.
0: Grazie, gentile, non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
2: Pronto.
0: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
1: Non ho in culo, qua io non ti conosco. Non chiamate tu ciò, va bene?
0: Non ho capito. Cosa hai detto?
2: Pronto.
0: Pronto?
2: Sì.
0: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
2: Ma chi è questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
0: Eh?
2: Non conosciamo nessuno Tony noi.
0: Antonio, no Tono.
2: Antonio chi?
0: Ignorante di merda.
2: Allora, ignorante di merda. Mettere Tolentono e figli che le puttane. Ciao.
0: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Mi insulta e poi mi dice ciao.
2: Allo?
0: Ascoltami, non ti arrabbiarti, volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di Gisco dietro una toppa o un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
2: Ma che cazzo vuoi? Non mi rompe più i coglioni.
0: No, ma ma mi ascolti un attimo, ti devo dire una roba.
2: Ma ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo al mondo.
0: Cornuto.
2: Non mi rompe più il cazzo.
0: Cornuto.
2: Che cornuto sei? Con la tua moglie lo fai cornuto.
0: Non sono sposato, cornuto.
2: Che cornuto sei, figlio di puttana. Cioè,
0: senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo.
2: No, te la metto io nel culo. Cioè, te la metto nel culo.
0: Sei
2: giusto.
0: Sei simpatico come tanti anni fa. Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato uno schiaffo forte quando sei entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra. Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
3: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
4: Padre Maronno! Forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate!
3: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
4: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
3: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
4: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
3: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
4: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
3: Maronne! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui...

0: In questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
1: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
0: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
2: Caro padre, che piacere avervi qui.
0: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
2: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
0: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
2: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
0: Maron, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
2: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
0: Ah no?
2: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
0: Fassone?
2: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
0: Il duce?
2: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
0: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
2: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senta, tagliamo corto, dai, padre maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
0: Maronno, ma io abito a Milano.
2: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
3: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
1: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
0: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
1: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
0: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
1: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maron,
0: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
1: Un angelo!
0: Sì, un angelo!
1: E quale angelo era?
0: Il Piero Angelo!
4: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
5: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
6: Pronto.
7: Silvia, ciao.
6: Pronto.
7: Ciao Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
6: Bene,
7: sono contento. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti, quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
6: È passato qualche anno.
7: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
6: Bene, grazie.
7: Sai cos'è che la gente...
6: Sei tu bene?
7: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
6: Ah, bene.
7: Corro velocissimo. faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
6: No, io no.
7: Cavolo, sto cercando sta giacca.
6: Non mi ricordo questo. Ma io non ce l'ho.
7: Era, ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu?
6: No.
7: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me ne sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che.
6: Beh, certo.
7: Te le puoi segnare tutte, ragazzi, capito? Cavolo, perché ho una foto con. Siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans. Dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un tre peli in testa. Però poi dopo sei tornata normale.
6: Non mi ricordo neanche questo fatto.
7: Cavolo, non te lo ricordi?
6: No.
7: Ma era circa il 94-95, quando c'era Think by the way, Think by the way.
6: Non mi ricordo proprio.
7: Non ti ricordi neanche Bauci, Bau, Bauci, Bau?
6: No, direi proprio di no. Neanche i dischi. Non ero lì, non ero io.
7: Neanche i dischi di DJ Cerra?
6: No, mi spiace. Non ero io, di sicuro.
7: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo Cointreau perdevi un po' la testa. Ti ricordi che trincavi come una bastarda?
6: È difficile, non ero proprio lì.
7: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
6: Nient'altro.
7: E succhiatelo.
6: Cos'altro serviva?
7: Cosa?
6: Cosa altro serviva adesso?
7: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
6: Mi
7: che succhiate mi hai fatto.
6: Non ero proprio io lì.
7: Cavolo.
6: Di sicuro, eh.
7: No, ma eri tu. Mi ricordi,
6: no,
7: ti chiamavo vampira. Ti ricordi?
6: No.
7: Ti ricordi quando mi hai preso al collo, che mi volevi succhiare il sangue?
6: No.
7: Spaccato i denti con.
6: No.
7: Non te lo ricordi? Che ho preso il coprigiradischi.
6: Non ero
7: io. Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto.
6: Ma assolutamente non è vero.
7: Comunque tu non hai quella.
6: È una cosa inventata.
7: No, assolutamente no.
6: Sì, assolutamente.
7: Non mi permetterei.
6: Sì.
7: Non mi permetterei mai, io sono. Sai che sono un gran tuo.
6: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
7: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più. Mi dispiace.
6: No, io il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
7: Qual era la canzone
6: adesso
7: che ti piaceva di più?
6: Devo proprio salutare.
7: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
6: No, assolutamente non ero io.
7: Vabbè, comunque. Mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto Silvestro, tutta spulciata.
6: Non ho mai avuto una cosa del genere.
7: Un tipo Willy Coyote quando esplodeva.
6: Arrivederci.
7: Va bene, dai, ti saluto, ciao. Vedete che è difficile far ricordare a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90, ci sono dei buchi proprio incredibili, dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Questo
12: mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No, guardi,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
12: Su tutto
8: quanto. Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
1: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
12: ma tu,
1: che ti ho
12: ma
1: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferdi, un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
12: di c***o cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
12: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
12: Bagalov, porco...
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca.
12: Ma
5: non so come si fa l'esame delle feci.
12: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
1: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Man.
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Altitudine 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
4: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
5: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
4: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
5: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
4: Ma è ovvio, Cappella! Sul mio! Vai! Come funzionano bene!
5: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
4: Pronto, Vololla, che si dice?
5: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
4: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
6: Oh, Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del cazzo. Io lo sborriamo.
4: Squinta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
7: Questa volta posso farti fare anch'io, Iron Man! Vuoi contare su di me? Andiamo! Partiamo!
4: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
7: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Penne? Come cazzo ti chiami?
4: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
7: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
4: Ok, facciamo l'appello! Iron Man, presente! Donna Pompino! Squirtaman! Occhio di Fregna?
8: Ci sono!
4: Chiappettan America?
9: Eccomi!
8: Grazie!
4: L'inculabile Hulk? Black Pacco?
10: Tu contenta?
4: Volverricchio?
11: Agli ordini!
4: Bestemmia Silente?
12: Sì, ci sono, porcaccia, non dammi la tutta, sì, così c'è la merda su me.
4: Torgia!
8: Brutto! Non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
4: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
13: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
4: Non ho capito!
13: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
4: Puoi ripetere cortesemente?
13: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
4: Ah, ho capito, spruzzi dai capezzoli.
13: Quella roba lì.
4: Bene, ci siamo tutti. E allora partiamo.
7: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Volevi un po' Vesuvio.
14: No, Capitan Riserva, tu no.
7: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
4: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
15: No!
9: moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore.
4: È troppo forte, è troppo forte.
6: Oddio, siamo spacciati, solo un miracolo potrà salvarci.
14: E questo chi è?
10: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti.
9: Davvero? E tu chi saresti?
10: Io sono Super!
9: Sì, Super da che? Super cosa?
10: Super il culo!
11: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
8: Ah, sto bruciando! Mi provate a spegnermi!
14: Torcia!
8: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
11: Torcia! Ah! Ah!
15: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
9: None!
15: Fangulo.

0: is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un fanculoso saluto, amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre? Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
2: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo, sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore, come reagisci? Sei triste?
3: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me e sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. Faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
2: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
3: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni, questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande, oppure te lo butto nel culo.
1: Diplomatico come sempre il nostro Guguru, ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbinho. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capocannoniere del campionato giovanile con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacquacquequeddu e allarga per la corrente Mangiagiaffo. Sgroppata del terzino nerazzurro, tallonato da Beccu Cuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti e lo serve in profondità. Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Tunnel ai danni di culo sberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegno. Delizioso pallonetto. E gol! Gol! Go, go, go, go, go, go, go, go, gol! Sgargianti! Sgargianti! Sgargianti! Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1, marmotte antropomorfe 0. Linea ai consigli per gli acquisti.
5: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.
3: Normale il cazzo! Non c'hai manco 30 anni e già ti pisci addosso? E quando ne hai 80 cosa fai? Ti metti a cagare dalle orecchie?
5: Per fortuna ci sono gli asciugoni Figoni, i pannolini a mutandina ideali per assorbire le piccole perdite di tutti i giorni. Grazie agli asciugoni Figoni, noi giovani donne possiamo vivere a pieno le nostre giornate anche sgocciolando dalla figa.
3: Ma fatti vedere da un medico piuttosto! Guarda che potrebbe essere qualcosa di serio! Asciugoni Figoni! Una pessima scelta di cui vi pentirete sicuro! Parola di Guguru!
1: Io gli asciugoni Figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi. Ma basta con i sentimentalismi, torniamo a Cagliari da massimo voltaggio!
4: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere, di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri. Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale. Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che si spezza una gamba! Si spezza una gamba a metà Ah, che schifo! Si vede l'osso! Ma no! No! Ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ma porca di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
1: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out. Bye bye. Il cazzo.
6: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato, non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette. A Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura. La Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani. In Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che assaggiando il vino dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti! Fatti sfatti! L'appuntamento che accresce la vostra cultura!
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
5: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
6: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
7: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
6: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
7: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
6: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
7: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
6: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
7: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
6: Aia, aia, no, aia, aiuto, muoio male!
5: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio. Quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
6: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo, Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
7: Ti fate o vi sparo, pezzi di merda!
6: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
0: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
6: Ed è palo, palo, palo, palo, palo. Puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti.
8: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
7: Niente panico, brutta caga poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
8: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
7: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo. Ha solo 28 gradi.
8: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
7: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
8: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
7: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
5: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
6: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
7: Non mi sento benissimo.
6: E ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i buboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Sciupalattimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo. Guguru, Guguru, Guguru! Si prepara al tiro ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ma vieni! Sì! I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
5: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di pompini ai senza tetto che mi attende sul lungo Tevere. Hasta l'asta, poveracci!
3: Lo Zoo di 105.
9: Lui conosce tutti.
10: Ma chi?
9: Lui è pieno di pila.
10: Ma quando?
9: Lui c'ha le Ferrari.
10: Ma che cosa?
9: Lui c'ha le barche e le ville.
10: Papà!
9: Lui è amico dei più potenti.
10: Ma figurati!
9: Lui sa sempre tutto di tutti.
10: Ma parlami!
9: Lui è... il Cazzaro.
11: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
12: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda. Tartufi.
12: Può darsi. Mi dica.
11: Si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
12: Sì?
11: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
12: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
11: Esatto. Cioè, sempre però stato io legato
12: l'ho sempre
11: a voi.
12: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
11: Ok.
12: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
11: Per eventualmente partecipare a quest'asta. Di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
12: Non sono dottore, sono solo mafico.
11: Ma di Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire
12: allora,
11: se...
12: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni, milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
11: Va bene, ma Mestiro, lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione,
12: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
11: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo questi qua sono spiccioli per l'azienda,
12: certo.
11: va molto bene. Ad ogni modo...
12: Guardi, io sono disponibile a venire a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
11: Dica,
12: come va.
11: Chiedo scusi, non mi dica.
13: Mi è arrivato Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
11: Arrivo subito, grazie mille. Grazie. Allora, Stino,
12: sì.
11: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
12: allora,
11: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
12: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lapo, che è lì in Corso Venezia. Per
11: ah, Elkan?
12: Sì.
11: Miserabile,
12: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
11: Povera Stella.
12: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
11: 13
12: vecchio...
11: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
12: No, adesso lo vuol vendere.
11: Allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
12: Da solo, tranquillo.
11: Va bene.
12: Allora, il nome.
11: Di chi?
12: Il tuo.
11: Come?
12: Di nome, come ti chiami?
11: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
12: Non sto attento, guarda, hai ragione.
11: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
12: Guarda, mi dispiace.
11: Vabbè.
12: Non so cosa dire.
11: Finiamo qui il rapporto, dai. Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
9: Il Cazzaro.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda
2: saccata. Vieni, Leo.
1: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
2: Sto pisciando addosso.
1: Ma voglio che lo pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abbriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
1: Ma prezzo, pesce, murta, fate scena.

male a cena. Avrò a cena degli studenti anche che non hanno passato il corso, ma io li ho perdonati. Verrà Albertino, Linus, Paolo Noyes, credo uno dei peggiori vocalist che hanno fatto il mio corso. Alan Caligiuri, ragazzi, una vergogna infernale. Ma soprattutto il più grande cane al microfono della storia dell'uomo è lui, Ivo Abido. L'ho bocciato 15 volte e non c'è un cazzo da fare, non imparerà mai. Bene, fratelli, siamo pronti per le regole di oggi? E allora dammi una di base, grazie. Se anche tu, mentre sei nel parco con tua moglie, per giocare inizi a far finta di picchiarla, improvvisandoti Mike Tyson con tutte le mossine. Ma sfiga vuole che un cane lupo piuttosto incazzato e decisamente femminista, credendo che la stai realmente picchiando, ti corre incontro e inizia ad azzannarti lacerandoti un braccio o una gamba e costringendoti a finire al pronto soccorso con 39 punti di sutura. Bravo! Sei come Luca Alba! Sei un cazzaro coglione! Ma sei dei nostri! Se anche tu, mentre chiacchieri con alcuni amici invitati a cena a casa tua, carichi la lavastoviglie e non ti accorgi di aver messo un coltello da cucina lungo 20 centimetri con la lama affilata verso l'alto, e mentre racconti le tue puttanate, indietreggi, inciampi nello sportello e finisci seduto sul coltello che ti si infila dritto nella chiappa. Che male! Benvenuto! Sei un coglione! Sì, sei come Mazzoli! Benvenuto, scemo! Che bella cicatrice che hai sul culo, amico mio! Ma tanto c'hai dei peli da gorilla, testa di cazzo! Scemo! Che bella cicatrice che hai sul culo, amico mio! Ma tanto c'hai dei peli da gorilla, testa di cazzo!

ma non ti accorgi che il dolce animaletto ha appena cacato e gli penzola mezzo stronzo dal culo e che ti ha sgommato tutta la guancia di me. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti alzi dal letto presto la mattina per andare a lavorare e zitto zitto saltelli in cucina per farti un bel caffè, ma non ti accorgi che il tuo gatto di notte ha rovesciato per terra il contenitore delle puntine e le calpesti tutte inventando un nuovo ballo, il tip tap bestemmiato. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu torni a casa dal lavoro affamatissimo, tua moglie non è ancora tornata, ma trovi un piattino con un qualcosa che assomiglia ad un tiramisù e senza pensarci ci tiri una bella morsicata, ma solo dopo averlo messo in bocca ti rendi conto che è il vomito del gatto che aveva raccolto per portarlo a fare le analisi dal veterinario. Benvenuto, sei dei nostri. Fratelli e sorelle, se anche voi volete che legga le vostre regole in diretta qui nello Zoo di 105, mandatemele immediatamente a questo indirizzo mail: popipopizoo@gmail.com, oppure postatele direttamente sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Vi saluto e soprattutto un messaggio a te, caro ciccione di merda, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: In questo mondo di social è apparso un reel di uno psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Wender, guardando quel video, si è immaginato un mondo telefonico. Ecco perché oggi utilizzerà le sue voci per chiamare Ennio.
3: Vai!
2: Ciao! Sei Ennio?
3: Ehi!
2: Come stai, Bifolco?
3: Chi sei?
2: Io sono Samuel Schumacher.
3: Chi sei?
2: Samuel Schumacher.
3: Perché? Non ti conosco!
2: Lo psicologo.
3: Ma vai a cagare!
2: Pronto?
1: Il vecchio Bifolco è bello rincoglionito, da chiamare immediatamente.
2: Io sono lo psicologo.
3: Psicologo? Che cosa vuoi?
2: Samuel Schumacher.
3: Samuele?
2: Samuel Schumacher.
3: Che cosa vuoi?
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
3: Ma cosa devo pensare?
2: Vai.
3: Dove?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
3: Ma sono fermo, sono fermo a casa, che cosa devo fare?
2: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
3: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
2: Ma se vuoi fare le uova...
3: Ma che cosa devo fare le uova?
2: Vai.
3: Dove?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
3: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono a casa!
2: Pensaci un attimo, però se vuoi farlo...
3: Puttana vacca la...
2: Potresti anche non farlo.
3: Puttana... Puttana...
2: Sei Ennio?
3: Ehi! Ehi! C'è io! Chi sei?
2: Sono lo psicologo.
3: Sei lo psicologo! Cosa vuoi che sei psicologo?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
3: Ehi! Che cosa devo fare, porca la...
2: Fai ste uova.
3: Le gheuewi?
2: Esatto, proprio quelle, le gheuewi.
3: Ma come faccio a farle, porca la...
2: Potresti anche non farle, vedi?
3: Porco! Ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brusa merda?
2: Ma se vuoi fare le uova, falle.
3: Danala.

0: cazzo non le fai stare al tuo culo nelle cui chiedeva?
1: Vedi, mi apro.
0: Beh, cosa vedo? Che cosa vedo?
1: Però.
0: Provo cosa? Che cosa devo provare?
1: Però.
0: Prova cosa? Ma è stata la
1: Se lo vuoi fare, fallo.
0: Puttana! Puttana! Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
1: Io sono.
0: Ehi!
1: Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
0: Che si chiama Bremer? Porca! Che? T'ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
1: Tranquillo, fallo e basta.
0: Ehi, ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
1: Se pensi di non fare le uova, falle.
0: Ma come faccio a fare le uova? Le uova?
1: Fai ste uova.
0: Le uova,
1: mamma...
0: Chi sei che... Vacca la...
1: Samuel Schumacher.
0: Ma il numero!
1: Io sono Samuel Schumacher.
0: Ehi, chi vuoi avere un bambino? Porca, ma vai a cagare!
1: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.
2: Radio 105.

0: Calo diario provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco come è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurstekraut oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia, piacere di conoscerti. Io Ciccio, tu Cita. Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me. Ecco, così, stai serena, scimmietta! Brava, brava! Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico. Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni. Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non resisto alla tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita! Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong. Tesoro, credo di amarti.
1: Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. PS. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
3: Boh.
1: Madonna.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto,
3: signor? Buongiorno.
2: Sì, cosa ha bisogno?
3: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
2: No, non ce l'ho quella roba lì.
3: Il picchiotto lì, com'è che si chiama?
2: Non ce l'ho.
3: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
4: Senta Thais?
5: Senta te, è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
4: Con chi parlo?
5: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. Oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusa, me la richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scema di merda! La prossima volta che metti giù la cornetta vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
4: Scusa, ma chi cazzo sei?
5: Massimi di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
4: Senta, ma sei un pazzo?
5: Scema di merda, squilibratisi, pazzo
4: no. Scema di merda ci sei tu.
5: Aspetta,
4: chiamare con i carabinieri.
5: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 cm in culo di dito. Scema di merda! Ma guarda sta stronza!
3: Qua sei stato veramente potente. Qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti. C'hai la collana d'oro stasera.
6: Centro 3,
3: ciao, Manganella. Tutto a posto? Pronto?
6: Pronto?
3: Negozi giocattoli.
6: Sì.
3: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
5: che se no la tagli tutta.
3: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
6: Che pupazzo picchiatutto
5: avrei? Quindi che va a tagliare.
3: Si chiama il pupazzo tamarro.
7: Pronti?
3: Eccolo,
7: pronto?
3: eccolo qua la testa di cazzo.
7: Cosa
3: c'hai,
7: scemo? Ma Mattia, non l'avevi riconosciuto?
0: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
7: Mannaggia. Non ti avevo riconosciuto, faceva delle facce.
3: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
5: Cazzo ridi, scemo di merda.
6: Mattio, ma che cavolo dici al telefono?
3: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e mi fai vedere un po' di giocattoli, poi ci appartiamo un po' nel reparto carrozzine che...
6: Ma sei sicuro che Mattio?
5: Aspetta che ti picchio la cappella sul capezzolo.
3: Ti piglio proprio a cappellate forte tra i passeggini, che te le lecco tutte le tette. Come ce l'hai grosse le tette, capezzolo?
6: Mattia, eh?
3: Allora mi spoglio nudo, ti aggancio i vestiti sui capezzoli e ti violento.
5: Dai, no, senti come ridi da babbo di niente, non hai capito che non è il suo amico?
3: Coglione!
5: Scemo di merda!
7: È un amico di Mattia.
6: Non è Mattia.
5: Era già tuo padre, capito? Scemo.
7: Scemo di merda.
3: Senti.
7: Cica, sì.
3: Senti, pezzo di puttana.
5: Sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
7: Vieni, aspetta.
5: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
7: Ti faccio una riga, tu di chi?
3: Senti un attimo, la ragazza che lavora lì è penetrabile.
7: Un pochino.
3: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, gli succhio anche proprio il buco della testa.
5: Facciamo così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono in...
7: Qua però, di persona devi venire.
5: Sì. Sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla paura che provi. Sai che non riuscire... Allora, quando mi vedi ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
3: Minchia, che
7: Madonna
3: violenza.
7: Mamma mia, che paura, ragazzi.
5: Cioè proprio ti levo proprio un parametro. Un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Adesso vengo a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
3: Ho capito com'è la commessa, sì.
7: Davanti,
3: sì.
7: Avanti, a dietro, come vuoi.
3: Quando vengo me la chiavo mezz'ora.
7: Beh, però basta parole, vieni.
3: Vengo,
7: aspettiamo,
3: vengo.
5: Madonna mia, sai che veramente, sai che se compravi un biglietto del circo ti stupi, la faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè proprio entro mentre sto parcheggiamento, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, no, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
7: Quando ti brevo.
5: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
7: Viene andosta tutto cose.
5: Sto scemo di merda. Parla anche meridionale male.
3: Vabbè, dai, adesso c'hai rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
7: Ciao, bello.
3: Ciao, divertiti. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai Porco Cane, fai bau bau.
2: Chi sei?
3: Porco cane.
2: Poi chi?
3: Porco cane.
2: Porco.
3: La la la.
2: Chi sei?
3: Porco cane.
2: Vai cagare, vai porco.
3: La la la.
2: Porca.
1: Le avventure di Porco Cane.
3: La la.
4: Pronto? Pronto?
3: La la la la la. La la la la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
3: La la la.
4: Ma chi cazzo sei?
3: Porco cane.
4: Eh?
3: Porco cane.
4: Porco cane, chi cacchio sei? Porco cane. Cosa vuoi?
3: La la la la la la la.
4: Ma vaffanculo, a te chi sei?
3: La la la la la la la. Ora ti sbrano la testa.
1: Le avventure di Porco cane.
3: La la.
7: Pronto?
3: La la la la la la la.
7: Oh no no no no no no no no no
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
3: La la.
4: Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
3: Porco.
4: Hai capito?
3: La la la la la la la la.
4: Hai capito che chiamo i carabinieri?
3: La la la la la.
4: Eh? Gna gna gna gna gna.
3: La la la la.
4: Quando?
3: La la.
4: Quando?
3: La la la. La la la la la la la. La la la la.
4: Ma quando sei cretino, scemo, imbattito!
3: La la la la la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Sada?
3: Porco cane!
4: Ma vatta ancora!
3: La la la!
0: Radio 105.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei Conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi dirai, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali. La

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra, ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno. Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione. Go!

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco!
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla.
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lancia tema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: Ecco anch'io in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'unavan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobile!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire, pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa!
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora, le spese sono a carico nostro e se lei è un andi***a, le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli, 700 mila lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo, mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi, i nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no!
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato, grande festa! Pronto? Bastarda!

0: buongiorno.
1: Un attimo che sto riparando una cosa.
0: Signora.
1: Ho detto un attimo.
0: Ma le posso parlare gentilmente?
1: Cristo.
0: Pronto.
1: Bastardo di un gufo di merda.
0: Mi sente?
1: Arrivo. Non mi entra la testa.
0: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
1: Ci sono, mi dica.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Ma non mi interessa.
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
1: Le sto dicendo che non mi interessa.
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
1: a
0: sole.
1: Ho detto di fermarsi, Cristo.
0: 15.000 lire.
1: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
0: Aspetti, signora.
1: Io
0: perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli.
1: Fermati.
0: 24 milioni e 200.
1: Ti devi fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
0: E al sabato, grande festa.
1: Basta.
0: Mobilificio
1: Puzzone.
0: Ma lei è un
1: lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
0: Su, signora, non faccia
1: ma
0: la stronza,
1: signora?
0: E ascolti.
1: Non lo sente che sono un uomo?
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: I
0: a
1: cazzi
0: sole.
1: Se li può mettere nel culo.
0: Non si preoccupi, i
1: io
0: nostri architetti
1: caldissimo.
0: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: Io le misure le prenderò per farle una bara.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
1: Certo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio.
1: Tu pensi che io sia scemo?
0: L'aspetto nel
1: nostro. Ma non lo sono! Io sono furbissimo!
0: Porco!
1: Michele!
0: Super occasione.
1: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
0: Wow.
1: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
0: 3 milioni e 900 mila lire.
1: Te le metti nel culo le lire.
0: Non si preoccupi, signora.
1: Della casella piena di merda, della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
0: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
1: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
1: cazzi.
0: Tuo
1: nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
0: Lo dica, porco.
1: Michele. Gli ho detto di non darti più i soldi. Così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
0: È contenta?
1: No, sono incazzato nero.
0: Si sente, sente.
1: Oggi non voglio fare pazzie. Ora chiuderò il telefono.
0: Porca.
1: Porca, dico io. Porca.
0: Wow!
1: Michele vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
3: Sì.
4: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
3: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
4: No, no, no! Adesso mi senti?
3: Adesso ti sento, sì.
4: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
3: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
4: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
3: Sì, certo.
4: Come si chiama?
3: Quarto Giaro.
4: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
3: Mi sembra di sì.
4: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
3: sì.
4: Quando puoi venire tu?
3: Adesso sono qua a Novate Milanese.
4: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, quello sulla destra in fondo che c'è mia nonna, quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
3: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
4: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
3: Allora, facciamo così, Allora
4: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidare a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
3: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
4: ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensa, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Kanga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
3: Dai, va bene.
4: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia, e ti sfaccello.
3: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
4: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia. Proprio faccio una mossa di
3: confusione. No. Perché io
4: sei invulnerabile, te. Sei un supereroe.
3: Sono alto almeno di 2,20 m.
4: Ah, ho capito chi sei. Super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
3: E faccio almeno di 150 kg.
4: Ma succhiami il cazzo, scemo.
3: E perché ti ho detto spaccarmi la testa, no?
4: Ma
3: penso che è facile.
4: Ma
3: così.
4: Vai a fanculo, va. Allora ascolta, adesso con la prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? E poi ti bevo il cranio. Ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, in segno, cioè te con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
3: Ma dai, cazzo.
4: Ma succhi, amico.
3: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
4: Va bene. Allora, vabbè. Ti mando via SMS l'indirizzo.
3: L'indirizzo è.
4: Certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia, via, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
3: No, tranquillo. Vabbè. Dai, dai, mandami sì, sì. via SMS, sì. Ci vediamo domani.
4: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
3: Le 44, dai.
4: Ok, mica vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amica. Ciao, scemo! Cosa?
3: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
4: Sì,
3: tu,
4: che sei pato.
3: Perché io, allora, ti dico subito, adesso
4: sì,
3: soldi
4: sì.
3: per comprare, perché io di solito non compro.
4: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
3: Ah, ok.
4: Senti, però facciamo una cosa. Dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
3: ma dai,
4: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
3: Ma dai!
4: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
3: No, questo camion.
4: Ti voglio morto.
3: Niente. Il camion costa tanto.
4: Ti voglio morto. Ridi, che ti piscio sulla bara. Va bene, dai. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
3: Sì, mandami il messaggio, domani ci vediamo,
4: dai. Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti, perché io domani mattina ti ammazzo poi.
3: Va bene.
4: Ciao, testa di cazzo.
3: Ciao.
4: Ma non è umano questo.
5: Io l'ho messo a pedire.
4: Ti ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
5: Mi avrei pensato imperterrito al trasloco. Gliene fregavo un cazzo.
4: Guarda che noi ti ammazzo.
5: Business is business.
4: Sto morendo.
5: Oddio, quanto ho riso, che stronzata.
2: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.
1: Tamarri.
6: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di un'altra cosa con la credo.
5: Ma porca. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avatar.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscita a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: La notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo, ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi, allora, io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia, capito? Volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione,
1: sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì. Siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor
1: Siete
0: Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio. Buona giornata.
0: Piace. Grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
3: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
2: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
1: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
2: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
1: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
2: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
1: Mi sanguinano le orecchie. Porco d***o. Straporco d***o.
3: Radio 105.
2: Dai Max, torna in diretta, dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Musica per le mie orecchie, dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
2: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Oh, oh, oh! Metti un disco, mi sa che ho appena... che imbarazzo!

0: Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello, tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'ha in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: E Dio, beh, ci sta uno come te ormai e a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 mi cacca!
4: Radio 105.

0: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
1: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
2: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
0: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
3: Presenta.
0: La famiglia porno.
1: Basta, non dire più una parola.
0: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
6: Allora.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì. Chi è?
4: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
5: A dove andiamo?
4: Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Andiamo.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Ah, niente, niente da fare.
4: Voglio solo giocare, dai.
5: Che vuoi fare?
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai. Per favore, lo sai che mi fa bene.
5: Sì, sì, come pure a me.
4: Ti prego, vieni.
5: Ai, a te, eh. Ah. Vai, mo ti piglio e ti metto un guscio.
4: Per favore, dammelo.
5: Sì, subito.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Da dove chiami?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì. Succhia.
0: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
4: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì.
5: Sì.
4: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
5: Dove?
4: Tu vieni, ti prego.
5: Sì, vengo.
4: Perché non facciamo qualcosa?
5: Sì.
4: Ti prego.
5: Sì.
4: Tu mi piaci da impazzire.
5: Sì.
4: E io devo fare il mio.
5: Sì.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Sì.
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì.
1: Basta, non dire più una parola.
5: Sì.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Succhia.
1: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ti ho avuto l'orgasmo.
1: Più veloce con quella bocca.
0: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
5: Masturbati.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sì.
1: Ecco, brava.
0: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette Out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire. È venuta.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Sì, pronto?
8: Chi è?
4: Allora.
8: Chi è?
4: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
8: Ui là, e cosa faresti de bello?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
8: Solo giocare ho avuto anche usare.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
8: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi, così da se tiro su un gaio, ma.
4: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore.
2: Dammi il tuo cazzo.
8: Sono figa e...
2: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
8: Oh, io ti voglio qualche problema, tutto. Ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
2: No, fanculo.
3: Prossimamente nel Wonderland. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
2: È bellissima.
3: Vai, dai!
4: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
7: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
7: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
7: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
7: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
7: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
7: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
7: Stai zitto, mangia carta. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
7: Ciao.
4: A sorte.
8: Shitto sang langan Riddle Save the rain.
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: It's my bro.
9: Sì.
8: Come and rain. Should I rain.
9: Ma lei non è di colore, però.
8: Fatto la cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, ma tu ma...
9: Cosa? Che c'è?
10: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
12: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
12: Dai, no, dai, vai dentro.
9: Dai, vieni dentro, Leo.
12: Dai, Leone.
13: No, è troppo.
12: Dai.
13: È una merda.
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
10: Allora, prima di tutto Nenna Rosa,
9: sì,
10: appena vede che io muoio,
9: sì,
10: va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
9: Gaccia d'Avè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora,
9: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
10: No. Sì, muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
9: Sì.
10: Mi vestono.
9: Sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio davvero.
10: Cagaccio avai. Oh, moro.
9: E fino al
10: cimitero. E fino al cimitero.
9: Sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio davvero.
9: Gaccio davvero.
10: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
9: voce. E tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi.
9: Sì.
10: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
9: Sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo.
9: Sì.
10: Dove esci il bu.
9: Ecco,
10: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
9: Sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso. Sotto.
10: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
12: È un batter con le ruote nero.
10: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
12: Tu
10: vai
12: tu dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
10: No.
14: Se. Adam, dai.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo! Il mio piatto preferito!
0: Ancora cigali salmi e bagna cauda!
1: Che spettacolo! C'ho già fame!
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro? Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente. Figuriamoci mordere una lata di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 passi differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolina in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente, nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
2: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, lì, ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza, sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia, e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi subentro, chiudo gli occhi, permesso. Salve. Salve a tutti. Salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò Scusi. Quella non è una vagina, scusa, il mio ano. Aia.
1: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
3: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
4: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
3: Grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
4: Ah, ok, grazie. Come... già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però... Sì, conosco la procedura.
3: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa.
4: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi... l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
3: Sì, ma io sono un anestesista moderna. Contare è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
4: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione...
3: Bene, mi racconti, sennò tutte orecchie.
4: Che bello. Allora, tra l'altro mi comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si figa una parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi al risveglio, era curioso. Poi credo di aver letto che sia un opinionista.
5: La vedo dura. È un'operazione al cervello. E tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
3: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
5: Infermiera.
3: Ops, mi scusi.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
17: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina...
3: Sì.
17: Che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì,
17: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
17: forse
3: vabbè,
17: c'è il sangue. Allora,
3: sì,
17: signora.
3: Questo.
17: Mi ascolti,
3: sì,
17: ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
17: Non vorrei che sia. Come si chiama?
3: Don Gaetano?
17: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
3: Scusi, lei.
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
3: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto qua.
3: Va bene.
17: Lo sport.
3: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
17: per
3: cosa
17: chi non
3: si
17: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
17: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
17: ma tu,
9: che ti ho
17: ma
9: fatto
17: che
9: il
17: cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
17: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
17: Secondo cani, cani. C'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
17: Uno.
3: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
17: Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
3: sì,
17: sono
3: ecco,
17: quello della cacca,
3: sì,
17: dell'esame delle feci.
3: Sì.
17: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
17: No.
3: Senti,
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
3: Bene,
17: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
17: Decisivo?
3: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
11: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madrepatria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei. Nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
12: Allora, buongiorno,
18: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
12: Cioè, lei vuole donare?
18: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
12: Guardi,
18: del seme.
12: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
18: Ma perché sono
12: mille,
18: comunista?
12: Buongiorno.
18: Perché sono comunista? Mi state discriminando perché pronto?
12: Buongiorno.
18: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
12: Ascolti, il centro non
18: No, dammi del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
12: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
18: no,
12: non facciamo.
18: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il guardi, gene comunista,
12: scuso, ma io devo lavorare,
18: venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista, questo è fascismo, è un abuso di potere. Fascisti, avete rovinato l'Italia.
19: Laboratorio?
18: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
19: Guardi, deve chiamare il specchio.
18: Sì, grazie, perché mi hanno passato il suo numero.
19: Può richiamare, sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
18: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere le lezioni così a lungo, capisce?
19: Un attimo solo.
18: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
11: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
20: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
18: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
12: Sì?
18: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
12: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
18: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
12: No, lei è fuori di sé.
11: Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
12: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
21: Con chi parlo?
18: Mi chiamo Fabio Alisei.
21: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
18: Si tratta di liquido seminale.
0: No, questo non lo trasportiamo. Siamo di prodotti alimentari.
18: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
0: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
18: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
0: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico, posso informarmi se sia possibile.
18: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
0: Quasi pazienza, io...
18: No, ma io, guardi, cioè...
0: Lei... di essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
18: Mando la mail,
0: cioè... quello che mi sta dicendo, ok?
18: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
0: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
18: Va bene.
0: Se possiamo fare questo carico.
18: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale. Va bene?
0: La ringrazio, molto gentile.
18: Alla salute.
0: Buongiorno.
18: Ni hao.
11: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta siempre, compagni!
10: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela nei meandri della burocrazia comunale. Buona visione.
21: Ciao, ben ritrovato nel mio podcast, dove attraverso un metodo immersivo ti fornirò i rudimenti per districarti nelle situazioni più complesse, attraverso metodi abietti e sotterfugi disprezzabili. Alla base del mio metodo vi è sempre e comunque l'apprendimento delle tecniche fisico-linguistiche che emulano la disabilità mentale, chiave perfetta per aprire qualsiasi porta verso il successo nelle intenzioni fraudolente. In questo secondo episodio impareremo a districarci con successo nel complesso mondo burocratico statale. Poniamo che tu debba urgentemente recuperare uno stato di famiglia in comune per compiere un atto notarile, ma non abbia alcuna voglia di farlo digitalmente perché sei uno svogliato come me e che tu non abbia nemmeno voglia di fare le lunghe code presso gli uffici comunali in mezzo alle persone che puzzano di fame. La prima cosa che devi fare è abbigliarti in maniera confusa e che ti dia l'aspetto trasandato tipico di un pazzo mentecatto. Magari indossa capi trovati nell'apposito cassonetto riservato alla carità, che spesso viene posizionato adiacente ai comuni. Se hai fortuna, troverai anche indumenti prepisciati e puzzolenti, un vero asso per instillare pietà cristiana. Ora che hai l'aspetto di una vera merda, impariamo la prima delle comunicazioni verbali da pazzo che devi adottare appena avrai saltato la coda con arroganza e sarai innanzi all'operatore di sportello. Quando avrai di fronte l'impiegato, fissalo malamente e battendoti il petto con poco vigore, pronunzia la parola bu bu bu bu bu bardello.
22: Cosa vuole?
23: Bu bu bu bu bu bardello, bu bu bardello, bu bu bardello.
22: Sì, sì, mi dica, ma ha saltato tutta la coda.
21: Ora che l'operatore è confuso e infastidito dalla tua presenza e che gli astanti non hanno il coraggio di dirti nulla, nonostante tu abbia saltato la coda con arroganza, ripeti la frase «Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa».
23: Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa pa.
22: No, no, guardi, non capisco, non la capisco. Ma cos'è sto odore? Ah! Oh.
21: A questo punto l'operatore cercherà di comprendere cosa tu voglia dirgli e contemporaneamente pigerà il bottone sulla sua scrivania per chiamare la sicurezza, ma non preoccuparti, questo sarà un evento a tuo favore perché gli sbirri da 1000 lire della guardiania privata ad appalto non hanno una cazzo di voglia di stare ad avere a che fare con un pazzo puzzolente che straparla e tantomeno di passare da molestatori di persone disagiate. Quindi favoriranno la velocizzazione del compimento delle tue richieste confuse, cercando di aiutare la comprensione da parte dell'operatore stesso. Non appena compare lo sbirro finto, tu esplodi in una serie di versi mannari ripetendo incessantemente la frase stato famiglia, pepepepepepepepe, bu bu bu bu bu. Picchiettando il documento di identità che avrai opportunamente scocciato al petto.
23: Mamma cara!
22: Sì, sì, sì, sì, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti un attimo, aspetti un attimo!
2: Che problemi ci sono, ma? Che c'è?
22: Il signore qua.
2: E lui, che c'è, signore? Tutto a posto? Che possiamo?
23: Stato famiglia! Stato famiglia! Stato famiglia!
21: Perfetto. A questo punto, lo sbirro di plastica avrà capito che tu vuoi uno stato di famiglia e intimerà all'operatore di darti velocemente quello che ti serve in modo che possa riaccompagnarti fuori e liberarsi del fastidioso problema che ha interrotto il suo scrolling su TikTok.
2: Ah, ok, senti Carmela, facciamo sto stato di famiglia a questo qua, dai, così lo mandiamo via, lo porto via, dai, lo accompagno.
21: Stupefacente, le cose sono andate esattamente come auspicato, ed è giusto che tu ti mostri indecentemente felice che la pietà cristiana abbia fatto il suo corso attraverso un verso ripetitivo e angosciante.
22: Va bene, dai, ok, faccio.
21: Ecco fatto. Non dimenticare le frasi che dovrai imparare e mi raccomando, cerca di puzzare il più possibile e soprattutto sbavare e sbavare al massimo che puoi, perché la saliva è l'elemento più importante della tecnica che ti ho appena insegnato. Grazie per la tua attenzione e al prossimo episodio, dove impareremo ad approfittarci della buona fede degli anziani per scroccare una appagante colazione al bar semplicemente piangendo e fingendoci vittime di abusi giovanili.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
6: Ura, ura, ura!
24: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
6: Oh, Ermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo! Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza, ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello!
24: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
6: Sì, tua. Esatto! Si chiama Gregorario!
25: Gregorio Orario.
6: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter e fra poco verrà a trovarmi!
24: Ma Rorro Rio!
6: Ehi, non mi rubare le battute, Ermione! Rorro Rio lo dico io!
26: No, Rorro Rio lo dico io!
6: Gregorario Rotter!
26: Gregorario Rotter!
6: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare, Gregorio Orario, fratello mio!
27: Puttana troia, ci vedo doppio!
24: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Rarry Rotter!
27: È vero, sono uguali come due gocce di merda c***ate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di p***o! Pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte!
6: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
28: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
6: Hanno silente, sono innocente. Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter.
26: Piacere, hanno silente. Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente.
28: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
6: Ma come, prof? E che facciamo allora?
28: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
3: Come? Che atrocità.
6: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue, non accadrà mai, scordatelo, impossibile.
26: Impossibile. E io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo! Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo! Ma se siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
6: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar! Roar! Roar!

0: chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signor Potter, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Rovero! Hai vinto! Sono io, Harry Potter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Harry Potter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No! Sono Gregorio!
2: Muovi!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni Sparagoldoni.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto

0: Il grande livello.
1: Sì. Tu cosa ne pensi, dai?
0: Onestamente, Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
1: Come, si è fatti i cazzi suoi, dici?
0: Onestamente, è stata una brava persona.
1: Quindi tu sei dalla sua parte?
0: Che si maritano i riacesi.
1: Si maritano i riacesi?
0: Che si maritano.
1: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
0: Ma certo che sì, parola d'onore.
1: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
0: E non ero sposato, sì.
1: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
0: Libero, liberatelo.
1: Liberate?
0: Come diceva, sì, Umberto Tozzi, da come si chiama? Piaggio Antonacci, liberatelo.
1: Come diceva Piaggio Antonacci? Ma Piaggio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo?
0: Antonacci.
1: Dai, va bene, grazie, Ciccio,
0: liberatelo.
1: Dai. Liberatelo, sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Saverio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
2: Ha fatto bene, sì, ma testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano un cazzo qua. Ma che è? Stato?
1: Quindi è una testa di cazzo?
2: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
1: Perché? Perché? Dica.
2: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
1: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
2: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
1: sì,
2: casa mia.
1: Lei però non è un rifugiato, anche
2: io
1: se...
2: Sono un coglione diverso.
1: Lei è un coglione?
2: Sì, abbastanza.
1: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
2: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni di averlo.
1: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
2: Certamente.
1: A cominciare da? Dica.
2: Dai cinesi,
1: prima i cinesi, poi?
2: I negri,
1: però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
2: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono dal Bangladesh o...
1: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
2: Ho sbagliato, dai,
1: sì.
2: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
1: Sì.
2: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece vivo.
1: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
2: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che...
1: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo. Dai, vaffanculo, butta giù a questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
3: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo. Andate a arrestare quelli lì.
1: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
3: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo un missile nel buco del culo.
1: Non ho capito, abbiamo?
3: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
1: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
3: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. Gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
1: Sì.
3: Che cazzo di problema ha fatto?
1: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
3: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
1: Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non
3: ma
1: li lasciamo...
3: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce ne sono, non sono in montagna, ce ne sono da tutte le parti.
1: E in culo la legge però,
3: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio!
1: Ciao Raffaele, ciao.
3: La polizia che sono al telefono.
1: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia.
4: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
1: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
4: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
1: Le leggi sono fatte per essere infrante. E questo accade spesso in Sicilia?
4: Ogni giorno.
1: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Come li possiamo chiamare?
4: Non lo so, sono fedifraghi.
1: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
4: È un ladro.
1: Un ladro, sì, un testa di?
4: Di cazzo.
1: Una testa di cazzo, un sacco di?
4: Ah, di letame.
1: Di merda. Un figlio di?
4: Ah, buttanazza, certo.
1: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve. Vada fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano. Dai.
5: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini, ma come cazzo
1: Ma senti, lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
5: Ma io me la sposo e me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna nigeriana
1: invece...
5: di quelle pone.
1: E invece tua moglie ti ritrovi?
5: E mia moglie è un cesso.
1: Come un cesso? Dai.
5: Senza quei matrimoni combinati che te la devi prendere come qualche rompe di coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non comodi. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione, go?
1: Sei una persona molto saggia, Lupomene, ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
5: Un abbraccio a te, un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo, fresco.
1: Ciao, ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone.
5: Sempre, sempre, sì, puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: This is a zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
1: Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si affretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maglietta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, «Sono TK pazzo». La scelta di scrivere TK pazzo è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga, e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è, vi farà sentire meno sbagliati. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
2: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
3: Pongo! Pongo! Pongo!
1: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
2: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
3: Pippo Pippo putta putta patata putatatata putatatata putatatata.
2: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia calmo.
1: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa e il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
3: Pongo, pongo,
4: ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi! Adesso io le faccio un filmato e la mando in internet!
2: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
3: Pongo, pongo!
2: Oh, va bene, va bene, va bene, basta, d'accordo, d'accordo, basta, basta, d'accordo. Ok, ok, basta, mi scusi, vada, vada tranquillo, mi scusi.
3: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo!
1: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi, quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto, alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: No, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: No, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sì, non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi.
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
3: Sì!
2: Bene, orsù, saliamo!
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie, per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina? Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Apparire, sommo apparire, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
3: Marco
2: Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca 2!

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sii uomo. Ricorda solo due date nella vita: la prima scopata e la prima ernia. Sii uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sii stella marina e sii anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sii uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sii uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sii uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sii uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sii uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sii uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sii uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sii uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sii uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sii uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sii uomo.
2: Radio 105. Lo Zodi 105
3: è tornato.
4: È un cretino deficiente, maleducato.
3: L'incubo dei baresi.
5: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
3: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
6: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
3: È il più cinico.
5: Ma a fare il culo, stronzo.
3: Il più cattivo.
4: Cretino.
3: Lui è Gigi Valli della Conservici.
5: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
7: Pronto?
8: Sì, pronto, sono Francesco?
7: Sì, con chi parlo?
8: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
7: Sì, ciao.
9: Beh, ciao, cazzo, tuo fratello, io non l'ho capito qua.
8: Tutto del tuo, allora, ti contattavo per farti questa proposta?
7: Sì, dimmi.
8: Per lavorare con la C'hai ragione tu SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
7: Me lo può spiegare? In parole povere?
8: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono, lui ti contatta e tu in tempo reale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
7: Ho capito.
8: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine.
7: Sì.
8: Va bene?
7: Ho capito. Sì, va bene, sì.
8: Allora, nome?
7: Francesco.
8: Cognome? Allora, regione?
7: Puglia.
8: Puglia. Provincia?
7: Sì. Bari.
8: Allora, domanda di livello 1.
10: Livello 1.
8: Ti chiama un marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
7: Che scusa li troviamo? Li troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
8: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Come?
8: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
7: Ah, ho capito.
8: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 5 stelline, va bene.
7: No. Ah, è buona.
8: Domanda di livello 2.
7: Sì.
10: Livello 2.
8: Ti chiama il marocchino di prima.
7: Sì.
8: Adesso lui è letto che sta scopando la prostituta.
7: Sì.
8: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio.
7: Ammazza.
8: Proprio quelle marce.
7: Ma vabbè, ho capito.
8: Allora, mentre lì che ci dà dentro, suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
7: Che scusa gli troviamo? Esce lì dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
8: Ma c'ha la sberla in dura lì, come cazzo fa?
7: Che cosa c'ha?
8: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
7: Vabbè, allora si trova la moglie in questo caso. Mi è andata male per lui. Cioè, mi stai prendendo in contropiede, grave.
8: No, bravissimo, va bene, va bene.
7: Sì.
8: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 4 stelline.
7: Ah,
8: va bene, va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
7: Quindi sto bene. Tra 5 e 4, dai.
8: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
10: Livello professionale.
8: Ti chiama la prostituta del marocchino.
7: Sì.
8: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
7: Qui vai un po' sul personale, però. Che. Di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce. Ma. Fratemi, questa video proprio in controfilto.
9: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
7: Piano, Luigi, dai.
9: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
11: Questo è il momento di Gigi Valli.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Porta la tua ragazza ad un pranzo di famiglia e poi fai finta di non conoscerla. Sii uomo. Se tuo figlio fa cagare in qualche sport, di che ha preso dalla parte di tua moglie. Sii uomo. Amare se stessi è una cosa da fichette. Odiati sempre. Sii uomo. Compra una moto d'acqua, naviga verso il tramonto e sparisci per sempre. Sii uomo. Fuma mentre caghi, così tua moglie non potrà più dire che gli uomini non sanno fare due cose contemporaneamente. Sii uomo. Segati sulle foto di tua nonna da giovane e crea un paradosso cazzo temporale. Sii uomo. Se un professore ti convoca per segnalare un comportamento scorretto di tuo figlio, menalo. E poi mena anche tuo figlio. Sii uomo. Non esistono uscite di sicurezza. Esistono solo porte da spingere per uscire a fumare. Sii uomo. Quando vedi una vecchia cabina telefonica, guardala con nostalgia. E poi pisciaci comunque dentro. Sii uomo. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pizzellone mio con accento pizzellone mio. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pisellone mio con accento ciociaro. Sii uomo. Insegna l'alfabeto al tuo nipotino con le categorie di Pornhub. A come anal, B come bondage, C come cuckold, D come dildo, eccetera eccetera. Sii uomo. Se una collega si è appena rifatta le tette, chiedile se puoi strizzargliele facendo popi popi, tipo vecchio clacson. Sii uomo. Entra in un ristorante, caga e vattene. Sii uomo. Quando hai ordinato la cena a casa, aspetta il rider sulla soglia della porta. Non un centimetro in più. Sfrutta quello che hai pagato. Sii uomo. Schiaffeggia un vegano con una costata di manzo. Sii uomo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel c***o e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: tempi fuori, panzona. Ti riempi fuori, panzona. Panzona. Ti riempi fuori, panzona. Panzona. Ti riempi fuori, panzona. Panzona. Ti riempi fuori, panzona.
1: Ti scorre la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
5: dai,
8: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No, no.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana.
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata.
5: Meno male.
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo.
1: La borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
0: bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: A coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì! Ci te muore, ci te stramurte, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
2: Cappella. Ma apro, pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì.
3: Ma tu chi sei?
2: Francesco.
3: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Dove?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Muoio stronzo d'uomo?
2: No.
3: Beh, vaffanculo.
2: Vaffanculo.
3: Tua sorella?
2: Quella puttana.
3: Tua sorella?
2: Quella troia.
3: Tua sorella?
2: Quella troia.
3: Tua sorella?
4: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto?
5: Pronto, chi parla?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Non ho capito, chi è che sta parlando?
3: Tua sorella.
5: Mia sorella, ma che vuole?
3: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: Che vuoi mia sorella, sei l'avvocato a quale, vuoi passare l'avvocato?
3: Muoio stronzo d'uomo.
5: Ma è da mia sorella?
3: Ma tu chi sei?
5: Da mia sorella cosa voglio?
3: La caramella de sord.
5: Avvocato, vieni qua. Ma chi è che sta parlando? Senti che siete una...
3: Pronto?
5: Pronto, chi parla?
3: La caramella de sord.
5: Chi è?
3: La caramella de sord. Ma
5: io
3: tu chi sei?
5: Sono l'avvocato di Angelina.
3: Beh.
5: Voi chi siete?
3: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
5: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
3: Pronto?
5: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Probabilmente la signora ha sbagliato.
3: Tua sorella?
6: Quella è mia sorella che vuole male.
5: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
6: No, quella sia di convivente di misilie.
5: Chi sei?
3: La caramella de sord.
5: Ma guarda che vedete, non chiamate più se no chiama i carabinieri.
7: Di Cristo Redentore.
8: Ehi.
7: La gioventù cattolica in cammino.
8: Oh.
7: La sua forza è lo spirito divino.
8: Oh.
7: Origine di sempre nuovo ardore.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Oh.
3: Pronto?
8: Oh.
3: Ancuno? Ancuno?
8: Oh.
3: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
8: Oh.
3: Ma tu chi sei?

0: Canguro? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, strangia d'uomo.
1: Ehi.

0: fumo, eh? No, non è il caso di... Vaffanculo, pezzo di merda! Di...
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda...

0: dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare. Ah! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto.

0: aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito, puzza di merda. Sii uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sii uomo. Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sii comollo. Sii uomo. Annuncia il tuo ritorno a casa con un rutto nella tromba delle scale. Sii re leone. Sii uomo. Se mentre fate l'amore lei ti sussurra "ti amo", tu rispondile "ottima scelta, zoccola". Sii uomo.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Il caso.
4: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
5: Roma Capitale, buongiorno, sono Claire, come posso essere utile?
6: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere le monetine che vanno alla fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
5: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signora, che non sempre sono vere, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine. No?
6: Le spiego il motivo comunque, così sì. Magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella fondana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va. Rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io ho 50 centesimi, non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
5: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
6: Però allora. erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
5: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
6: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque,
5: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
6: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
5: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
6: Grazie, gentilissima.
5: Signora, allora, siccome sì. L'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci, oppure le posso dare delle email alle quali...

0: scrivere.
1: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonate. Hai già ragione, cioè.
0: Livorno Domodossola?
1: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD. Livorno Domodossola. Sì?
0: Punto gabinetto.
1: Al gabinetto?
0: In che punto gabinetto, il gabinetto del sindaco.
1: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì.
2: Sì?
0: Chiocciola comune.
1: Chiocciola comune? Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sta facendo la pasta. Chiocciola comune?
0: Punto Roma.
1: E quanti punti sta? Un attimo. Punto Roma?
0: Punto it.
1: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
0: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te la dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto, o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di m***a.
3: Il caso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Di' a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sii ombre. Sii uomo. Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve. E anche sulla matrigna. E anche sui nani. Eppure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sii uomo. Caga al buio. Sii uomo. Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu. Con la faccia. Sii uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane a metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phone è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
0: 105. Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lei, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Ma vada a fanculo, va.
9: Tu è sordo, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non sta più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
9: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
9: Sono stanco morto.
10: Me.
9: Estranamorto.
10: Me.
9: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te. Complimenti.
9: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana.
9: Io vengo a casa da te, un ti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
9: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
9: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
9: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
9: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
9: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
9: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
9: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
9: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
9: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
9: Come ha sbagliato numero? Oh!
10: Dove abita lei?
9: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
10: E a che piano abita?
9: Sono giù, pian terreno io.
10: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
9: Ma la cito?
10: Ma vada col paese!
9: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
9: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
9: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
9: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
9: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
9: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
10: Pronto?
9: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
9: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
9: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
9: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
9: Un attimo, un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
9: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
9: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
9: Sto parlando con l'inguilino di sotto, mia Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
10: Oh, ma dimmi chi sei tu?
9: Sono Peppino Ucirco.
10: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
9: Margonato,
10: oh, mamma, scusa, ma con che cacchio stai parlando?
9: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, mamma, fregazzemo! Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente!
9: Adesso
10: qua.
9: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butta adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
9: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
9: Peppino Ucirco,
10: prendo vaffanco.
9: Pronto!
11: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?

0: cosa posso fare per il suo compleanno?
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
0: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
1: Sono arrivati gli invitati.
2: Buonasera.
3: Permesso, salve.
4: Buonasera.
2: Sera, salve. Sera, salve. Salve.
3: Scusi, buonasera. Posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
2: che
3: la
2: bel cazzo che ha, complimenti.
3: Guardate me. Io ho cagato, non so se. Può dar fastidio?
2: Puttana il culo, però non me l'aspettavo.
5: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
3: Io
5: una
3: sento solo voci di uomini, però scusate, ma la figa non c'è.
1: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande. L'orgia sta per iniziare.
3: Ah, io sono venuto già nudo.
6: Anch'io.
2: Tanti auguri.
6: Io te.
3: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
5: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
7: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
2: Non sto godendomi questa piede! Ezio Greggio!
3: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
5: Giovanni, Anna!
2: Scusate, di chi è questo cazzo?
3: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io però.
7: Questo sì che è un compleanno.
2: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
1: Ma cosa?
2: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
1: Davvero? E qual è?
2: Che Donna Ruanda...
7: Non osare.
2: Puttana.
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Suma. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian, e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico: Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di nostro signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
1: Oggi è giorno di crocifissioni.
2: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
3: E noi invece se scopava un cane?
2: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
3: E poi se scopava un cane?
2: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
0: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
4: Pezzallata, stronzo!
5: Bastardo,
4: a culo! A sacco le pucce, a merda! Juventino!
6: Ma hai sputato?
4: Toveri di stronza! Juventino!
7: Non è vero che sono Juventino!
0: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
8: Dai! Soffro! Dai, come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
1: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì!
3: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
9: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla! È semplicemente un masochista! Si è offerto volontario per la crocifissione!
8: Ah! Ah, guarda! Guardatemi!
0: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
8: Come soffro bene! Eccomi, ma sto soffrendo!
1: Accidenti, soffre veramente bene.
3: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
1: No, sei diventato ricchione, non è ricchione.
3: No,
2: no.
3: È
2: perché sì.
3: È perché...
2: Volge sempre.
3: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
8: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
0: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
2: Aurelio, Aureliano, ma che fate lì impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
1: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
3: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
0: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara antelitteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione, avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia con la bici col tetano.
10: Non ci posso credere, non ci posso credere! Cincischioni!
1: Romanesco, però. Cincischioni! Romanesco,
10: cincischioni! Cincischioni! Cincischioni!
1: Sì, meglio!
3: Cioè,
1: può venire meglio,
3: cincischioni.
1: È più! Cincischioni! Cincischioni!
8: Te gonfio, cincischione. Ambedi sto pezzo di merda. Cincischione, cincischione.
0: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
8: Te gonfio.
6: Muoio, cincischione, romanetto. Proprio prima della coda alla vaccinare.
8: Cincischione,
0: sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
8: Peggio! Adesso peggio! Muoio! Peggio di così, muoio!
0: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare. Paga il canone, pezzo di merda!
8: Murino!
0: Ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.
11: Radio 105.
12: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is the Zoo. This is the Zoo.
13: Vai,
12: dai!
14: È come se mi fossi accorto all'improvviso di quanto il mondo sia diverso da come l'ho sempre vissuto. I sogni hanno lasciato spazio al disincanto, le emozioni al cinismo e all'indifferenza.

Stasera mi sono sentito dire da una coppia di amici: sei antico, ma tu chiami ancora col telefono. Io cerco ancora il contatto con le persone, la voce, il parlarsi. Oggi ci si scrive solo su WhatsApp. Il mondo è cambiato per sempre. Stava a noi trattenere qualcosa nel cuore.

La gente chatta, si incontra, si scopa e si dimentica qualche giorno dopo. Questo è il nuovo mondo, il fast food delle emozioni, il 3x2 delle persone, la svendita di tutti i sogni e di ogni valore.

E anch'io ci sono cascato. Anch'io sono diventato come loro. Nonostante mi fossi costruito uno scudo protettivo, lo scudo ha finito per intrappolarmi. Perché è inevitabile che si inizi a pensare alle ambizioni, a cercare il potere, il denaro e in alcuni casi la fama. Queste cose purtroppo nel piccolo di ogni uomo hanno lo stesso effetto che hanno tra i potenti. Quelli che tanto critichiamo, quelli che stanno alla guida del mondo. Sì, sì, quelli ciechi, gli insensibili. Beh, in fondo, non siamo tanto diversi da loro. La continua corsa verso il potere e il successo porta l'uomo alla distruzione, senza ritorno né coscienza. I soldi e il potere sono il male dell'uomo. Ecco perché gli animali sono puri. A loro non frega un cazzo dei soldi, non gliene frega un cazzo del potere. Ho visto un film tempo fa, si chiama Tutti i soldi del mondo e parla della storia vera di un petroliere miliardario, fondatore della Getty Oil. Un uomo così avido di potere da morire da solo nella sua casa museo piena di ogni opera d'arte possibile. Un uomo diventato diffidente contro tutto e tutti. E più accresceva il suo potere e più peggiorava questa cosa. Un uomo che non ha mai saputo arrestare la corsa in tempo. Un uomo che ha vissuto senza l'amore di nessuno, pur potendosi comprare qualsiasi cosa desiderasse. L'amore è l'unica cosa che ci fa tornare puri e ci può salvare. Per questo amo gli animali. Loro non conoscono potere, soldi e ambizioni. Ecco perché loro sono così autentici. Da loro dovremmo imparare il senso della vita vera. Sta veramente tutto a noi. Mentre cavalchiamo questa folle corsa che è la vita, ritagliarci anche una parte di vita diversa, dove mettere le poche cose belle che si hanno, come chi si ama, al primo posto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Squartacus. I protagonisti. Kirk Temuort è il gladiatore Squartacus. Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea. Titolo Tito è Claudio Culo Smargiasso. E con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri. Tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico, Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
2: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
3: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
2: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
1: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
4: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
3: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
4: Nullus chiavas femmina me imperituri.
3: Balbuziente.
4: Nullus chiavas femmina.
3: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è il latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
2: Sì, sì.
3: Che dramma.
4: Che è il latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Com'è vero che il sole gira attorno alla terra? Oggi vedremo.
3: Scorrere il sangue.
4: Ci stavo riuscendo.
2: Sì.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Com'è vero che il sole gira attorno alla terra? Oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
3: Squartacus.
4: Squartacus.
3: Squartacus. Oggi vedremo.
4: Oggi vedremo scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus!
1: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena e la curva sud va in visibilio.
2: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
4: Quartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi.
5: Sopravviverai.
4: Se sopravviverai potrai considerarti un uomo libero. Ma se morirai sarai morto.
1: Il silenzio cala fra gli 80.000 del Colosseo. Tutti si domandano quale sarà l'ultimo avversario di Squartacus. Un temibile leone? Una tigre dai denti a fargetta? Oppure un temibile cincischione? Aspettate ancora un secondo. Dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare. Summa.
5: Ciao!
3: Forse tua, fica mea! All'attacco!
1: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
6: Oddio! Oddio, sto morendo!
1: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca puttana!
2: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
3: Scopiamo o scappiamo?
2: Scopiamo!
3: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
2: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
3: Scappiamo scopando!
2: Sì!
1: E se scopate io vi guardo?
3: Ehi, un guardone!
1: Sì!
3: E se scappiamo mentre scopiamo noi siamo degli scopioni!
2: O degli scapponi!
3: Lei è scappellato?
1: Scappellatissimo!
3: E il morto?
1: È morto!
3: Quello scoiattolo lo ha fatto a pezzi!
0: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
4: Ah, Dio, sto muovendo!
0: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
5: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
6: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
7: E Bruna ha preparato
8: c'è
7: questi biscotti che
8: c'è
7: sono
8: una
7: i
8: fumata.
7: Biscotti.
8: C'è una fumata.
9: È anche bianca.
7: È bianca.
8: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
0: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo!
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta

0: porco io, porca la mia donna! E tutti gli dei dell'Olimpo in colonna, mannaggia, aspetta un attimo! Pippottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo!
1: Nonno Zeus, cos'hai da lamentarti? Ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice do cazzi! Non mi tira più il divimpisello, guarda! Sembra un guaggio impressionista!
1: Ella Minerva! Nonno Zeus, hai due palle enormi!
0: Devi guardare il cazzo, non le palle! Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi, forse 10.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarra fulmini, guarda.
2: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, 2 giberne.
0: Porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare! Scusa un attimo, non ho ancora peppato nell'ultimo 4 interventi. Se mi permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
0: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: A una yarda? Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare.
0: Smettere da pappare, questa sì che è buona. Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso. Aspreggia proprio di quello che hai detto.
3: Oh, mi tiri fuori per piacere la chiave della macchina che mi si sono infilate nel naso. Grazie.
0: Così, bravo, ecco.
1: Nonno, mi caghi?
0: Piccola fila scimitarra inguinale. Se riuscirai a trovare un modo di farmi tirare di nuovo l'uccello, ti farò diventare una dea. E potrai poppare finché non ti crescerà un cazzo moscio.
1: Oh, grazie nonno Zeus. Vado subito a cercare una soluzione con Eros.
0: Vai ad aspirare il Mediterraneo col buco del culo, zoccola!
1: Eros, dobbiamo trovare un modo per curare l'impotenza di nonno Zeus.
2: Ci sono! Andiamo a cercare il Viagra!
1: Non dire cazzate, il Viagra non l'hanno ancora inventato.
2: Ah, giusto! E allora niente!
1: Ho trovato! Sono un genio! Porteremo Medusa da nonno Zeus. Lei getterà il suo sguardo pietrificante sul suo cazzo e lo trasformerà in marmo. Così nonno Zeus avrà il cazzo duro per sempre e io la mia fornitura a vita di polverina degli dèi. Presto, apri nonno Zeus, sono io.
0: Arrivo, me cane. Che succede?
1: Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Ho catturato Medusa e l'ho bendata. Ora, se ti tiri giù la tunica, Medusa guarderà il tuo pisello e la trasformerà in marmo.
0: Geniale, presto, facciamolo subito, puttana.
1: Medusa, ora ti toglierò la benda dagli occhi e tu guarderai il pazzo di nonno Zeus, capito?
4: Sì, mi sembra facile.
1: Pronti? 1, 2 e 3.
0: No! E cazzo, mi dovevi guardare? No, le palle! C'ho le palle di marmo, non posso più sparare!
2: Le palle di marmo! Guarda, Zeus, stanno arrivando dei vecchi per giocare coi tuoi coglioni! Sei felice?
0: Porco!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Forza Murdoch, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
4: Ok, colonnello, prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
3: Culula! Culula, l'hai capita?
4: Sì, ho fatto io una domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Bianca?
3: Le frociate!
4: Le frociate, giusto? Come si chiamava l'imperatore Macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
3: Alessandro Magnamelo! Alessandro Magnamelo, le so tutte!
5: Complimenti, hai vinto!
3: Capo! Capo! Che stai facendo? Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
6: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa!
3: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i piedi mi fanno solletico sulle labbra. Pronto? Qui parla il Gay Team.
7: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci!
3: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto! Tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo!
8: Ehi! Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante e con le mani vi disosso.
3: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti
8: Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo.
3: Sì, hai
8: problemi.
3: Presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
8: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.
6: Gay Team, grazie al cazzo siete qui.
3: Non ti preoccupare, chiappette da 10 lode. Lo salviamo noi, il rettore della Culiversità.
9: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci il rettore e uscite con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando Gasparri non avrà imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva. Dopodiché verremo a prendervi.
3: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione? Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
8: Costruiamo un cazzo laureato, sì.
6: Infiliamoci una pagnotta nel culo e aspettiamo l'arrivo delle formiche.
3: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato!
10: Va, ragnatela!
11: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
12: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
6: Dovete smetterla!
13: Grazie, fedelissimi! Siete in fondo? Ammamto!
14: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
9: Hey team, Gasparri sta annegando nella sua stessa saliva. Il tempo è scaduto. Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi.
3: Forza ragazze, è il momento. Tutte sul cazzo laureato.
15: Oh no, hanno un cazzo laureato.
16: Sì, lo vedo anch'io, è un cazzo laureato. Io sono la terza media.
15: Presto, chiudetele in un call center.
9: Ritirata!
3: No, Mechecca, devi ancora ricevere la tua punizione.
9: No, il cazzo laureato nel culo. No.
17: E invece sì.
3: Adoro i culi ben sfondati.
6: Anch'io voglio una botta di cultura.
3: Zitto, sberla! Nero, tu sei colto almeno, perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
8: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte? Non ho capito.
3: No, nel senso che sei di colore, sei pure ricco. furgone. È un furgone da terrone.
8: No, ve l'ho spiegato mille volte. Io nella serie sono solo il nero. I culatto siete voi.
3: Ah, okay? Fai razzista adesso?
8: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
9: Ascoltate bene, gay team. A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico. Ma di accademica mai?

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Su Mangi.
2: Addio!
1: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiucchiak è Lina, Terence Infimo è Gino, Vittorio Benzinamman è Pino, tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams. Adattamento cinematografico: Moana Pozzuoli. Regia di Salivone Muccino. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Oddio, sta muovendo!
1: È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
3: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
4: Ma chi, quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
3: Sì, proprio lui!
5: Forza, giochiamo! Giochiamo.
1: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi.
6: Cincischione. Cincischione.
1: Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
3: Sei!
1: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca la carta!
5: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
4: E che minchia significa?
5: Forse vuol dire che sei fratto.
1: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. La soffitta comincia a tremare.

0: Usciti da un trip di ketamina.
1: Comunque, siamo finiti dentro al zoco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
2: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
0: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli. E Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
3: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
1: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
3: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva: non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... è la vostra?
1: È la nostra! La nostra diceva che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
4: Certo, le reggo io il gioco. Vieni qua.
1: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
4: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
1: Ti abbracciamo stretto, aia. Stretto.
3: Mi fate male, piano.
1: Vieni Antonio.
3: Aia, mi fate piano.
4: Vieni.
1: Fatti abbracciare.
4: Aia. Come stringe. Aia. Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
1: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio!
0: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
5: Addio! Ah, Dio, sto muovendo!
0: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre, nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
6: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
5: Oddio, sto morendo, oddio!
6: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
5: Oddio, muoio, no!
7: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
5: Dio mio, no!
8: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
5: E qualcuno mi aiuti!
9: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode.
5: Aiuto!
10: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
11: Sì, cosa vedi?
10: Iceberg, dritto davanti a noi!
11: Ricevuto.
5: No, sto morendo!
12: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
5: No! Dio, sto muovendo!
13: Hai lavorato bene, Lord Fener.
5: No!
14: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
5: No!
0: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano, come per magia, nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza. Quell'alga di merda.
5: Oddio, sto morendo, oddio!
15: Radio 105. Welcome to the zoo.
16: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: Peppino di Capri! Capri, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: E

0: quello che...
1: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione. Giusto perché dobbiamo risparmiare, che abbiamo speso 50.000 euro per fare 4 puntate con 4 ospiti del cazzo che non conosce nessuno. Andiamo, dai!
0: Vai!
2: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato.
1: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro. Mi siedo, ballo, 10.000 euro. Mi siedo... Ballo, 10.000 euro. Dove andiamo a mangiare dopo? Che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione.
2: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante. E sono le rapine in banca.
1: Banca, banchissima. Il posto dove vengono i soldi. Dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca. E poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati. Mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome. Siete già presi. Tanto abbiamo da riempire 4 serate. Ma non, anche se non sapete parlare italiano, non c'è problema. Fingiamo che abbiamo l'inviato estero.
3: Minchia.
2: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
4: Le capre.
5: Vai Maurizio.
1: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia le capre. Cazzo, sei così, siete fortissimi, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crevallato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui. Una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
8: Ma non ci stanno tutti. Doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
8: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
9: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
1: Fermo, fermo! Fermo e sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah! Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
4: Le capre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
2: Servizio, servizio splendido!
1: Che ore sono?
2: È quasi ora di chiusura, non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
1: Bene, allora balliamo un attimo, aspetta, perfetto, dai, andiamo fuori con gli occhi!
2: prossima puntata, eh?
0: Oh, stai ancora là, dai che mi chiude la pizzeria. Balla, balla. No, 10.000 euro.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il culo?
2: No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Mia cara Olimpia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vita, il compagnie, je vi appari pur le plaisir dell'amour.
1: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
2: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, prego.
4: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
3: Adesso lo sento.
4: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
3: E per quale marchio, mi scusi?
4: Jaguar.
3: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
4: Però non di servizio questo.
3: Prego.
4: Dico un di servizio questo, dico. No?
3: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama riesce già a dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
4: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
3: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
4: Perché io volevo una Jaguar.
3: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
4: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però
3: allora mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
4: Ma io volevo parlarci adesso.
3: Purtroppo non è possibile.
4: Ma pago in contanti, eh?
3: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
4: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
3: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
4: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
5: Non darlo.
4: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
3: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
4: Pronto? Pronto?
6: Risponde il Circolo del Golfo.
7: Circolo del Golfo, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, salve. Sono il Marchese Pelucchi di Frascati. Buongiorno, salve.
7: Sì?
8: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
7: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
8: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
5: Sì, chi parla?
8: Sì, buongiorno, sale, sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
5: Sì.
8: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
5: Sì.
8: Sì? Mi sa dire qualcosa?
5: Cioè, il campo lo può prendere soltanto di giorno, di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
8: Noi volevamo portare delle volpi.
5: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Volevo portare?
8: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
5: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
8: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi li prendiamo e li mangiamo.
5: Si può fare.
8: Va bene, la Vossia è d'accordo?
5: Sì, sì, come no.
8: Quelle macchinine che avete voi,
5: sì.
8: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
5: sì.
8: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo, sì, all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
5: Va bene? D'accordo. A disposizione.
8: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
5: D'accordo, benissimo.
1: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.

0: 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
4: L'anguria è una frutta rinfrescante. Se mangiata a freddo con una spruzzatina di lime sopra è la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 euro al chilo per della semplice acqua zuccherina.
1: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
5: Vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera, ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92 e il 95% di acqua, pura e semplice acqua. E non solo, è avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi kg di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
6: Ecco, il cocomero è ovunque. Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri, che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono.
1: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
7: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro. E qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 euro al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
1: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
8: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
1: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si accaparrono tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
9: Più compatto!
10: Sì!
9: Più saporito!
10: Sì!
9: Senza illusioni di idratazione!
1: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
11: È da quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida: «Vedi che bei cocomeri!» E dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
1: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è già.
14: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
15: Ma credo sia stato sempre così, non sempre ma...
14: Quindi diciamo è una prassi?
15: Credo di sì.
14: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire, funziona così nel mondo dello spettacolo?
15: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
14: Quindi
15: gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
14: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
15: Sì.
14: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
15: Sì. Sì, in passato sì.
14: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
15: Sì.
14: Dica.
15: Circa 600.
14: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
15: Abbastanza, sì.
14: Che cazzo dice? Perché
15: secondo... se lo tiene.
14: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è? Lei dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
15: No, dotto un pochino.
14: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
15: No. Alla Bocconi.
14: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
16: Stavo salutando un cane. Che cazzo
14: sì,
16: vuole?
14: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
16: Sì, sono il San Francesco della Basilicata. Io parlo agli animali.
14: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso sì. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
16: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
14: Sì.
16: Ma chi è che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
14: Quindi lei ci vede della connivenza?
16: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
14: Sì.
16: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e abbiamo fatto un successo.
14: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
16: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
14: sì.
16: Cioè, però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica.
14: E quindi è un ricatto.
16: Sì, è un ricatto bello e buono. Violenza psicologica.
14: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
16: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche in Miss Italia ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
14: Cannellare.
16: Sì, sì.
14: Per fargli vincere Miss Italia.
16: Ma sì, per tutti i concorsi così, c'è gente che porta il cagnolino, si fa intrappettare anche il cagnolino.
14: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa dice?
16: Torniamo al discorso Weinstein.
14: Esatto.
16: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore tu, se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
14: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
16: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
14: Quanto è alto? Quanto è alto?
16: 1,81.
14: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
17: Oh.
14: Cosa ho?
17: Ma che problema hai tu?
14: Lei ha uno...
17: Perché lavori tu?
14: In radio 23, buongiorno.
17: Come cazzo parli?
14: Come cazzo parla lei, scusi?
17: Io come parlo io?
14: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
17: Ama il cazzo, io amo metterlo in culo.
14: Sì, quindi ricchione?
17: No. Lo metto in culo alle femmine.
14: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
17: Il caso?
14: Weinstein. Ha seguito Asia Argento, che dice di essere stata violentata da questo produttore?
17: Asia Argento è stata violentata, hanno fatto bene.
14: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
17: Perché una mongolide, che cazzo è?
14: Bene, sì.
17: Poi? Che cazzo è?
14: Come, che cazzo è? Un'attrice?
17: Lo so che è un'attrice.
14: Lei ha visto qualche film con Asia Argento?
17: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
14: Sì.
17: Bravo.
14: Lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
17: Perché?
14: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
17: No, è giusto violentare una stronza.
14: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
17: Ma ti sembra normale lei? Perché è una tossica cocainomane.
14: È una tossica cocainomane? Cioè, oltre a essere m***oide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
17: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
14: Quindi, secondo...
17: Poi, non la senti come parla?
14: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
17: Ciao sergente.
14: Sì.
17: Che cos'è?
14: Che cos'è? Quindi lei non piace?
17: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
14: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
17: Ah, Ilaria Blasi.
14: Ilaria Blasi non è un'attrice, non è un'attrice.
17: No, non è un'attrice, ma è una porca.
14: È una porca, secondo lei Ilaria Blasi?
17: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè.
14: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilaria Blasi.
17: Ma perché a te non piace?
14: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
17: La sorella della mia ragazza.
14: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
17: Ma come minchia parli tu?
14: Ma come minchia parla lei che si scoprirebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
17: Sì, però compà.
14: Sì.
17: Ma non capi una cosa, che sta succedendo?
14: Aspetti,
17: stai
14: perché...
17: Stai chiamando nella radio, di telegiornale, che cos'è?
14: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tartaglia quando pensa.
17: No, mi sono alzato ora.
14: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
17: No.
14: Melissa Satta.
17: Ah, Melissa Satta? Ah, Melissa Satta discreta, no?
14: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
17: Picchia. Aspetti, la sorella della mia zia, compare. Non lo so.
14: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Questa è la puntata più devastante di sempre, perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio, e poi la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
3: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
4: Dove mi manda? Dove mi manda?
3: Allora, ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
4: Porca la... Dov'è? Porco tu...
3: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burlare. Però attenzione.
4: Aspetta. C'è da muore.
3: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
2: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
4: Con l'apparecchio da Bologna?
3: Sì,
2: E poi dovrà prendere una medicina.
3: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama uovolina 500 mg.
4: Scopolina 1500.
3: No, allora lei va in farmacia e dice: mi dia una confezione di uovolina 500.
4: Porca la...
3: Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
4: 500.
3: Facciamo così.
4: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
3: Allora, prenda carta e penna, prenda. Prenda una biro.
4: Sì. Mi faccio la punta alla matita.
3: Sono qua, eh.
4: Sto facendo col coltello la punta. Aspetta.
3: Vada, non ce l'ha un tempero lì, no?
4: Ma la faccio sempre col coltello.
3: Allora, scriva U. O. Allora, U come Udine. O come...
4: Ancora la U. Fatta non come U. Ci sono.
3: Allora... No. U. O. Deve fare la lettera U.
4: No.
3: Allora ricominciamo da capo.
4: Signor
3: Ennio. Allora scrivi.
4: Bastardo, ma spiegati meglio, bastardo.
3: Lo faccio.
4: No.
3: Sì.
4: No.
3: O, poi V. O. Scriva U O V. Allora mi dica cosa ha scritto.
4: No.
3: Allora cancelli, rifacciamo da capo.
4: Dai.
3: Allora, prima lettera è la lettera U.
4: È la U.
3: Seconda lettera è la O.
4: La O.
3: Terza lettera la V.
4: La V.
3: Quarta lettera la O.
4: La O.
3: Quinta lettera, la lettera L.
4: L.
3: Poi la lettera L come la. Poi
4: poi
3: c'è la lettera I.
4: La. Aspetta che sei spuntato, porco.
3: Cosa?
4: La I.
3: Poi è lettera N.
4: La M.
3: N come Napoli.
4: La M.
3: La N.
4: Porco, ho capito, la M.
3: E poi ultima lettera, la lettera A.
4: La A.
3: Adesso legga cosa ha scritto.
4: Web, Lima!
3: Non ho capito, non ho capito cosa ha scritto.
4: Cosa ha scritto? Lima!
3: Esatto, così, 500.
4: Che cosa gli devo dare? Ma sono migliato con Lima.
3: Esatto, 500 milligrammi.
4: 500, scrivo 500.
3: 500 col numero 500.
4: 500
3: milligrammi.
4: Milligrammi.
3: Esatto, quindi lei deve.
4: Me lo ricordo, dai, me lo ricordo. 500, si scrivo. 500.
3: Esatto, bravo. Lei va in farmacia e gli dice al farmacista: mi dia.
2: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
3: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
4: L'autista del pullman.
3: Buona vacanza, signore.
4: Passami il corriera.
5: Sai che guido anche lei!
4: Ma non ti farei neanche guidare un asino, sei bastardo migliaco, non voglio mica morire!
5: Non sei contento! Non sei contento che andiamo insieme a burra?
4: Preferisco morire sotto un metro di terra!
5: Poi beviamo il vino! Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo!
4: Vai a cagare, brucia merda!
5: Ma noi siamo amici!
4: Io non sono il tuo amico! Io non ti vengo con te con la corriera! Io vado piuttosto, vado a piedi, brucia bastardo!
5: Senti
4: là! Bastardo di merda!
5: Senti come fa l'aereo, Egno! Pronto!
6: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105. Qualche giorno fa Squalo se l'è spesa da banfone, affermando di conoscere un numero indefinito di belle fighe e di essere in grado di portarle in diretta nello Zoo di 105. Nonostante i dubbi espressi da tutti noi, Squalo ha mantenuto la parola e oggi in onda con noi c'è niente proprio di meno che Inestrocchia! Per essere donna è donna, per essere figa è figa, ma cosa c'è oltre a questo? Scopriamole insieme esplorando le 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia.
8: Numero 8.
7: Inestrocchia ha partecipato al programma calcistico Si gonfia la rete, ma si sono gonfiati anche i boxer.
8: Numero 7.
7: Inestrocchia ha posato senza veli per Playboy Slovacchia. Il magazine le ha dedicato ben 8 pagine che, come vuole la tradizione, dopo essere state sfogliate sono diventate 4, incollate a 2 a 2.
8: Numero 6.
7: Nel 2015 Inestrocchia ha partecipato al programma di Rai 1 Sapore di Mare, ma poi negli anni ha fatto anche della televisione decente.
8: Numero 5.
7: Nonostante le origini campane, Inestrocchia è dichiaratamente interista, ma non si può avere tutto dalla vita. Dio dà, Dio toglie.
8: Numero 4.
7: La rivista FHM Spagna ha dedicato un servizio di 6 pagine ad Inestrocchia, intitolato Ai tuoi piedi Ines. Ce n'era un altro con lo stesso titolo dedicato alla Ferragni, ma le pagine erano 112 per farceli stare tutti.
8: Numero 3.
7: Inestrocchia è molto, molto famosa in Messico. Diciamo, solo un po' meno della moglie di Mazzoli.
8: Numero 2.
7: Nel 2016 Ines doveva partecipare all'Isola dei Famosi, ma fu scartata perché il pubblico la conosceva e non poteva dire chi cazzo è questa, come per gli altri concorrenti.
8: Numero 1.
7: Nonostante la vorticosa vita da modella, Ines Trocchia trova il tempo per la beneficenza, altrimenti non si spiegherebbe l'amicizia con Squalo. Queste erano 8 cose che probabilmente non sapete su Ines Trocchia. Di solito quando viene un ospite ne facciamo 10, ma diciamo che stamattina abbiamo perso un po' di tempo sulle foto di Ines.
8: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua, fare!
6: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io figlio di puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105 presenta il trono di sedie. Episodio 1.
1: Regina Daenerys, Regina Daenerys, ci è arrivato un urlaccio.
2: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
1: Cominciamo bene. Dice che fa freddo, l'inverno sta arrivando. Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie.
2: Giammai!
1: Aia!
2: Il trono di sedie è mio di diritto. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di boccacicci, cuoca mediocre, diplomata e ragionata.
3: Basta! Chiudi la bocca che fa freddo!
1: Mia regina, arriva un cavaliere!
2: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
4: Io sono Jon Sbo, nato dallo Sbo, figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
5: Cazzo,
4: vaffanculo, che
5: aspetto, no? Oh,
4: ma è una merda, ma
6: hai visto che avevo ragione?
4: Ma che cazzo, me l'hai girato?
7: Hai ragione, Paolo, scusami, se ho pensato a te.
6: Che cazzo?
7: Hai ragione.
4: Ognuno ha il foglio.
6: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
2: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Sbo?
4: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
1: Confermo, mia regina. Il puzzone dice la verità. I zombie esistono. Li ho visti con questi occhi di nano storpio. Ma con un cazzo così.
2: Chiudi la bocca, nano storpio.
1: Daia!
2: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
8: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo,
2: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire! Drago!
9: Che c'è?
2: Scendi!
9: 2 minuti, aspetta!
2: Ho detto scendi!
9: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
2: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
9: Oh cazzo!
2: No! Il drago c'ha la diarrea!
3: E ci credo che ha la diarrea! Non vedi che fa freddo? Cazzo!
6: Ehi! Oh! Scusate, sono di un'altra serie! Però quel drago lo conosco, quello che c'ha in culo il fuoco Harry Potter!
1: Ma anche qui? Marororio!
6: Oh, annotatelo!
10: Ha bestemmiato! Denuncia! Sono l'avvocato La Lalla!
0: Il trono di sedie.

0: Lo Zodi 105 presenta
1: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto, sta arrivando.
2: Quale ordine?
3: Ordine del ristorante. Io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
2: Non lo so se ha sbagliato il numero. Da chi arriva l'ordine?
3: L'ordine è di Alberto.
2: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
3: No, no, io ho questo numero, ti dico numero 01. Questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
2: Ma da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
3: C'è Umberto?
2: No, non c'è nessun Umberto qua.
3: Alberto, rider pronto, c'è 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
2: Ma guarda, ma da
3: segnato
2: questo numero
3: male.
2: Non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di
3: solo.
2: Telefono non è stato usato.
3: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
2: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
3: Sì, sì. Sì,
2: non
3: sì.
2: Posso confermarti nessun ordine.
3: No, ma l'ordine è confermato. Ordine parte, rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo? Metto anche 2 biscotti fortuna.
2: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché
3: sì,
2: non ha chiamato
3: ritira.
2: Nessuno da questo numero.
3: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
2: Ma
3: faccio
2: no,
3: sconto,
2: ma
3: 35
2: guarda.
3: Va bene, contanti?
2: Vabbè, fai un po' come vuoi.
3: Allora, gli italiani fanno sempre così. Chiama, poi dice no, ha chiamato.
2: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E
3: il tuo amico ha lasciato questo numero di telefono. Perché forse lui esce e lascia te ordine.
2: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
3: no,
2: di essere pagata prima di mandare.
3: Lui verifica, no, io verifico.
2: Ma
3: tu
2: non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. Cioè,
3: tu
2: non è possibile questa
3: c'è
2: cosa.
3: Mohamed che arriva al motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
2: Vabbè, fai un po' come vuoi, cioè.
3: Se sei tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
2: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
3: No mio, bello, io lavoro adesso, scherzo di che? Di tuo amico?
2: Sto lavorando anche io,
3: allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
2: Va bene, ciao, buona giornata.
3: Anche a te tanta fortuna, stronzo.
1: Dragone Doliente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Pronto, zitto?
3: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
4: Con chi parlo?
3: Sì, ciao.
4: Pronto, zitto?
3: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto.

0: Italiano figlio di puttano, la sa sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è due o quattro ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine
0: qui. Sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Raide sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo
1: sta preparando.
0: Va bene,
1: allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Io mando anche due biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Se quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio è grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto quattro ravioli bedulla, due le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma,
1: ma
0: due biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre
1: ma
0: così.
1: Ma non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così, italiani. Italiani,
1: non
0: sempre così.
1: Non italiani.
0: Sì, perché
1: non ce ne Marco,
0: no, sì. Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è l'indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio rider va via. Se tu non paga, rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: C'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso allora, che potrebbe essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario.
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: guardi, mi saluto perché devo lavorare.
0: C'è Marta,
1: mi piace, buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Un taxi in via dello Specchio Rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlia della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, portasfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ah no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: E quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto.
3: Cosa?
4: Ordine pronto. Ordine Dragone d'Oriente. Io ho 4 imbottini primavera, 3 ravioli, bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Nome, chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male il nome?
3: Sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera do 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Beh, chi è Marco? Non lo so. Vittorio,
4: chiedi, chiedi. Chiedi.
3: Ordine,
4: ma... Sì, chiedi. C'è Marco?
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Un Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so.
4: Marco.
3: Ce n'è uno, ma abita sopra di me.
4: Sì,
3: sì,
4: allora,
3: in un negozio.
4: Allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Rider, pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Così. Allora, fa 32,50 euro, va bene 32, paga contanti?
3: Non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire,
3: so come dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
4: Devo dire io a Ryder, Abdul, di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti,
3: signora,
4: va bene.
3: Non lo so. Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì. Arriva.
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo.
3: No, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ordine pronto.
6: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
6: Ma che ordine, scusi? Non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
6: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché siamo in ufficio, quindi
4: questo...
6: non saprei dirle.
4: Sì, questo
6: puoi
4: è il numero.
6: Puoi dirmi da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini Rambei 16.
6: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
4: Grazie.
6: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, giusto, indirizzo numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldula, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un imbottino primavera. Questo ordine che io ho, se è pronto, sta arrivando.
6: Va bene.
4: Sì.
6: Va bene, ok. Non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
4: Sì. Come si chiama il collega che non è qua?
6: Ma, okay. Scusate, Daniele, non è andata nello zoo in veste.
7: Credo che sia, se così.
6: Guardi, posso farla richiamare?
4: Io ho nome Daniele qua.
6: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare, sì.
4: Sì, allora sì. Ordine arriva, sta partendo già, paga contanti o POS?
6: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
4: Allora porta sia
6: come POS. Come faccio a dirgli? Non c'è.
4: Porto
6: non
4: tutte
6: c'è
4: e due, sia
6: momento,
4: POS che, porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul, deve portare POS! Per via Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto un imbottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
6: Sì.
4: Tu paga, Daniele poi te li dà. D'accordo?
6: D'accordo, sì.
4: Bene, ok. Hai capito?
6: Sono 36 euro?
4: Sì.
6: 32?
4: 36.
6: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
4: Sì, e poi ti regalo nudo sbedula. Tu hai capito?
6: Sì.
4: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
6: Ok, grazie.
4: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga.
2: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasola e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Ah, eccomi ragazzi. Ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare. Non perché. Ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia. Poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Chi veneta. Sei, scusa? Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF, veneta.
3: Ma ha sbagliato numero, sa.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva. Vieni qua.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo cavos piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
4: Cioè, un gran puttanone.
5: C'è telefono al contadino? Eh?
4: Se no...
5: C'ha un toro per lei. Va bene?
4: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
1: Chi è?
0: Non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo, a
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
2: Oh, capitano mio, capitano!
5: Vaffanculo! Porco...
6: Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
5: Col cazzo in mano! C'è solo un... Scusate.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole.
2: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
7: Quindi deve cantare?
2: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
7: Devo scopare i ragazzini?
2: No, no, signor Pedro Dedo, no, lei deve penetrare nei loro animi.
7: Animi,
2: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
7: Li sfregio?
2: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisce?
7: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
2: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piacciono e se scopa, via. Lei deve ispirarsi a Robbie Williams.
7: Cazzo, il cantante,
2: bravo. No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
7: Il cantante si è impiccato?
2: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque, il Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
8: All right, quiet on the set.
9: Camera speed.
10: Sound production, take one.
11: Action!
2: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio. Sì. Anche più accorata se può fare, cioè.
12: Cari ragazzi!
2: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
7: Ah, sono preso male.
2: Eh beh, insomma, l'hanno licenziata, vede un po' lei.
7: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cani.
2: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio, lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
7: Dai, però... Cioè, no, dico... Se sapeva la pellicola era così, no?
2: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
7: Ah, sono fraccio.
2: No, no, no, la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
7: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
2: No, ma senta, la poesia con Carducci.
7: Chi è?
2: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
7: Sì?
2: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti.
7: Va bene.
2: Sì, ok, prego.
7: Ungaretti.
2: O Pascoli.
7: Pascoli.
11: Action!
13: No!
2: No. No, Pascoli Giovanni.
13: Ragazzi.
2: No, Pascoli Giovanni.
7: Ah,
2: Pascoli Giovanni.
7: Quindi è Toro.
2: No, Giovanni Pascoli il poeta.
7: Ah, sì.
2: Montale, sono Montale.
7: Montale.
11: Action!
7: Cari ragazzi.
2: No, Montale Eugenio.
7: Ah, con la L.
2: Sì.
7: Cali la Galli.
2: No, la Cali la Galli. Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
7: Lo sapevo.
2: Non sa. Un altro Leopardi.
7: Beh,
2: faccia lei. Ecco, ha fatto la sua gang.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
2: Scusate, stop. Che fa?
7: Sto sbagliando!
2: Ma perché, scusi, Iacola?
7: Che troia!
2: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
0: Radio 105.

0: Squarto Glarborb in Clenurb. Oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, Tepef, che glebe mosche le me la vicenda di una suora de Catacda, che Catania mi morta, che peccato, massimiamo la ricognizione del nostro inviato Bergamo. Sentiamo, ricostruzione, brevi lecchio.
1: Sono le 7 del mattino, presso l'ospedale del Buon Cuore delle Monachelle Dispettose della Santissima Liturgia di Cesena, e Suor Gina sta asciugando la bava al signor Pastrami Dedica, affetto da handicapazione alla testa. Proprio mentre il signor Pastrami Dedica si sta cagando addosso, irrompe nella stanza una figura minacciosa che mette al tappeto con una testata Suor Gina.
2: Su forza, sì. Ehi, Pastrami, dai, dai, vieni qua, dammi la bocca, dai, che ti si pulisce la bava. Accidenti, ti sei cagato addosso un'altra volta, nel Cristo. Aspetta un attimo che ti pulisco la boccuccia. Stai buono. Ma lei com'è entrato qui in questa stanza, nel Cristo?
3: Ti ammazzo, merda. Ti ammazzo.
2: Come si permette? Ah, che capata, porco!
0: La suora ha bestemmiato!
1: L'aggressore è chiaramente dotato di una forza brutale e infierisce immediatamente con il povero signor Pastrami Dedica, che affetto da alcune handicapazioni della testa, non si rende conto di ciò che sta succedendo e continua a cagarsi addosso.
0: Cacca, cacca! Cacca! Cacca!
3: Basta cagare, ti ammazzo! Basta cagare! Smettila di cagarti addosso, ti ammazzo come un verme!
0: Cacca! Cacca, cacca!
1: Il maniaco omicida, infastidito dal forte olezzo di feci morbide, cerca di porre fine alla vita del signor Pastrami Dedica, cercando di soffocarlo, infilandogli in bocca un pollo di gomma.
0: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai?
3: Ti ammazzo come un cane! Questo pollo di gomma.
1: L'aggressore, turbato dall'inconcludente aggressione e accortosi che il signor Pastrami Dedica non demorde e continua a defecare, decide di finirlo con una canzone di Gigi D'Alessio, sparata a volume impressionante nelle sue orecchie attraverso un auricolare molto potente.
3: Perché muori, bastardo?
0: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai, cacca?
3: Ti ammazzo con Gigi D'Alessio.
1: È troppo per il signor Pastrami Dedica, che perde i sensi morto fra le sue feci. Ora gli inquirenti sono sulle tracce della banda degli onesti e di Totò. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.
0: Bene, ottimo Lavandronto! Che fisco tributaria! Che fica la mia opera! Adesso passiamo alla fur mamma di cose che social nano che Sebastiana e i nostri squarto graders Sebastiana di...
4: No, che ore sono!
0: Bene, brava! Complimestro, Fogna Zibibo! Che palle le olie, che se piove vado! La salsa al meridionale! Ci facciamo un ballo? Bene, sigla, prima che son chiavi nel culo! Mi faccio certo, sigla!

0: ti piace.
1: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
2: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
3: impertinenza.
2: La frequenza angolare non relativistica. Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
3: Per
2: il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora,
3: scarabocchio.
2: Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
1: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
4: Ma incredibile! Einzweitrei.
3: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
4: Ma se so tedesco, certo. Bravo, amore, allora, diglielo dece.
3: Scusi, no, così.
2: Ma non sa un cazzo.
4: Ma non sa un cazzo ste regista. Ah,
3: faccia così, per rendere la recitazione più tedesca, brandisca dei crauti. Così, ecco.
4: Ma incredibile, Einzweitrei.
3: Non c'è Einzweitrei, porcaccio Non c'è.
4: Ma incredibile, Würstel.
3: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
4: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
2: È semplice, professoressa Frankenstein.
3: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
2: Uguale.
3: No, che cambia, scusi, sono diversi.
2: No, non è Frankenstein.
3: Faccia Ein allora.
2: È semplice, professoressa Ein, perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro omicidiale è un cazzo grosso così.
3: Ma chi ha scritto sta puttanata?
2: Non lo so.
1: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per di giorno.
4: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
2: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
2: C'è scritto pupana.
3: No, c'è scritto pupa.
2: Che è diminutivo di pupana.
3: No, non è diminutivo di niente.
5: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
2: Io me ne fottò di quello
3: perché
2: che...
3: Perché fottò?
2: Eh?
3: Perché fottò?
2: Non c'è l'accento? Ah, no, è sporco il foglio, scusi.
3: Ma che sa leggere lei?
2: Sì.
3: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
2: Sì.
3: Effettivamente anche io, che domande scusi. Faccio? Prego, legga.
2: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere, virgola.
3: A me piace. No, la virgola non la legga però, la virgola è dentro.
2: Ah, non è maestatis.
3: Quello è plurale, non c'entra cazzo maestatis. La virgola è dentro, è interiore.
2: Volevo fingermi forbito.
3: È una pausa, capisci? Sì, prego.
2: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldava in latina e fare a cazzoni con le...
3: Zotti.
2: Ah, con il cantante?
3: No, fare a cazzotti.
2: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
3: Quartieri? Dei quartieri.
2: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
3: No, dei quartieri Bassi. Ah.
2: Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca.
3: Cos'è sto cacca?
2: A cacca.
3: Ah. È una risata.
2: Ho scritto H.
3: No, è una risata mefistofelica.
6: Salve.
2: Chi è?
6: Sono controfigura.
3: Non c'è mica scena d'azione.
6: Dai, girati.
2: Scusa.
6: C'è la scena di sesso adesso?
2: No. Ridono
6: più tardi. Vai, vai.
3: Aia.
6: Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
3: No, questo è Will Hunting, genio.
6: Ah,
3: strano.
6: Mi scusi, ho sbagliato.
3: Arrivederci, salve.
2: Almeno pagami una cena.
1: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
3: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
7: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa.
3: Quella è ilari.
1: Super Comparsa è Will Attimo, genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
3: Gioioso, va bene, sia gioioso. Troppo ricchione, così è gaio. Bene, non è capace di ridere.
2: No, no, è difficile.
3: E allora faccia ridere gli altri.
2: C'è un asino che...
3: No, aspetta. 105
1: Lo Zoo di 105.
0: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
8: Sberla! Sberla!
4: Eccomi, capo!
8: Bravo, Sberla! Per piacere, mi aiuti a trovare il telecomano?
4: Lo cerco subito, capo!
8: Questo studio aperto è veramente terribile. Parla solo di fighe. Mamma mia, non se ne può più!
9: Capo, capo, perché non metti su italiano?
8: Perché? Cosa c'è su italiano?
9: C'è Hanno Aperto! È il mio TG preferito!
10: Ma se non riesco a cambiare!
8: Zitto, ne... Hanno Aperto! Ma che bella trasmissione!
4: Anch'io! Anch'io voglio guardare Hanno Aperto!
8: Zitto, Sberla! Fai vedere? Oddio! C'è pure la puntata speciale di Culignolo! E poi? C'è nient'altro?
9: Certo, capo! Puoi mettere su Anale 5 oppure c'è pure quell'altra rete, quella dedicata agli agguati!
8: Un canale che parla solo di agguati? E come si chiama?
9: Rete 4!
11: Oh, questo mi piace! Guarda che bello! Guarda che bella sta donna bianca di Miami che se lo prende in c***o aspetta il marito.
8: Eh no.
11: Bello sto programma, oh.
8: Come si chiama?
11: Quale?
8: Il programma?
11: Winwood.
8: Eh no.
11: E dintorni.
8: Ma che meraviglia queste reti della Penn Invest. Ma no, proprio adesso il telefono. Uffa. Poi il telefono a forma di Boy George mi dà un fastidio. Pronto?
4: Gay team, aiuto! Dei brutti cattivoni vogliono distruggere la mia fabbrica di Pentotal!
8: Pentotal? Non dire altro! Questo sembra proprio un lavoro per il gay team! Forza ragazze! Tutte sul furgone negro della zia troia di Ben Johnson!
4: Team, finalmente siete arrivati!
8: Non preoccuparti, chiappette chimiche. Te la salviamo nella tua preziosa fabbrica.
12: Gay Team! Gay Team! Sappiamo che siete lì!
8: Dannato Mechecca, ma come fa a trovarci tutte le volte?
12: Ce lo rivela Ivo Avido a pagamento! Siete circondati! Un po' sì e un po' no! Avete tempo fino a quando non verrà legalizzata la marijuana in Vaticano! E poi verremo a prendervi! In quella fabbrica piena di macchinari e sostanze chimiche!
8: Ci puoi mandare anche una cassetta degli attrezzi?
12: Ma certo, arriva subito!
13: Ma perché?
8: Ragazze, questa volta siamo in un bel guaio. A meno che... siamo in una fabbrica di Pentotal? State pensando a quello che sto pensando io?
9: Costruiamo un pene totale!
4: Spogliamoci tutti nudi e andiamo a fare un picnic in un campo di cetrioli!
8: Sì, Sberla! Costruiamo un pene totale! Forza ragazze, al lavoro!
14: Va, ragnatela!
15: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
16: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
14: Dovete smetterla!
17: Quante volte in una settimana ti hanno infilato il dito in c***o?
18: Ti dico subito, nel giro di 15 giorni già 4 volte il dito in c***o.
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
12: Gay Team! Gay Team! I Papa Boys si sono tutti presi lo scolo e il Papa ha legalizzato la marijuana per scopi medici. Ora veniamo a prendervi.
8: Siete pronte, ragazze?
11: No! Sì!
8: Ma sei sempre il solito dissidente.
11: Hai detto ragazze, di negro.
8: Allora faccio. Siete pronte, ragazze, in negro?
11: Adesso sì!
12: Dannazione! Hanno un pene totale!
9: Che facciamo, generale? Spariamo?
12: No, i proiettili ce li dobbiamo rivendere per pagare Ivo Avido!
11: Allora scappiamo!
12: Ritirata!
8: Eh no, caro Mechecca, dove te ne vai? Non vuoi assaggiare il pene totale?
12: No, dai, il pene totale no!
8: E invece sì! E invece sì! Rulla la canna! E invece sì!
18: Che botta!
8: Vado matto per i culi ben sfondati!
9: Capo, capo, torniamo a guardare la TV.
8: Va bene, però mi sono stufato di queste reti Peninvest. Mettiamo il satellite.
9: Perché? Cosa c'è sul satellite, capo?
8: Il mio canale preferito, Sky Sport Ano.
11: Possiamo dei grandis?
8: Sì.
11: Ah,
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai.
5: La radio, alla tana d'esordo,
3: ma chi è questo figlio di tana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
3: ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione uno pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
4: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
5: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
4: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
3: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.

0: del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins. Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetilsalicilico.
1: Che stai cagando?
0: È bello così.
1: Ma aspetta, stai
0: acetilsali...
1: cilico.
0: Cilico.
1: Tutto insieme.
0: È difficile sta cosa qua. Acetilsali cilico. Wendt, ma sei un strunz, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
1: No, dips.
0: Eps. La metem. Epsim.
1: No, la me. Guarda, chiudi gli occhi e fai la metem psicosi.
0: La metem piscosi. La metem piscosi.
1: Vedi, sei quasi. Sì.
0: La metem psicosi.
1: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
0: Ps. Ps.
1: Devi tagliare la p. Ps.
0: La metem psicosi.
1: Dell'epiglottide, questo è più facile.
0: Dell'epiglottide.
1: Epiglottide.
0: Delle.
1: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta! No. Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel... Ma vai a fare in c***o, Leone!
0: La meta in pisclosi dell'epiglottide.
3: Lo Zodi 105.
4: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
5: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
6: impertinenza.
5: La frequenza angolare non relativistica. Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
6: Il fattore di impertinenza.
5: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
4: Non sa parlare molto bene.
5: Ora scarabocchiolo.
6: Chio.
5: Calacla.
6: Scarabocchio.
5: Chio.
6: Non è chio, è chio, un chio solo.
5: Caragnagnocca.
6: No, non caragnocca.
4: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo è quello che conta nella sua vita.
7: Ma incredibile! Eins, zwei, drei!
6: Non c'è Eins, zwei, drei, porcaccio d***! Non c'è!
4: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
7: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti! E io che pensavo d'essere frigida!
5: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana!
6: Chi è sta pupana?
5: C'è scritto pupana?
6: No, c'è scritto pupa!
4: Vivi con noi il backstage, la magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
6: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia! No, troppo di pancia! Più ilare, sia ilare!
8: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa!
6: Quella è ilare!
4: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
9: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia so... Minchia, mia madre.
6: Che no, sapeva.
9: No.
6: Vada.
9: Sei davvero un grande, Will, e anche se ti scopri mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
6: Porca puttana, per finta!
9: Aia, ho rotto la mascella.
6: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Zweinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
8: No, io non ho capito un cazzo.
6: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore, e tu la mani a fanculo.
8: Perché? Sono un posto di lavoro sicuro.
6: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
8: Ma sono uno scemo.
6: È un coglione lei. Se no non piavamo lei, scusa.
8: Ah, ok.
6: Vada, professoressa, vada.
7: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
8: Piano, bella, piano.
6: Sì, ma congiungiamo le parole.
8: Piano, bella, piano, così mi soffochi.
6: Cosa non hanno?
8: Noi geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
6: Ma no, non è vero, scusi, era morto.
8: Noi geniacci alla James Dean abbiamo bisogno dei nostri spazi.
6: Non lasci codine interpretative.
8: Si sovrappone il montaggio.
6: Dice lei, certo. Vada, prof.
7: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere?
8: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sto battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sto...

0: Dove va? Dove va, signora? Ma che mi lasciate così?
1: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco. Vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
0: Ma che mi lasciate così?
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Dissapori.
5: Dissapori.
4: Dissapori.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me. Ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!
4: Lo Zoo di 105 presenta Porn e Bab, Porn e Bab.

0: via!
1: Ma lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
3: Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
0: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Vai,
7: dai!
9: Zizzagna meme.
10: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane. E lui è Zizzagna Man.
9: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
10: Zizzagnaman.
9: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
11: Zizzagnaman.
12: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
9: Dei zizzagnate, delle.
12: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
13: Cos'è che hai detto, Kitamur?
14: Nuova avventura.
12: Via, via, verso una nuova avventura, via!
15: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
12: È quello italianissimo.
15: Allora, verso qualche nuova avventura.
12: Verso qualche nuova avventura!
15: Bravo.
13: No, l'avventura quella lì, no?
15: No.
13: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la scendere in zammetto.
11: Zizzania meme.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
16: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
17: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
18: Ma che puzza.
17: Mi schiaccia il 7 per favore.
18: La gente che non si lava le ascelle.
19: Mi schiaccia il 4.
18: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
19: Signora, pazienza un attimo.
20: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
19: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
18: Senta un attimo, io devo andare a casa.
19: Ho capito, sì, ma non vada sui miei. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
18: Se lei non si lava le ascelle.
17: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
19: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
17: Ma chi se ne frega?
19: Ma che pensa, allora faccio che spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
21: Dai, per favore.
12: Permesso.
21: E non c'è spazio. Dove ci vuole entrare?
12: Mi fate entrare, no.
21: Ma lei è Zizzania?
12: Sono Zizzania. Piacere.
21: Facciamolo entrare.
12: Se ne va. Voi andate via.
9: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
15: Ma che puccia!
9: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
13: Lei si sente la puccia di lei?
15: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia! Maia! Maia!
8: Vada fuori! Maia! Maia!
15: Maia! Maia!
9: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
0: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
13: Ah, l'avete ammazzato!
0: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
13: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
14: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
13: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
0: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
0: È stato lei?
13: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
0: Prendiamo quello del cadavere.
13: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
9: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
20: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
22: Lo Zoo di 105.
20: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta...
3: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, che la c'hai fatta però di dietro il culo.
2: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
4: Nella puntata precedente
5: abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
6: Ho capito, sì. Allora
5: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
6: E io
5: ti bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
5: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
6: Oggi pomeriggio?
5: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
6: Ho capito.
5: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
6: Ho solo
5: che ne 3 nipoti. Oh, anche tu, cazzo!
8: Oh, dica, mica!
9: Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!
6: Siamo presto a Pasqua, vero?
5: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri, mettendoli...
6: Speriamo di scampare almeno 100 anni.
5: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
9: Tanti auguri.
6: Ancora dirmi auguri. Aspettate fino al 10 di giugno.
9: Qui base terra. Signora, senta una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
6: Grazie mille. E buon Natale anche a te.
9: Buon Natale, signora. Se lei sa che qua a Baseterra festeggiamo
6: grazie,
9: il Natale.
6: Buona Pasqua sarebbe no, bene. Facciamo no. Buon Natale.
9: No, è buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo, che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
6: Sì.
10: Santina?
6: Dimmi.
10: Bentrovata.
6: Quando ti faccio tanti auguri, buona Pasqua.
10: Anche a voi.
9: No, signore, buon Natale.
10: Signora.
6: No, buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
10: Se no ti
6: a te e anche tua moglie.
10: Chi è?
6: È Maria De Filippi.
10: Aspetta un
6: attimo. Maria Filippi. Quella che fa uomini e donne, eppure anche la posta
10: al
6: sabato fa
10: anche il telegiornale, dal medio, da tutto.
6: Esatto, io lo guardo sempre, mi piace.
10: Antina,
6: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
10: Come mi trovi?
6: Scusa se ti do del tè.
10: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace Lorena?
6: Cosa?
10: Il programma?
6: La mamma?
10: Il programma ti piace?
6: Ah, il programma, sì, dimmi.
10: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
6: Dove sei stato?
9: Maurizio, Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
6: Maurizio.
9: Fai parlare un attimo, fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
10: Sì, anche te.
9: Allora, signora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera, buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo,
6: bravo,
9: abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica sì. d'amore. Prego, prego.
1: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che ti ascolto.
6: Sei giovane?
1: Sono giovane, sono abbastanza giovane, sì sì, sono un bel ragazzo.
6: Guarda, io sono vecchia, sai, ho 80 anni per
1: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
6: Ti piace conoscermi?
1: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
6: Non mi hai mai vista? Foto.
1: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo...
6: Non lo so.
1: Dobbiamo presentarci.
9: So, allora, un attimo solo per favore, un attimo per favore, allora signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
6: No, ma sei italiano?
9: Sì, certo, italiano,
1: ma come signora. Parlo non sembra, però sì, sono italiano.
9: È un... Mongoloide signora purtroppo.
1: Calabrese però sì.
9: Ma anche lei.
6: Ah, sei monocoloide anche tu.
1: Sì sì sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce, ma, no?
6: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
1: Sì, ah, sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
5: Tutto questo sta avvenendo veramente.
1: Sta succedendo, sì.
9: Allora signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta signora?
6: Sì, dai, dai, aspetta, dai,
9: allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
6: Esatto.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freedom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freedom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
1: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
3: Eccovi finalmente. Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina. Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
1: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
3: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
1: No, professore. La mia era una battuta.
3: Accidenti, che casualità!
1: Perché?
3: Per la mia bibita Escherichia Cola.
1: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata Escherichia Coli.
3: No, il nome è Escherichia Cola.
1: La prego. Non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione, che si chiama Come un batter mortale.
3: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza. Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
1: Porca troia, che puzza di merda.
3: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
1: Mamma mia, qui dentro non si respira.
3: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
1: Oddio, che puzza.
3: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa. Sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh!
1: Cristo santo, che schifo.
3: Accidenti! Mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione. Il multivitaminico isotonico Caccaraid.
2: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freedom oltre il cortile.
3: Figa raga, mi sa che non mi sento benissimo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Ah, amici, anche oggi torna Wendell alla grande e oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti? Andiamo! Questo è Wonderland.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sono io la grande da Manera, chi è?
5: Chi?
6: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
5: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
6: Allora, da 1 a 17, da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto?
5: Ehi,
6: allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
5: Oh, la smettiamo?
6: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
5: Oh!
6: Pronto?
5: Che vuoi?
6: Carta di credito!
5: Senti un po'.
6: Ah,
5: adesso vado alla polizia, ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
6: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
7: Pronto?
6: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
7: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
6: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
7: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
6: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
7: Mignotta puttana, vaffanculo, porco. Allora,
6: carta di credito!
7: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
6: Cafutti futti, caddio per tonatotti. Sai che vuoi sapere?
7: Ma vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, porco.
6: Ma che non gli ha detto Melody?
7: Mandatevene a fanculo voi, devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco.
8: Pronto?
6: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto?
8: Pronto?
6: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
8: Affanculo.
9: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
10: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che
8: le... Pronto?
6: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
8: Ma chi cazzo è, porco? Basta con questi scherzi, cane.
6: Parla con...
8: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, porco. Guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
6: Parla con calma perché...
10: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul...
8: Ti è cresciuta l'unghia, eh?
6: E Naro poi si incazza.
8: Ma vaffanculo, vecchia di merda.
6: Prendilo
8: in culo.
6: Carta di credito.
8: Vai avanti.
6: Allora, tu vuoi sapere sulla voce su una persona? Allora, tu vuoi sulla voce su una persona?
8: Voi e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
6: Ok.
10: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
8: Pronto?
6: Carta di credito! Pronto?
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom, oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli, infatti, asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
1: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo! C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta Fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
3: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
1: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
3: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col Chalice.
1: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
3: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
1: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
3: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
1: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
3: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
1: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
3: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
1: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. Mi è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
3: È il flusso. Il flusso.
1: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
3: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
1: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
3: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
1: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
3: Tocca, tocca.
1: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
3: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
1: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
3: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
1: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
3: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
1: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
3: Bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile, indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
4: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
5: Omar!
3: Sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
5: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il papocchio.
3: Vengono. Ah, sì, stanno per venire. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: Perché? Dai, vieni indietro col camion! Dai, adesso la rovescia! Ah! Ma la bocca se ce la fai, non riesco più nel naso, non ci sta! Ah! Non ti racconto di andare!
1: Nonno Zeus! Che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Rido perché ce l'ho fatto! Che simpatica puttana di merda! Vediamo se fai ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato in clitoride in una mongolfiera!
1: Aiuto! Volo via! Scusa, scusa, nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale!
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente, tutta nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Ma si può sapere che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E che cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano forte e non ti fanno chiavare, perché si leccano la
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus. Ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai, vai, vai, vai, fatti un cristiano di scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros.
2: Unica. Ah, ciao Pollo, come mai indossi l'armatura? Sta andando a scoparti Pegasus.
1: Magari. No Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano.
0: Scusate, ho sentito urlare. Ciao bella bambina, scopiamo?
1: No.
0: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Ah, scusa la gioca, vado. Scusa.
2: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
2: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
4: Due
3: e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
2: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
2: Le Amazzoli! Più bella cosa non c'è!
0: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
0: Scopiamo?
1: No!
0: Ci conosciamo, ci hanno visto, conosciuto.
1: Sì, no.
0: Scusa a te che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scusa, è la droga.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto?
3: Signor Mimmo?
4: Sì, yeah.
3: Sì, buongiorno, salve, ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
4: Sì.
3: Posso rubare un minuto?
4: Sì, vedi.
3: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo...
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti. Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
4: Sì, senta.
3: Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle dispari opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi.
4: Che
3: tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora, vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14ª. No, aspetti, quella non c'è più. C'è la 13ª. Aspetta, c'è ancora la 13ª? Ah, pure la 12ª. No, niente, allora sono 11 mensilità.
4: Come 11?
3: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14ª. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
4: Non mi sa gratis, ma perché?
3: Durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
4: Vabbè. Va spalmato, invece ho la merda, ma spalmato.
3: Vabbè, dai, senza. Cosa sto titolo? Non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
4: Io non rientro, vabbè.
3: No. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
4: solo
3: i capi.
4: Per i capi. Sì.
3: Macchina aziendale.
4: Solo per i capi, sto a me. Io,
3: No, questa c'è. C'è.
4: A me chiede.
3: Può scegliere se prendere la Fiat Duna.
4: No.
3: Oppure c'è la Benetton.
4: La?
3: La Benetton. Presente la Benetton?
4: Va bene, no, c'è la maglietta, c'è no, macchine.
3: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
4: No, è vero questa cosa.
3: O prende la Duna o prende la Benetton.
4: Dammi la Benetton, dammi. Ma scusi, ma volevo capire cosa, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, così è? Beh?
3: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
4: In Bari sono. Ah,
3: di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione alla località italiana. Vabbè, veniamo alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire? L'assessorato alla dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
4: Facciamo il test.
3: Allora, prima domanda. Vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame. Ma lei ne ha solamente una. A chi la dà? Al bianco o al negro?
4: Ma al bianco.
3: No? Deve favorire i negri.
4: Ma all'inizio. Calniro, diceva da Calniro.
3: Bravo. Domanda numero 2. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un negro?
4: Con un nero?
3: Bravo. Bravo, complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un negro che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
4: Dallo a chi lo vuoi.
3: Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda, ti faccio lavorare.
4: Vai in gol, cullo, ma ci sei che stai di lavoro, c'è un ismaro che...
3: No, guarda, sono Trimone...
4: Scusa, dici?
3: Sei un pezzo di merda, non ho capito, che ti faccio lavorare qua.
4: Ma credi in un non, ma vieni qua.
3: Sto per androne di merda, va, per lo stipendio, va.
4: Ma fai in gulli da strano, bastard. Che ti prendo un non, ma vieni qua.
3: Sto per androne di merda, va, per lo stipendio, va.
4: Ma fai in gulli da strano, bastard.

0: Nuovo episodio di Freetom oltre il cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
1: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
0: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
2: Hai ragione, Roberto.
0: Porca troia, che spavento! Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
2: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
0: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
2: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
0: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
2: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
0: Poveraccia, che stato infame che abbiamo che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili. Magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
2: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
0: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
2: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
0: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
2: Povero umano.
0: Ma a chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
2: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
0: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete se vede sto servizio mi leva la prima serata, ma che cazzo siamo diventati?
2: Roberto, sono veramente un fantasma.
0: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
2: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
0: Ma vattene a fanculo.
2: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
1: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile, Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi

presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.

0: Sveglia, Roberto. Svegliati. Svegliati, pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
0: Eccomi, Roberto. Non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh.
0: Perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.
2: Radio 105.

This is a zoo, only for you.

0: Oh sì, che sbaglio. Benvenuti a una nuova puntata trazione di Squarto Grado Gravina Belp, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntratazione di morte che mi ammazzano. Quelle persone che poi dicono che sono morte, ma poi sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp, del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, subo e sub. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso. Che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Qui!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Come era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, grazie, ottimo blam lavoro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla, prima che te ne do uno!

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: prigione. Io sono resuscitato, sono leone. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dissapori.
3: Dissapori.
2: Dissapori.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il grass porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema. Io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo. A parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil di Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, questo è Geo Peppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
2: So Mario.
1: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
2: So Mario.
1: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra
2: Mario. So Mario.
1: Sei pronto, Mario?
2: Son Mario.
1: E allora, via con la 3,80. Sì, può fare.
2: Son Mario. Son Mario. Tacci tua.
1: Sta funzionando.
2: Son Mario.
1: Avete sentito? Grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
3: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
1: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
2: So Mario.
1: Hai ragione, è il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
2: So Mario. Tacci tua, spegni.
1: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
2: So Mario.
1: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto? Ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia, che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
4: A dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Fermo, brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori. Helmut! Cazzo! Sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso! Scusa, Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo!
1: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai. Tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vinculano coi bitcoin. E invece, a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro. Devo sfogarmi in qualche modo.
2: Mario,
1: scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
3: Subito, Andrea.
2: Mario.
3: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
1: Sì, non preoccuparti, ho mandato Enrico a fare il pieno. Tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il Dio.
5: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
1: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
2: Sommario, tacci tua.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda?
3: Assor, ti ammammato.
4: Che cazzo? Con la domanda.
3: Domanda, tu qua la trovi?
4: Culacci te, stramuerto! E viva pure!
3: Ma si senza fa niente stamattina?
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto!
4: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sei?
4: Cazzo, che domanda?
3: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc? Moc a mamma?
3: Ma c'è boh, si vedi che sei un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sei un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Cracula, rotta aperta, zoccola da mamma! Del chiamo padre, sa?
3: Vedi che il mio padre si è tangappo il culo di un fuso quadrato, eh?
4: Ma ti piace la salsiccia di cavetto?
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a fuoco culo tanto.
4: Balliamo?
3: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a fuoco culo tanto. Pronto?
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
3: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina.
4: Uè, zoccola! Zoccola!
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ti vuole un po' occultando.
4: Tramona. Tramona!
5: Chi te stiamo? Fatti conosci, chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Ch

I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Ciao ignoranti illetterati e bentornati su GeoPeppo. Oggi puntata lunga e densa come lo sperma di dromedario. Allora, andiamo con ordine, che ho bevuto 3 guaranà alla macchinetta e c'ho le palpitazioni che mi fanno saltellare gli occhiali. Oggi tanti collegamenti, a cominciare da quello con Stefania, che ci racconterà tutti i segreti e i retroscena del mondo del Glory Hole. Vero Stefi? Ci senti?
1: Sì Andrea, vi sento perfettamente. Sono qui seduta in questo stanzino con le pareti di cartone e sto osservando un insolito foro circolare che...
2: Glea!
1: Aiuto! Andrea!
0: Stefi, che succede? Ok, magari ci ricolleghiamo più tardi. Che volete farci, inconvenienti del duro mestiere di ricercatore? Nel corso della puntata apriremo un collegamento con le fogne di Ostia per seguire, passo dopo passo, il cammino di un cilindro fecale dai gabinetti di Roma al mare. Un servizio straordinario, vero Vittorio?
3: Sì Andrea, corretto! In questo momento sono vestito da stronzo gigante con una GoPro fissata alla fronte con dello scotch da pacchi avanzato da un trasloco. Fra qualche istante verrò calato con un argano rudimentale all'interno del cesso di mia cognata Patrizia e inizierò il mio viaggio verso la costa. Sono davvero emozionato, Andrea. Chissà che cosa vedrò.
0: Merda, Vittorio. Principalmente merda. E che devi vedere? Stai nelle fogne, Dio santo. Chiudiamo il collegamento e viriamo l'immagine in bianco e nero con un filtro gratuito di questo telefono Oppo shippato in metropolitana per ricordarvi una cosa importante. Un attimo che mi schiarisco la voce. Iscrivetevi a questo cazzo di canale e calate 8 euro di abbonamento. Porca troia! Cioè, anche perché, come sapete, il nostro amico Mario non se la passa per niente bene dopo quel frontale con una betoniera a bordo della sua biciclettina pieghevole sifilitica. Dico bene, Mario?
4: So Mario.
0: Esatto, in settimana abbiamo provato a risvegliarlo dal suo stato catatonico, non tanto per amicizia o pietà cristiana, ma perché siamo stufi di pulirgli il culo e tagliargli le unghie dei piedi, visto che allo stato attuale è poco più di un portaombrelli parlante.
4: So Mario.
0: Sì, abbiamo capito, sei Mario. Spulciando qua e là abbiamo trovato una teoria interessante, ce ne parla Micaela.
5: Sì, Andrea, si tratta del teorema di Spencer e Hill, di cui ascoltiamo un breve estratto durante una conferenza all'Università di Fackford nella Rizzoccola.
6: Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti.
7: Sì, l'ho sentito dire anch'io.
6: È vero.
5: Come avete sentito, secondo questi studiosi, un colpo di pari intensità può aiutare una cazzo di ameba come il nostro Mario a ricominciare a camminare per procacciarsi del crack, con cui andare serenamente al creatore e porre fine alle sue sofferenze, senza implicazioni legali per noi e per GeoPeppo.
0: Ben detto, Micaela. Parole sante. E allora imbracciamo con coraggio e fiducia nella scienza questa mazza da baseball e con un movimento arcuato, dotato di ragguardevole velocità angolare, andiamo a colpire precisamente il lobo frontale del nostro Mario. Pronti ragazzi? Via!
4: So Mario.
0: Niente,
4: Mario,
0: mi sembra Mario, che la situazione Mario, sia identica a prima. Riproviamo con una maggiore accelerazione e magari un saltello beffardo. Dannazione, la nostra terapia Mario. Non sortisce alcun effetto sul soggetto storpioloide. Forse 2 colpi ravvicinati? A breve distanza proviamo e... vado! Uno!
4: Oh, riga! Sto bene!
0: E adesso?
4: Ma che cazzo è successo?
0: Somario! Merda! Somario. Avete sentito anche voi? Mario si era ripreso dopo il primo colpo. E poi che cazzo è successo? Come stai, Mario?
4: Somario! Sommario, esclama ipnoticamente Mario con un forte dolore alla fronte e lo stimolo della pipì.
0: Ma cosa cazzo sta dicendo?
4: Sommario, continua a ripetere ossessivamente Mario, sperando che i servizi sociali odano le sue urla di dolore dal profondo di questo scantinato merdoso.
0: Oh, porca troia, non solo non è guarito, è pure peggiorato. Adesso parla di se stesso in terza persona e fa la telecronaca di quello che pensa. Pazzesco!
4: Pazzesco un cazzo. Vorrebbe dire Mario, mentre perde lentamente il controllo dei suoi sfinteri, ma riesce a dire solo Sommario, stacci tua.
0: Minchia, che romanzo! Ma chi cazzo sei, Dan Brown?
4: No, Sommario. Esclama Mario con un filo di voce e roteando gli occhi in direzione del televisore per farsi spingere davanti a Rete 4 e cagarsi finalmente addosso durante la sigla di Forum.
0: No, vabbè, non ci posso credere. Passatemi un attimo il tubo dell'aspirapolvere che lo mando in coma per 24
4: Sommario,
0: ore. Quanto
4: Sommario,
0: è vero?
4: Sommario,
0: il
4: Sommario,
0: dammi
4: qua. Sommario, sussurra debolmente Mario, cadendo al suolo come un sacco di patate proprio al centro della pozza di urina che ha lasciato precedentemente.
0: E crepa, mostro! Appuntamento alla prossima puntata e non dimenticate di iscrivervi a GeoPeppo per scoprire quanti denti avrà ancora in bocca Mario fra una settimana. Ciao, ignoranti!
8: Lo Zoo di 105.
9: Tamarri!
10: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
11: Pronto?
12: Sei Geppetto tu, falegnamo?
11: Sì.
12: E tu mondi anche i mobili?
11: No.
12: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
11: Esatto.
12: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
11: Non lo faccio io, che devo fare?
12: E come vivi? Cosa fai? Rubi il portafoglio nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
11: Esatto, bravo.
12: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore.
11: Esatto.
12: Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
11: Va bene.
12: Bravo, mi piace sottomesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo,
11: Ok.
12: Bravo, così, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve sentire.
13: Secondo me sei stato un po' troppo violento.
12: Sto cretino.
10: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette digestiva, cazzo.
14: Giovane, come posso aiutarla?
13: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
14: Sì, però, ok, sì, niente, la... io non volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
13: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
14: Io?
13: Sì.
14: No, sono qui, no.
13: Bel cannolone la mattina, bel...
14: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
13: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassetti, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... Non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
14: Infatti, sì.
13: Sta mangiando.
14: Quindi?
13: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
14: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
13: sì,
14: i montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
13: sì,
14: le responsabilità.
13: Ah, ho capito. Però sento che c'ha la bocca piena.
14: Ma lo avete?
13: No,
14: le sto parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, sì. Se non vuole...
13: No, io sono un cliente, ho comprato le Gersbrest, bro.
14: Sì, ma non deve fare...
13: Cosa? Che dai, cioè, se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bro.
15: Che chitarra piduta, bastarda. Picchia tutta la polpetta.
14: Allora, quindi le sto dicendo, sì, che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni, può andare in negozio, sì, e acquista il servizio di montaggio.
13: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Le ripongo tutti a posto bene e...
14: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi, certo, li riporta dentro alle loro imballo originali e, e va al servizio clienti e dice: no, ho cambiato idea, li voglio restituire. Comprensivi, sì, di tutti i pezzi.
13: Mica, poi, ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena, però. Mica.
14: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata, se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
13: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
14: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
13: Sì, sì, sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
14: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
13: Yeah.
14: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
13: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
14: Poi va al servizio clienti e, sì, chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti che vuole. Arriverà una persona a montarle. Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
13: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie, ma se vengo lì, reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
12: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
13: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
12: Secondo me ci sta.
13: Sì, sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
16: Oh, come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.
9: Tamarri.
17: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i
9: tamarri.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone, ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Io, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già da tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa. Sto fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, torna Wendell, oggi è torna, anzi oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me ne frega niente, e allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Ma,
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come se... Io...
2: E a me? Non lo sente?
3: Ma...
2: È rotto!
3: No, basta, mi sono stancato.
2: Perché me lo conti che mi metti per te vuoi?
3: Ma...
2: Cioè,
3: si vive con meno senso di colpa...
2: Vaffanculo.
3: Il possedere, l'essere benestanti... Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta...
4: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
4: No.
3: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
4: No.
3: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
4: No.
3: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo
2: Pronto.
3: Anche in piedi vado in moto.
2: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno, diciamo, astiosità il fatto di mostrarlo. Perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere...
4: Chi sei, brutto stronzo?
3: Ma,
4: chi sei?
3: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, diciamo, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone e non mi sento per nulla discreditato.
4: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ho ascoltato 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
3: Anche in piedi vado in moto. Anche in piedi vado in moto. Anche in piedi vado in moto. Anche in piedi vado in piedi vado in moto. Anche in piedi vado in moto.
4: Aspetta un attimo.
6: Domodossola 23 gradi.
4: Padre!
6: Diventato grande.
4: Cazzo avuto di
6: dilazionamento.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra e iscriversi al canale». Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attac ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24 ore la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
2: Somario.
1: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio: la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo avanti Cristo, usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo viavai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
3: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
1: Ma dal punto di vista scientifico, Fede, cosa puoi dirci di questa esperienza? Hai contratto il batterio che stavamo raccontando?
3: A voglia, mi mancano solo la peste e l'aviaria. E mo le spese mediche, chi me le paga?
1: Shhh, Gulash, shhh. Fede, non ti sento. Fede, shhh. Gulash, shhh. Gulash, chapping, Gulash, c'è un disturbo sulla linea, Fede.
3: Andrea, Gulash. Andrea, mi senti?
1: Non ti sento.
3: Non voglio fare più questo
1: Gulash,
3: approfondimento.
1: Chapping, Gulash,
3: Andrea?
1: Cazzo, che peccato. È caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè. Comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento, mentre io do secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento, mentre

0: Ah sì, Andrea, mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca, che tra parentesi a me pare cosa buona e giusta.
1: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
0: Oh, ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in 20. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
1: Che succede, Maria Vittoria?
0: Porca puttana troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
1: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, eh? Che ne dici, Mario?
2: So Mario.
1: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E...
2: Vai!
1: Porca merda, ti avevo detto reggiti! Ha sfondato le vetrate del capannone. Mario, e adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di Geopeppo. Ciao, ignoranti!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
5: Mori,
4: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
5: Ma hai cambiato droga?
4: No, Mori, devi venire in un posto con me.
5: Ah sì, dove?
4: Da Morpheus.
5: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
4: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
5: E chi è?
6: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
4: È permesso?
6: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
5: No.
6: Siete gli eletti.
5: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
4: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
6: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
5: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
7: Ciao bei ragazzi, volete farvi un giro con me?
4: Ammazza che figa, ma chi è?
6: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
5: Carica un'amica brasiliana allora, scusa, che cazzo?
6: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
5: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito de duo?
4: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
5: No, pillola blu io, eh.
6: Benvenuti in Matrix.
5: Ma che figata sto Matrix, è una figata proprio.
4: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì? Un bad look,
5: eh? E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Morfeo, come cazzo?
4: Morpheus!
5: Come si chiama?
4: Morpheus,
5: carica la gnocca, dai!
4: E caricala!
6: Matrix, il mondo che vorresti.
4: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
5: Guarda, fai entrare a spagnolo e carica due russe, dilla Orfeo lì.
4: Vai due russe, anche a spagnola!
6: Al cinema.
5: Dai, russa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in punta di fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, oh, sì, Toki. Oh, oh, Toki. Oh.
2: Ragazzi, ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Hajime.
3: Toki.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci Maruko, benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoni? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita? Glande ingrifatissimo goccioloso.
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirrigidita mostrando l'acciaio temperato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and greetare. Sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget, e la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene, bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi, amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi, è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
7: Esatto, il sesso è un momento di intimità che dura scendere vestazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
8: Wajime.
6: Oh, sì. Grazie, Marco. Tieni la DeLorean, io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
7: Ah, Marco, sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
7: Credo che tu l'abbia presa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
8: Wajime.
1: Eh sì, un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Toki, Nduia.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che
2: è
3: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: Fatte
3: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso.
3: Rimuori?
2: Rimuori
4: ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camion rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
3: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì, diciamo.
5: È una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
2: E se ne mettono 4-5. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio.
3: Ah.
2: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
2: Capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow, you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Sei
2: una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
2: Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Dal genio del regista mongolo di Goveti. Una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
8: Ma non è troppo piccola sta nave?
9: No, non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
8: Ma non è troppo piccola sta
9: aspetta,
8: nave?
9: Aspetta, stacca, vai.
8: Ma non è troppo piccola sta nave?
9: Ma fa più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
8: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
10: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
7: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
10: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
8: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
10: Ma non è quella crema, ma che stai a fa?
7: Due amici inseparabili che si divertono.
8: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
10: Ho paura.
8: E dai, e buttati, che sarà mai?
10: Ma sta piscina regge?
8: Tu ti fidi di me?
10: No.
8: Come no? Dai, vai, buttati!
10: Vado!
8: Vai a bomba, buttati!
7: Poi di colpo, il dramma.
10: Bantai!
8: Vieni, vieni, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
10: Ma i mortacci tua! Meno male che doveva reggere sta piscina, attualo!
8: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
10: Ho capito!
7: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
10: Qualo? Qualo?
8: Che c'è?
10: Non tu, c'è tano squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
8: Pussa via, pussa via!
10: Ma che stai a fare? Bravo, ti sta a cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tirale un calcio, dai, e tu muoviti!
7: E giungono finalmente su un'isola deserta.
10: C'è nessuno?
8: C'è nessuno?
7: Fino a quando?
11: Naufraghi!
8: Chi è?
11: Mi sentite?
10: Sì, chi è?
11: Benvenuti all'isola dei famosi!
8: Ma vaffanculo!
10: Ma te l'isola
8: sei tu, vai
10: che briciolo!
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornbub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
14: Sì.
16: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
18: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
18: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
18: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
18: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
18: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
18: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
18: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
18: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
18: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
18: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
17: Dai. Oh cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
18: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
17: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
18: Aspetta.
16: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
18: No.
16: Scusa, vista.
18: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
17: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
17: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
18: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
18: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
18: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
18: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
18: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il sommo Azan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***ere merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia suca stronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, nessun problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre folo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciucciapisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni, a metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norba? Ed ovviamente mettere il mondo sotto sopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia, tu sei un DJ? Ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***? c***o. Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
8: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda stronzo troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
2: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
2: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba. Il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: casa.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare?
2: I cazzi loro!
1: Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buonasera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?

0: uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tua Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare!
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
1: Cazzi miei!
0: Buona serata a tutti! E come sempre vi lascio con il detto del giorno. Ogni cosa a suo posto è come l'acqua nel bicchiere. A domani!
3: C'è 105 in casa!
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
6: Vai, dai!
7: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre. Wow.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire: fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge, ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto, pulisco un po' questo mare. Raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo il Laido, guarda come cazzo inquinano il mare, sti merda. A Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup. Che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante! Merda minchia chiappa!
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco!
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa? Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga.
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo ho fatto di mucillaggine e rancore. L'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te. Di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete. E soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Ah ah ah, guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, Alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli e allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, troia bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzate. Quando finalmente...
3: Ok, ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
2: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
3: Io sono l'alga Summa, flup flup.
2: Summa? Che nome da frocco. Ti meriti altre 4 bastonate.
1: E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.
2: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
4: Benvenuto Marco, sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Beh, oddio, interpretato magistralmente. Non mi sembri proprio veneto, eh?
4: Che sboro, can.
2: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sotto sopra?
4: Assolutamente sì. Vieni, ti spiego.
1: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Flup Flup.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Salve, sono Giovannino.
4: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastarde che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmele in camera, faccio il buttano.
3: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
4: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera e io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
3: Cos'è che voleva?
4: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook.
3: Aspetta, tu che non ho capito bene.
4: Le lascio in bigliettino da visita.
3: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
4: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Give me a motherfucking beat. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, capito?
3: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
4: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
3: Un biglietto allora fare poi
4: col numero di telefono, col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signora. Gli dà il bigliettino da visita. Io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
3: E che vuoi fare io? Chiamarla per che cosa?
4: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
3: Ah, e per far cosa?
4: Allora vengo e ci ficco il cazzo alla fica alla signora, hai capito?
3: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
4: Senti, allora, lo facciamo. Mamma mia, mano!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sballo ai tuoi clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi coglione ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è?
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sa la campanella quella che fa din din din din din, ok? La prendo,
0: cos'è che fa?
1: Gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai a vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, no. Ho capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: Con il mio telefono
1: 335.
0: Aspetti che te ne prendo l'otto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. E dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Buongiorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimi di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio, se volete. Da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano, prostituto. Bello, bell'aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
2: Bell'aspetto mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo ce ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è qui che ti volevo.
2: Quando viene per Abano si fa il micro tal fieretto e chiede di sono io.
3: Sai, Rebot, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Brava, Betz, venga a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.
5: Tamarri.
6: Ti scasso di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i
5: Tamarri.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te sotto, Leo? Cioè,
3: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione Leo. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi pa, facciamo qualcosa insieme.
4: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
3: Magari pa, che bello vedervi così affiatati. Allora pa, cos'è che vuoi giocare? Dai pa, dimmi.
4: Alla Blue Whale.
1: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna scorrettezze.
3: Ehi pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana a scuola guida, cazzo!
4: E io l'ho sempre detto che era un ricchione.
1: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
3: Ma no pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
4: Per prendere la patente, eh?
3: Sì pa.
4: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
1: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
3: Che stai facendo?
4: Non lo vedi? Sto cementando.
3: Vedo, ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno, eh?
4: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
5: Aiuto!
4: Mannaggia, che sbadato!
3: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
4: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dare una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
1: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
3: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda.
4: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
1: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
6: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
3: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
6: Bene.
3: Poi ci mettiamo la cintura.
6: Bene.
3: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
6: Perché?
3: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
6: Complimenti, promosso subito, ecco la sua patente.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
3: Ehi pa, io ho sospetto che la mamma beve, eh?
4: Si dice ingoia, figlio mio.
0: Lo Zoo di 105.
7: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccomi di nuovo, il vostro Max Pezzali, ancora una volta per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha costruito il suo gruppo finale. Paolo Noyes, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, La Chicca, Johnny, Lucilla, Francesco Maggioni. Felice di questo suo rinnovato Dream Team, fissa un appuntamento con Angelo De Robertis, ma prima ha bisogno di una benedizione da colui che ha dato il via al tutto, Leone di Lernia. Così si reca a Ticino di Murgia, il quartiere pugliese di Pavia.
3: Dunque, dove si troverà il signor di Lernia? Sicuramente da queste parti, fica chiappa merda.
4: Porca putterola! Ma guarda chi cazzo incontrato!
3: Ma chi sei tu, cazzo troia merda?
4: Ma tu sei il figlio di quello di Gerdaland! Quelli che avevano le giostre, gli zingari, quelli...
3: Ma quali zingari, fica cazzo culo?
4: Ma come? Non si dicono le parolecce!
3: Ma che cazzo...
4: T'ho detto che non si dicono le parolecce, eh?
3: Stronzo merda fa...
4: Tu sei un cretino, deficiente, maleducato!
3: Figlio di puttana!
4: Si vede allo sguardo, che sei stupido e ignorante!
3: Cretino stronzo me...
4: Ancora che dici le parolecce?
3: Bastardo cazzo culo!
4: Ho detto le parolecce, non si dicono! Cretino ignorante! Becca di questo, stronzo!
3: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare il Leone di Lernia!
4: Ah, cercavi il Leone di Lernia? Ah, quello con Baiseno!
3: Sì, ma dov'è, cazzo culo troia?
4: Ancora le parolecce? Vai in fondo là, a sinistra dove c'è la spiaggia. In fondo là a destra, suona.
3: Grazie di niente, fanculo merda coglione.
4: Ma qua che signor rende, eh?
5: Tu si mangiata la banana! Out! Venite, prende le cassette!
4: Niente, becca di questo, stronzo!
3: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare il Leone di Lernia!
4: Ah, cercavi il Leone di Lernia?

0: chi cazzo sei?
1: Salve, si ricorda di me, culo merda minchia?
2: Ma cosa fai, vendi tappeti? Il cocco?
1: Sono Marco Mazzoli, ci siamo incontrati nel primo episodio.
2: Beh, ma non vedi che sto vendendo gli LP alla gente di Leone di Lernia?
1: Ma questi sono dischi tarocchi suoi? Cazzo fica troia?
2: Certo, Mazzò, io masterizzo i CD e li rivendo in gulo all'etichetta, vaffanculo.
1: Ma chi è che glieli fa? Lei non mi sembra proprio uno in grado di usare un computer.
2: Beh, tranquillo, Mazzò, ci pensa quello che vive dentro la mia tasca. Aspetta, dove l'ho messo? Aspetta, la tasca a destra, a sinistra. Eccolo qua.
3: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
1: Lui vive nella sua tasca? Che figata, figa, figa, figa.
2: Ma quale figata? Quella è una metastasi. Però mi fai CD, quel bastardo.
3: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
2: Basta con sta canzone,
1: In ogni caso, la mia squadra definitiva. Ora sono pronto per mettere il mondo sotto sopra.
2: E va bene, Mazzoli. Adesso basta, però, Vai a fare in culo, ricchione. Outs, a davadai e Mazzò.
4: E con le sagge parole di Leone, Marco rinnova la sua energia e va nella imponente torre della radio, dove appuntamento con Angelo De Robertis.
1: Eccomi, signor De Robertis, culo troia merda.
5: Calma, Marco. Sei giunto e sei pronto, ma ti devo portare al cospetto del signore di questa torre per il suo ultimo giudizio. Ma prima devi compilare il permesso.
6: Ciao, sono la tipa che sta all'accoglienza, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Firma qui, grazie, e metti luogo e data di oggi.
1: Marco Mazzoli, luogo, Pavia, data di oggi, 20 ottobre 80-90.
5: Perfetto, ora vieni con me.
1: Ok, non sto più nella pelle, merda minchia di cane.
5: Però, calma.
4: E con la calma che tanto contraddistingue il direttore, Marco arriva nella sala del potente sovrano della torre.
5: Marco, è un piacere per me presentarti il sommo signore dell'ordine degli stregoni, Azan il Bianco.
7: Benvenuto, giovane babbano.
1: Salve, signore. È un grandissimo onore per me conoscerla, troia merda cazzo.
7: Anche per me, ragazzo. Ho guardato le tue peripezie attraverso questo palantir, una delle oscure pietre veggenti. Hai fatto un grande cammino, hai messo su una bella compagnia, 9 compagni. E ora sei pronto per fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, giusto?
1: Sì, assolutamente, stronzo ciucciapalle.
7: Bene, allora. Manca solo un importante dettaglio.
1: Sarebbe, suca troia scemo?
7: I soldi. Trova dei fondi e torna quando li avrai. E solo allora potremo finalmente fondare il tuo sogno.
1: Ma scusa, pensavo che li aveste voi i soldi.
7: La la la, non ti sento? La magia, Saruman. Oh, devo andare. Forza, Marco, va a trovare sti porco di soldi e torna da me, che comunque sei simpatico.
4: E così ancora una volta dobbiamo rimandare il finale, ma siamo a buon punto. La meta è sempre più vicina.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: 105. Tamarri.
1: Quanto a bavisteria?
2: Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male, perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Okay. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame, così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
1: Ok.
2: Cosa posso usare?
1: Se nella borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
2: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
3: Buongiorno.
2: Oh.
3: Sì?
2: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così

0: inalare dalla bocca che mi rilassi, tipo camomilla. Non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo mi spalmo tutto. Hai capito?
1: Chiavo. Comunque, se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso lottare al telefono.
0: Sei sicura?
1: Vuole passare, poi gli possiamo dare ma qualche consiglio.
0: Sai che c'è l'accento minga da attrice porno, proprio una roba incredibile.
1: No, guardi, buongiorno.
0: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
2: Per Boristeria Mediano.
3: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropnol. Senti, sei erbaglio tu?
2: Sei?
3: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Boristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia? Vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
2: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
3: Pensa a te, che cazzo devi essere un veggente che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimi di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
2: Sì.
3: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso è cambiato il verso, che sei una mucca sei diventata. Madonna, quanto mi stai
2: sul cazzo. A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
3: Pensa
2: a
3: te.
2: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
3: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
2: Ah, Dio.
3: Madonna, sai che adesso.
0: Questo è già cadavere, eh?
3: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
4: Pronto, erboristeria?
3: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
4: No, Geppetto è lei.
3: No, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
4: Geppetto, te lo metti nel culo.
3: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
0: La moglie è pantera, eh?
2: Buongiorno.
3: Conosci Massimino di Quarto?
2: Massimino di Quarto non lo conosco.
3: Cazzarole, e questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
0: Pantera.
3: Una pantera nera mi ha risposto prima. Mi ha detto che mi devo infilare in culo.
2: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti ecco così.
3: È bravo,
2: tu
3: gli è scattato
2: la lana. Oltre il limite tu stamattina.
3: Ascolta, ci vuoi di merda.
2: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
0: La minaccia, qua.
3: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le procurate o no?
2: Scemo
3: di merda!
2: La sorella procuro io.
3: Sai che non le sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile? Sì. Proprio così,
2: dai,
3: senti.
2: Mi stai proprio scocciando.
3: Quando si infila nel corpo.
2: Ti vuoi presentare? Ti vuoi dire il nome?
3: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
2: Quarto di tua sorella. Che è sto Massimo di Quarto?
3: È basco la sorella.
0: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, Pantera. Ma vai a fanculo.
2: Ma pure faccio pure tu.
0: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
3: Ma guarda questo, ma no, è gente proprio maleducata.
0: Maleducata proprio.
3: Ma cosa gli ho chiesto?
0: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamor da te. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger per la vita?
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pimper pim pim pim pom pim.
11: No,
9: allora, oh.
11: No.
9: Animaletto. Pimper pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pimper pet nusa.
11: Pimper petenusa.
9: Pimper petenusa.
10: Pimper petenusa.
9: Pimper petenusa.
10: Pimper petepam.
9: Pimper petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pimper pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta.
11: È meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
17: Rai Spreco presenta.
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
17: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente incurata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
23: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
23: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
23: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
23: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
23: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
23: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
23: forse
5: vabbè.
23: C'è il sangue. Allora,
5: sì, va
23: signora...
5: Bene. Questo
23: mi ascolti,
5: sì.
23: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
23: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
23: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
23: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
23: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
23: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
23: Sì, scusa collega.
5: No,
23: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
23: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono.
23: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
23: Su tutto quanto.
5: Va bene.
23: Lo sport.
5: Sì.
23: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
23: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
23: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
23: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
23: Ecco.
1: Glauco! A tavola che pronto!
23: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
23: ma tu,
1: che ti ho
23: ma
1: fatto
23: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
23: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
1: Dai, che si raffredda l'insalata!
23: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
0: Sì!
23: Ecco, fa il colpo!
0: Ecco!
23: Uno!
0: Sì! Due!
1: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro!
23: Bagalov, porco di...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
23: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
23: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
23: No.
0: Dente
23: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
23: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
23: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
23: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
23: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
23: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
23: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
23: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
23: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
23: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
23: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
23: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
1: Hai visto Peppino?
23: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Reazione a cappella! Pronti per una nuova imperdibile avventura, l'intesa vincente, è importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
24: Ciao Ama!
25: Ciao Ama, buonasera a tutti!
4: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
24: Grazie Ama!
25: Grazie!
4: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
25: Ok, dai, siamo pronti!
4: Tre,
24: giochiamo!
4: Due, uno, via!
25: Quale?
24: Festa.
25: È?
24: Inutile.
25: Ipocrita?
24: Consumistica.
26: San Valentino.
4: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
24: Di?
25: Cosa?
24: È?
25: Fatta?
24: Faccia?
25: Baglioni?
26: Gomma.
4: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
24: Come?
25: Chiami?
24: Amico?
25: Che?
24: Non?
25: Passa?
24: Canna?
26: Ladro?
4: No, Apollo. Purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
26: Apollo, lo so.
4: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
25: Di?
24: Cosa?
25: Sa?
24: Fica?
25: Calabrese?
26: Peperoncino.
4: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
25: Per.
24: Cosa?
25: Usi.
24: Vaselina.
25: Buco.
24: Ano.
25: E allora lì.
26: Aprire.
4: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
25: Come?
24: Chiami?
25: Ignorante?
24: Zotico?
25: Che?
24: Non?
25: Sa?
24: Parlare?
26: Asinello.
4: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
25: Come?
24: Chiami?
25: Scoreggia?
24: Con?
25: Sgommata?
26: Pesante.
4: Va bene, pesante sei. Avanti.
25: Chi?
24: Diceva.
25: Ma?
24: Tand.
25: Non.
24: Serv.
25: A.
24: Ngaz.
26: Leone.
4: Molto bene, sei. Potete farcela.
25: Di.
24: Cosa?
25: Odora.
24: Ascella.
25: Squalo.
2: Cipolla.
4: Ok, cipolla, è andata a 7. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
24: Cosa
25: serve
24: per
25: lavorare?
24: Call
25: center.
2: Università.
4: Perfetto, bravo Mario. Università. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera, 9 secondi.
25: Cosa
24: sembra?
25: Cazzo.
24: Luca.
25: Alba.
26: Salamella.
4: No, salsiccia, però vabbè. Ultimi 3 secondi.
25: Cosa
24: serve
25: per
24: depilare
25: passera
24: tua
25: moglie?
26: Giardiniere.
4: Molto bene, 11 pari.
25: Sì!
4: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
6: Lo Zoo di 105.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando, pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi, belli. Io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo? Non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto, puttanella?
2: Oh, cazzo. Sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, Brutti Cessi.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No, cioè, che ride, che ha capito tutto, assolutamente. No,
0: sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: bella
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo, sì.
0: Se esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri.
1: Sì,
0: Alba Bank, Alba Bank, adesso mi informo subito.
1: Sì.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok. Lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank. Quindi
0: lei è il signor Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome. Mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci
2: mettiamo
1: qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa, ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Adesso così almeno andiamo avanti così che ce li inculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: Dopo aver salvato Clara dalla macellazione dello scorso episodio, visto che fortunatamente il nonno è tornato indietro al volo dopo essersi accorto di aver scordato nello studio del dottore, il pacchetto di sigarette con dentro 3 grammate di merce seria. Gli allegri sacchi di merda sono nuovamente nella loro fatiscente baracca. Ma una questione alquanto strana si sta per verificare e non oso immaginare come cazzo finirà stavolta.
1: Allora, nonno, dove cazzo hai messo la cassa con dentro la grana della rapina al portavalori? Non fare il furbo con me!
2: Ma di quale cazzo di cassa di grana stai parlando? Sei ubriaco? Metti giù quella pistola.
1: Ah, ah, adesso vuoi dirmi che non hai tu la cassa con dentro i soldi? Sei tu che hai portato via la refurtiva e hai detto che l'avresti nascosta per un po' fino a che si calmavano le acque.
2: Tu ti sei fatto stamattina. Da quella rapa sono passati 15 anni. Chi cazzo si ricorda dove è finita la cassa coi soldi? Anzi, io ero convinto che l'avevi tu.
1: Si dice avessi, ignorante di merda Montanaro.
3: Buongiorno, Frederick. Come mai sei in casa mia con in mano una pistola puntata su mio nonno?
1: Buongiorno a te, piccola Heidi. Scusami se mi sono permesso di entrare senza chiederti il permesso, ma stavo giusto disquisendo con il vecchio pulcioso su una questione in sospeso.
3: Beh, il fatto che tu sia armato fa presupporre che vi siano tensioni e forti interessi, o sbaglio?
2: Questo pezzo di merda è entrato nel nostro covo pretendendo una cassa con dentro dei soldi. Sparagli, Heidi!
3: È vero, Frederick?
1: Calmati, Heidi! Non ascoltarlo, è un bugiardo di merda! Io non voglio i tuoi soldi, non mi permetterei mai! Voglio solo i soldi di una vecchia questione! Il merda che puzza di piedi! Se inculato il bottino di una rapa di 15 anni fa! Tu non eri nemmeno nata!
3: Ciò non toglie che sei in casa mia senza che io ti abbia invitato! E hai un'arma carica in mano! Non buono, amico mio!
1: Hai ragione, adesso metto giù il ferro, ma lo fai anche tu. Non voglio uscire a pezzi in un sacco da questa casa di merda.
2: Non ascoltarlo, Heidi, è un bugiardo. Bucagli il volto.
3: Zitto tu, fai sempre casini, porca troia. Se non era perché ti eri scordato la bamba dal dottore, adesso avevamo Clara svuotata come un carrello della spesa.
2: Ma io che cazzo ne sapevo che quel merda si vendeva agli organi?
1: Scusate, ma delle vostre faccende familiari potete parlarne in un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.
3: Troppo tardi, Frederick. Purtroppo, se il nonno si è tenuto dei soldi tuoi di 15 anni fa, saranno già stati pippati e buttati in qualche mignottaio sifilidoso. Quindi, hai perso solo del tempo. Inoltre, ormai, ho estratto un'arma, mi sono sentita minacciata. Capisci la situazione, vero?
2: Adoro vederti quando sei così psicopatica.
1: Heidi, so che alle spalle hai gente pesante e so che se ti bucassi il grembiulino con una ferrata, poi per me sarebbe un incubo e dovrei sparire per sempre. Ma ci tengo alla pellaccia. Non farmi pensare che vuoi spararmi, perché dovrei difendermi, capisci?
2: Ops! Guarda che bella sorpresa ho trovato nella tasca posteriore delle mie braghe cacate.
1: Oh, cazzo!
3: Oh, beh, come vedi, il nonno ha sempre qualcosa in tasca, che sia bamba, goldoni o pistole. Da quelle braghe sgommate di merda esce sempre qualcosa di interessante.
2: E adesso come la mettiamo, Frederick?
4: La mettiamo che siete nella merda. Ridatemi la fanciulla. Ho uno che se non gli consegno gli organi che ho promesso, mi fa scopare dal suo cane.
1: Ma porco di un cazzo, ma possibile che sono già 2 episodi che ci troviamo in uno stallo alla messicana? Che 2 coglioni, cazzo! A me tutta sta tensione mi fa cascare i capelli!
3: Ok, fermi tutti. Ora siamo in una situazione complicata. Qualcuno è evidente che oggi non rivedrà la propria tazza del water.
4: Datemi l'inferma e io vi lascio scannare. A me di voi non interessa un cazzo.
2: Col cazzo, Doc! Non ti farò prendere gli organi della semiturgida! È roba nostra. E se qualcuno li vuole, è a noi che deve dare la grana.
1: Che palle! Ma vogliamo finirla con sta cosa in stile western? Per favore, mi sta salendo la pressione.
3: Ma anche voi avete la sensazione di un déjà vu?
2: Déjà che cazzo hai detto?
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Porca puttana.
2: Cazzo.
4: Speriamo che non mi avete rovinato almeno il fegato.
0: Beh, sembra che qualcuno dei nostri autori si sia pesantemente intrippato con Kill Bill e che voglia succhiarlo a Tarantino. Comunque, nessun organo vitale è stato intaccato. La piccola Clara è ancora viva, anche se dovrà cacare in una busta per qualche mese per via dell'intestino. La questione ovviamente non è finita, ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ah, a proposito, basta con sto cazzo di stallo alla messicana? È palese che sia una stronzata da film. Nessuno con un ferro in mano si fa minacciare e rimane a stressarsi. Speriamo che l'estate arrivi presto. Ho un sacco bisogno di ferie porco...

0: This is the zoo, only for you.
1: Oggi Wender chiamerà, con le voci di una cartomante, un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali. Wender.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono io la grande da Manera, chi è?
2: Chi siete voi?
3: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
2: Io non capisco che dite.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh. Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere bimba mia?
2: Io non posso, non so che dite.
3: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio perdona a tutti.
2: Io non capisco cosa dite.
3: Carta di credito!
2: E che cosa significa?
3: Tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere bimba mia?
2: Io non voglio sapere niente di nessuno.
3: Da che zona di Roma chiami?
2: Ah?
3: Che zona di Roma chiami?
2: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
3: Pronto?
2: Forse avete sbagliato.
3: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, mamma mia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tanto buono.
1: Bene, se tu il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un po' ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Ca futti futti, ca dio perdona a tutti.
0: Io non ti ho capito.
1: Pronto? Ca futti futti, ca dio perdona a tutti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara. Cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamenti o informazioni.
0: Beh, tanto è buono, tanto è buono, stia bene, non sono io.
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io.
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
1: Tutti i cazzi sono buoni. Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, madonna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi sei? Chi è? Chi è?
1: Carta di credito!
3: Ma hai sprofio, che puttana!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Lo so.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto? Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servono i

tornerò. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA, adesso vado in bagno.

0: fanno 138 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto.
2: Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio.
1: Succede sempre

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè e di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'!
3: Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano?
2: Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te.
3: Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
3: No, nonno. Tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza.
2: E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
4: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
3: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
5: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la

0: Sì, pronto, buongiorno signora, salve. Signor Rossi è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno, salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve. Senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui, appunto, per via della crisi, noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà una lauto di compensa e parte di questa va, appunto, elargita al paziente. Quindi io so che lei, appunto, è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via
0: P***. Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.

0: piacere.
1: Se si fa amputare il buco del culo le diamo.
0: Ma va.
1: Pronto?
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San
0: Mimmo. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
0: Da?
1: Da San Mimmo di Bari, l'ospedale.
0: Beh, sì.
1: Buongiorno, sale. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato.
0: Beh?
1: In pratica funziona così, noi per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto.
0: No, mi
1: cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
0: Non ho capito.
1: Gli strappo la faccia, gli do due pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
0: Arrivederci.
1: E olive taggiasche.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Allo?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, annunziate.
3: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
3: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
1: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
3: L'ospedale di Bari, sì?
1: Sì, sì, no? Nessuna cattiva notizia, signora,
3: Ah, no.
1: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità Italiana.
3: Sì.
1: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo, no, è serio, sono...
3: Scusi, ma guardi, dottore, sei
1: sì.
3: Veramente dottore.
1: Sì.
3: Mi sta facendo venire a ridere.
1: Quanti anni ha, signora, lei?
3: Devo fare 71.
1: Dalla voce gliene davo 40, signora.
3: E infatti me lo dicono tutti. Perciò,
1: complimenti,
3: Grazie, grazie.
1: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
3: Grazie.
1: Se lei fosse interessata...
3: Sì.
1: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
3: Io ho 61 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
1: Poi... Alla quarta, signora?
3: Sì.
1: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
4: Pronto?
1: Pronto, Casalo Russo?
4: No, non c'è.
1: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
4: E io sono la figlia.
1: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
4: Sì.
1: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
4: Ma che dice? Senza bisogno.
1: Lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
4: No.
1: Perché
4: grazie.
1: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
4: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
1: L'abbiamo beccato proprio, sì.
4: È stato sfortunato.
1: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
4: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
1: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
4: Ha tempo da perdere.
1: Un orecchio, 11.000 euro.
4: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
1: Perché pagano poco, signora, sono d'accordo con lei.
4: E vuole rompere i coglioni?
1: Non esageri.
4: Lei è un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
1: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
4: Gaburri, beh, vabbè. Professore, arrivederci.
1: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo
8: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
6: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi dai. Cioè,
5: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
6: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti faranno.
5: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
6: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che stai guardando? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile. Fammi.
5: Dai, Leo!
6: Dai un cazzo!
5: Tu vai avanti, no?
6: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire.
6: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Stai guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
2: Eccomi qua, signori.
1: Dai, spettatori. Fategli un po'.
2: Anche oggi, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
1: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma grazie. Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
3: Sono qui dentro. Sono dentro la cassaforte. Fatemi uscire,
2: Ma lei c'ha anche uno zio prete.
3: Non la sento, cosa ha detto?
1: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
2: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
1: Ma come mai, signor Infausto, perché?
2: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
3: Ha confessato? Ha confessato! Arrestatelo, ha confessato!
1: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto! Devo tirarle le orecchie, però, chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
2: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto!
3: No!
1: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
2: Ale!
1: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
4: Guarda, non me ne parlare.
1: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
4: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
4: Ed era ora.
1: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
2: Vediamo.
1: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
2: Ale.
1: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
2: Che fortuna.
3: Non vi sento, sono nella cassaforte, non so se siete d'accordo.
2: Raga, la cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
3: Nel foro del buco della serratura.
2: Questo è il foro?
3: Sì.
2: Puh.
3: Stavo ascoltando.
1: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
3: Che buono. Perché state ridendo fuori?
1: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Non sento, cos'è successo?
2: Una mozzarella in culo.
3: Non la sento, fa parlare nel buco?
2: Sta al buco?
3: Ho l'orecchio al buco, sì.
2: Puh.
3: Oh, allora!
1: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
3: Sì.
1: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
3: Ha bisogno un po' d'acqua, finalmente.
1: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
3: Sai che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.
5: Yeah. Yo.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena e i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Eh?
2: Un pacciolo di marametri, glazzo.
1: Eh?
2: Upa!
1: Mi mannecchio un pacciolo di surda, taglio che la rischia, date io a che da pasta tra due tre, quello che non ho avuto.
2: Afa!
1: E si imbassi questa cosa, si imbassi questa storia, ogni bulto.
2: Afangulo?
1: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, mamma che deve cibo che dateva che da bastardo.
2: Gulo.
1: Cioè, cavolo, guarda, ma la chiama tu.
2: Mangi tu cazzo.
1: Non so per me che parli su un padovetto tuo, ogni volta si batte questa cantone.
2: Gulo.
1: Non so per parlare, non so per c'è cazzo dice, non so per c'è cazzo fa. Cioè, maru tu che sa, capito che non mi chiami più, maru tu che cazzo proprio, capito o no?
2: Gula.
1: Cazzo di... Un po' stato, ogni volta sto cazzo di numero.
2: Gula, ma...
1: Ma c'è scherzo, ma fa un gol, va a fa un gol assurdo, a me, ma... Ma
2: basta.
1: È assurdo che da puttana, eh.
2: Cazzo, figlio di bucchini. Angelo cazzo,
1: eh?
2: Due mamme, ma so.
1: Merda, ma se parli, ma si taglia, no? Di dossi, oh. Ma si tu, indossi.
2: Che gula.
1: Tu capisci manco niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchetto. Tu capisci niente, oh.
2: Ti mangi la salsiccetta di cavetto, ricchione.
1: La salsiccetta di cavetto, mo' avu, oh.
2: Ramau.
1: Capisci niente, cacchetto, oh. Ma c'è il capo, ma c'è sì, oh.
2: Oh,
1: ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
2: Mamma del zocco.
1: Non so capisci niente, ma tu.
2: Bocchiner, Marta.
1: Ah, chino di surdo.
2: Cite.
1: Non ti vede.
2: Cite.
1: Ma vengo, non mi si chiama più, vamo.
2: Cite. Cite. Cite morte, cite tramorte, cite vive. È tutto lo morto che tenga.
3: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Gualtiero?
1: Sì.
2: Sei stronzo per davvero?
1: Sì.
2: Upa!
1: Oui!
2: Upacciono da mamma di glazzocl!
1: Proprio che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
2: Cite.
1: Sei un grandissimo cornuto.
2: Cide morto, sta morte viva.
1: È tutto lo muerto, ci destra muerto.
2: Mamma, tu papa, tu
1: zio. Un ricchione che ha sind.
2: Le fece
1: trama. Alam del suo stronzo.
2: Le fece trama una kingong.
1: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
2: Mock.
1: Mock.
2: Mock a mamma. Grazie.
1: Va a fare la ghinotto, va.
2: Tu è mamma, mangia cazzo.
1: No, va a farla prima tu, va a farla, ricchione.
2: Upa!
1: Cumba, cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
2: Sifi!
1: Pronto?
2: Sifi, che del sacco, tu?
1: Certo, cornuto!
2: Upa!
1: Cornuto originale, senza bugie!
2: Upa! C'è un dramma di classe,
1: ma mangia la cazzo,
2: bulacci, te
1: ne
2: hai battezzato,
1: la pizza ne hai battezzato, ma va a fare un culo!
2: Tu è mamma!
1: A te c'è che te stai fumando, mo!
2: Tu è tutta la razza tua, cornuto!
1: Certo, baccalà!
2: Mamma, te la frecce la polpa!
1: Mamma, te la frecce la bucchina, mamma!
4: la Durcenella poi chiamava, da cornuto.
2: Sorda, chi da baldracco.
4: Sorda, quella grandissima mignotta.
2: Mamma.
4: Ricchione senza bucio, cornuto ricinolo, baccalà umano e commerciolo. Finocchio.
2: Mamma, ti tenno, un chilo di pascione.
4: Mamma, la bucchina, cornuto. Mamma, ti metto sulla... ti metto sulla tensione, ti metto sulla... Cornuto,
2: vaffanculo.
4: Pigda, pigda.
2: Sei struzzo tu?
4: C'è tricchiona.
2: Cazzo!
4: Se mamma è pattanza che danno lupo sordo, va.
2: Tue mamma, cazzo.
4: C'è tricchiona.
2: Tremau.
4: Baccalà. Va a fare le ghinotte da vanna, va.
2: Tue mamma, zia.
4: C'è cornuto ricchione senza bucia. Senza palla.
2: Gula.
4: Di originale.
2: Gula.
4: Corricchione. Frucio, maledetto. Prendi nel culo.
2: Gula sor. Oca man. Gula
4: papo. Va a fare la bucchina due strade, va. Ciao.
2: Tremau. Gula.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallo.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Benvenuti a...
9: Benvenuti a...
8: Fatti sfatti!
9: Fatti sfatti!
8: L'appuntamento.
9: L'appuntamento.
8: Che accresce... la vostra cultura.
10: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti e come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Se sveli un segreto a un ratto, non è un topo secret.
11: Un topo secret.
10: È famosa la messa a fuoco della Canon, così come quella di Giovanna d'Arco.
11: Così come quella di Giovanna d'Arco.
10: Se hai fretta, non puoi andare all'ospedale, perché i medici curano solo i pazienti.
11: Curano solo i pazienti.
10: Il contrario di genitori non è stupide mucche.
11: Non è stupide mucche.
10: I maschi dell'amantide religiosa sono tutti morti di figa.
11: Sono tutti morti di figa.
10: Se segui un corso d'acqua, non sosterrai un esame per diventare idraulico.
11: Non sosterrai un esame per diventare idraulico.
10: Se lavori in un ufficio, dici sempre uff. Ma se lavori in un'azienda, non dici sempre az.
11: Non dici sempre az.
10: È bene che tu sappia che un'attività commerciale gestita da una nigeriana non è un negrozio.
11: Non è un negrozio.
10: Gli attori porno non hanno difficoltà ad entrare nel personaggio.
11: Ad entrare nel personaggio.
10: Ed ora una breve notizia medica. Il fumo passivo non è sono fumato.
11: Non è sono fumato.
10: Se una foca ti fissa, è perché ti sta focalizzando.
11: Ti sta focalizzando.
10: La tuta di Superman è attillata perché è una S. E per terminare, vi informiamo che durante uno spettacolo comico le ultime file si divertono di più, perché ride bene chi ride ultimo.
11: Ride bene chi ride ultimo.
10: Noi vi ringraziamo e torniamo alla prossima volta con nuovi fatti sfatti, ovviamente senza che facciamo gli infami.
8: Fatti sfatti.
5: Lo Zoo di 105.
12: Tamarri.
13: Massimino e Giovannino hanno comprato un terreno vicino a Cuneo e, scavando per fare la piscina, hanno trovato delle bare piene e ora se ne devono liberare.
14: Un forte ecologico, buongiorno.
15: Vado alle rape in bocca, cioè. Senti, buongiorno, sono Massimo di Quarto. Senti, l'ho chiamato per una informazione. Voi fate il ritiro delle cose a domicilio, di munnezza, robe di cose?
14: Facciamo un ritiro di ingombranti a domicilio, sì.
15: Abbiamo trovato praticamente 4-5 casse con dentro, non lo so, non le abbiamo aperte ovviamente, no? Però sono bare praticamente, si vede che c'era un vecchio cimitero. Se le lascio le 4-5 bare fuori da Cangialò, le venite a ritirare?
14: No, perché quelli sono rifiuti speciali.
15: Speciali in che senso?
14: Sono rifiuti speciali che non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani.
15: E chi se li porta via quattro cadaveri? Volete che le apro, mette i resti nell'umido e lasci il legno da una parte? Ma che cazzo ridi, mica ridi? Questo è un problema grosso. Mia, tu ridi, cioè voglio dire, hai fatto un gano, se hai fatto scemo di me. Oh, madonna, sta risata mi stai facendo impazzire, che poi già senti i fantasmi in casa. Oh, e basta, che cazzo sei, Satana, che ridi così? Sto parlando di cadaveri, sto parlando. Allora che mi vengo a ridere, mi stai angosciando.
14: Devi chiamare la ditta specializzata.
15: Allora, tutto fatto sei, ma è proprio spaccatissimo. Senti, facciamo così. Allora, io vengo là, ti metto un ferro caldo appoggiato al collo e ti intimo di venire col furgone a caricarmi sti cose. Come la mettiamo la situazione? Oh, ti mangio il collo! Vieni a prendere sti cadaveri che c'ho l'ansia! Che se mi vengono i fantasmi di notte te li infili in un sacco dei fantasmi e te lo porto a casa tua, capito, scemo di merda! E ride sto scemo.
16: Tamarri!
17: Pronto?
18: Sì, pronto?
17: Sì, ciao! Senti, il... come si chiama? La discarica di Mondovì?
18: No, qui è la...
17: Allora le spiego, noi abbiamo comprato un terreno qua in zona e abbiamo scavato per fare la piscina e stiamo facendo la casa e tutto. Solo che sotto nel terreno mio cugino Massimino, scavando con il trattorino lì, col coso, ha tirato fuori quattro bare. Si vede che c'era un cimitero. Dove le vado a buttare? Perché o le lascio fuori casa, così le butto lì sul bordo della strada, qualcuno magari.
18: Ma voi
17: le
18: siete di Mondovì?
17: Sì, sì, sì.
18: In che zona?
17: Cosa fai stasera, sciacquata? Che mica ti succhio proprio il limitrofismo che hai nella pancia, sai che tutto saccagna. Pronto?
16: Tamarri!
17: Sì, buongiorno signora, salve, mi ha dato il numero a Michele Porco e mi ha detto di chiamare voi per svuotare delle bare che abbiamo trovate nel terreno di casa.
18: Scusi, non ho capito, Michele?
17: Michele Porco chiama, mi ha dato il numero di telefono di voi perché noi abbiamo trovato delle bare in un terreno che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scavato perché stiamo facendo la costruzione di una villa piscina e c'erano delle bare e noi dobbiamo adesso liberarci di queste cose. Abbiamo chiamato la discarica e mi hanno detto di chiamarla a lei.
15: Dici che è un rudere, no?
17: È un rudere.
18: Ma sono bare vuote, cintere.
17: Non lo sappiamo, sono chiuse signora. Sono vecchissime, sono una roba di 200 anni fa.
18: Ma allora intanto partiamo dal cognome di questo signore che le ha dato il nostro numero. Poverino, se si chiama davvero così, mi piace per lui.
17: Non lo so,
18: Dopodiché, cioè, voi trovate delle bare, le avete tolte, le avete messe sul bordo della strada?
17: Sì, allora signora le spiego. Noi abbiamo comprato un terreno per costruire una villa, giardino e tutto. E stiamo scavando per mio cugino qua che con me stava scavando.
18: Ma dove? Di che comune stiamo parlando?
17: A Mondovì, frazione di Cristo.
18: Vabbè dai, la Madonna non c'è però.
17: Ma che cazzo fai? Non ho capito, mi stai imbarcando? Non ho capito. Ti sto dicendo le cose vere. Via Tamaro signora. Passami.
18: Ma mi spiega perché ha chiamato questo numero?
17: Perché me l'ha dato la. Ho chiamato
18: porco
17: la.
18: Ah, gliel'ha dato sempre il porco.
17: Sì, quello lì. Però ho chiamato prima la discarica e poi me l'ha
18: ma
17: dato quel signore. Porco.
18: Non ce l'ha il numero.
17: Chi non c'ha il numero? Ma come stai? Oh, mi stai confondendo la mente. Ma pensate, oh.
18: Le passo magari il direttore tecnico.
17: Sì, passami il tecnico, dai.
18: Allora, scusi, direttore tecnico, ingegner Traverso.
17: Signore. Passami il dottore, dai.
18: Sì, il nostro numero da Michele Porco.
17: Brava, esatto. Non è che stiamo qua a scherzare.
18: Pronto?
17: Sì,
18: buongiorno.
17: Sì, le passo mio cugino, va, che io devo ripetere tutto, vai Massimi.
15: Allora, praticamente noi abbiamo comprato, sto parlando. E noi abbiamo trovato queste bare, sono chiuse, non è che ho aperto, che ho paura degli spiriti, quelle cose lì.
18: Ci mancherebbe altro,
15: anche per schifo, cioè, magari decomposti.
18: Secondo me guardi, io le dico, ha fatto benissimo, però questo è un affare da carabinieri.
15: No, no, gli sbirri, no, fuori di te, scherzo.
18: No, gli spiriti, le bare.
15: No, gli sbirri, cazzo chiami gli sbirri. Già mi sono fatti 10 anni io, che cazzo chiami gli sbirri, che cazzo faccio, mi costituisco.
18: No, nel senso che...
15: Cioè, minchia,
18: no, ci
15: altro. Cioè, che cazzo faccio, mi devo fare altre... Questi è un attimo, no, che fanno uno più uno.
18: Però seriamente, perché potrebbe essere che lei è stato fortunatissimo e ha scoperto un delitto che è lì sepolto da 10 anni.
15: No, no, no, che poi la vedo perplessissima proprio la situazione.
18: Ma no, sono molto perplessa perché mi sta chiedendo di commettere un reato e non posso.
15: Non sa quante ne ho fatti io nella vita.
18: No, è un passo,
15: è semplice.
18: Il problema
15: però
18: è che io, se ci troviamo un attimo al bar e prendiamo un caffè, le racconto anche le mie di Marachelle. Ma oggi io sono in un ufficio e non posso proprio rispondere. Oggi, cioè, lei non può dalle bacce, cioè, va bene, le metto anche un attimo di affidata da una parte e poi gli dire: non posso, non si può fare.
15: Hai capito la malandrina? Allora facciamo così: prendo due pezzi, una boccia di tequila e vengo in ufficio.
18: No,
15: dai,
18: non è che deve per forza, come ho detto, che lei è una persona di mondo e sta stare al mondo a quanto capito, non è
15: capito.
18: Necessario che lei comunica a qualcuno, allora, che le bare le ha trovato dentro il suo terreno.
15: Vede l'Italia dove sbaglia. Una volta che una persona che ha pagato il debito con la giustizia vuole fare le cose fatte come devono essere fatte,
18: questa cosa, perché quelle bare potrebbero contenere delle cose interessanti per la legge.
15: Le collane deve... c'ha ragione, mica non ci ho pensato.
17: Le possiamo vendere su Vinted, chiedi alla signora.
15: Allora facciamo così, signora, mi ha dato una buona idea, però comunque lo Stato ha fallito.
18: Sì,
15: Lo Stato comunque te lo dico che ha fallito, perché io una volta ho pagato i debiti con la giustizia, ho fatto i miei cazzi nella vita, una volta che volevo fare le cose regolari.
18: Ma non fa la differenziata, scommetto che non la paga la Tari.
15: Cos'è?
18: No, la Tari è una tassa.
15: Le tasse? Che cazzo sono? Minchia, le tasse, cosa sono? Va bene, allora, va a arrangiare per i cazzi miei, faccio un falò, capito, dai.
18: Bravo, bravissimo.
15: Va bene, salve, salve.
18: Grazie.
15: Non mi è servito un cazzo, va bene così.
18: Sì.
17: Alla fine però le bare che cazzo facciamo?
15: Le bruciamo!
17: Facciamo, ah cazzo, una grigliata, facciamo la grigliata, tanto c'è anche la carne.
15: Ah, ma che schifo.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio, a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesci a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano a Mazzoli.
2: Ah, già. Non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah, però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è là.
1: Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia...
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcana e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatto venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!
5: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ah, ragazzi, sono troppo contento! Ah, perché mi sono trasformato questa volta in Actarus! Goldrake, dammi un pugno forte in faccia!
3: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
2: E lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus! Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
3: Non preoccupare.
4: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
3: Oh no!
5: Pronto?
3: Maria.
5: Come?
3: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
5: Sono una troia, una grande troia.
3: Maria, come lo hai saputo?
5: Amore.
3: Maria.
5: Sono una grande troia, voglio risucchiare sempre.
3: Oh no!
5: Se qualcuno mi spacca su che non è il muso. Io me lo voglio fare.
3: Camero Danti! Camero Danti!
5: Attento, voglio di farmi incurare.
3: No, no!
5: Sì.
3: Goldrake! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Lamero denti!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Prego!
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Pronto?
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Pronto?
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Pronto?
3: Camero Danti!
0: Quella morta che viene qua, per favore, la morte del giorno, a forte niente se ne scappò. Per favore, quella perché mi state rovinando? La terra vostra mi sta assassinando, con a favore della barbella che vuole qua capire.
1: Noi...
0: Non siete voluti, sono tu, che ti sono tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Guardate!
3: Guardate!
0: Siete tutti cattivi, siete delle bestie, siete bestie, non te lo vogliono, bestie!
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldrake!
4: Cane!
3: Goldrake! Avanti!
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 5.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i Tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri.
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto. Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, mai mi ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strano, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiullai e metà, non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico. Allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per roba di bams, è spaccata la nasca proprio, è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti, tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci ho preso un attimo di paura perché là fra lungomare metti che ci cade in acqua con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via. I bambini volano via.
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto. La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: Io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose.
4: È curioso.
3: Che non le sono.
4: Che lei, che forse. Sì, sì. Spariamo anche vocaboli a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora, ascoltami.
4: Sì, mettiamoci pronti. Sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via la.
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona, come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto, come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia dei carabinieri.
4: No,
3: raccomando,
4: dico,
3: va bene?
4: Ci si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono. La ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? È la sarta?
5: Sono sarta.
6: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petrolio. Che cazzo ridi? Non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
5: scaraventi, ma credo che è uno scherzo.
6: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 di mattina a fare uno scherzo?
5: Sì, credo di sì. No, non credo che sto.
6: Ma no, ti giuro che è la verità. Guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
5: deve pensare
6: ma mi devi fare
5: un camion. Cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento. Li mettiamo un camion addosso?
6: Ma no, il camion è diverso. Il camion lo regge il peso del vento. Lui è magro. È magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
5: uno schiaffo. Ma potete fare una cosa pendente, qualche sacchetto.
6: Vai, illuminami. Illuminami. Dimmi. Vai. Dicevi?
5: Prendi un sacco, due, leggeli con qualche stringa. E metti qualche sabbia dentro.
6: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
5: No, io anch'io parlo seriamente. Allora, ma è una buona idea.
6: Mi fai venire nervoso. Va bene.
5: Nulla più di te.
6: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto della, una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert?
5: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla
6: Non ti capisco quando parli.
5: Ma è bello così non paghi niente. Wow, ipipura.
6: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
5: Io non
6: già capito?
5: Vado con Maserati, sarà vado con
6: si via. Sente che sei vigliacca proprio, sei accagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ora ti porto la giacca. Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va.
5: Oggi mi hai fatto la giornata più bella.
6: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia. Anche limitrofe in perpetuo. Tutto saccagnato proprio. Dai, Ok, ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
5: Ora capisco tutto io.
6: Ciao grande, sei numero una.
5: Grande.
6: Ciao grande, ciao, fantastica, ciao, incredibile, dai.
1: Tamarri.
0: Buongiorno.
4: Sì, praticamente sì. Praticamente è la giornata giusta. Sono Massimino di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimino di Quarto. Stavo cercando la sartoria.
0: Sì.
4: Senti, Folletto del Bosco. Praticamente, sei tu la sarta o sei la receptionist?
0: Sono la receptionist.
4: Top, cazzo. È grande la sartoria. C'è il Mercedes proprietario, tops.
0: Mm-hmm.
4: Senti, Transistor. Praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga. E adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una 30ina di chili. È praticamente un revolver.
0: Che bello.
4: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
0: Certo.
4: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la bora, mm-hmm. c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, gli facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti?
0: Certo.
4: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
0: Deve venire qua e provare.
4: Ma i piombi li avete voi?
0: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
4: Vabbè, allora facciamo così, vengo. Quanto costa il serviziello?
0: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
4: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
0: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
4: Ma sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?
7: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, paura.
2: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermi, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma ti darò un numero di telefono, mio figlio, ma adesso non gli sta sapendo il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenti.
0: Sì, sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare per avere un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Ah, leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano.
2: Così.
0: E che meriti, mi chiede in giro, mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa cavoli tra mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ehi. Hey.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano? Io sono italiano, non sono americano, va buono, hai capito?
2: Ah, leccami il coglione.
0: Se io sono vecchia, sono scema, mi sei più scema ancora me.
1: Scusate. Bene.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano o siete americano?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: parla in Gesù la lingua, camo.
2: Dammi
0: le lingue di saccio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me lo mi sono cazzo, va.
1: Così.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle
0: orecchie. Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: Oh, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Ha invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettilo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io chiamo. Oh, voi.
5: La caramella de sord.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella.
0: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io tu lo sai chi sei. Chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sord! La festa da mamma per decidere tutta la razza! La sorella! Ancora? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto?
0: Sì.
5: Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sordo! E so fare si vuole che te ne frega, vaffanculo a te la razza! Ancora la nostra petente che sei!
7: Beh, vaffanculo!
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Hai capito? Ma che cazzo cazzi tuoi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? Dai cazzi tuoi! Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
9: Lo Zodi 105.
10: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
11: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Milla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
12: Certo!
10: Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono

0: sei addosso, vecchio deficiente.
1: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
2: Sua maestà Lord Giolitti.
1: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
3: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
0: Zitto, lascialo finire.
1: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
3: Dove sono le mie ciabatte?
0: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet. Turbo
5: Boomer! E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
6: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme, bye.
4: Ferma, tu non puoi passare.
6: Oh no, i Turbo Boomer.
0: Siamo qui per risolvere la situazione.
3: Ma avrò portato le pillole.
0: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
6: Mamio, sto parlando coi miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
3: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
6: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
0: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
6: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
3: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
6: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
3: Prendo la cinghia.
5: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo. Turbo
6: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
0: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! No, aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così. No, non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco...

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa, la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque ho letto il suo articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua, cioè

0: voi abitate con un cingalese, c'è sempre puzza di questo cazzo de Kerry nella fattuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza de Kerry, però c'è puzza de Kerry di quello che si mangia. E io voglio sentirvi su questo: è giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
1: Ah, vaffanculo, vai.
0: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
1: Ma lei come parla?
0: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
1: Tempo da perdere, va.
0: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
1: Vai a lavorare.
0: Sto lavorando, questo è il mio lavoro. Io faccio la radio.
1: Bel lavoro di merda che fai.
0: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te e il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
2: Ce la scopiamo. Ce la scopiamo.
0: Non ho capito, scusi.
2: Ce la scopiamo.
0: Chi?
2: Ma almeno andare a casa loro rumeni, capito?
0: Ci scopiamo chi?
2: La rumena.
0: Non è rumena, la ragazza idiota del cazzo! La ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
3: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
0: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
3: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
2: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
0: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
3: Ma il barbecue a casa.
0: Ma da tu!
3: Bruciamo tutti quanti, che da morta!
0: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca! Cosa? Non ho capito, dica, parli!
2: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro!
0: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano!
3: Sì!
0: Di cosa puzzano?
3: Di merda!
0: I rumeni. Non capisco un cazzo, porca puttana! Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice!
3: Le bruciamo vivi a quelle merde!
0: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
3: Stanno sui coglioni.
0: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
2: Ma io le scopo le rumene.
0: Lei si scopa le rumene?
2: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
0: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
4: Pronto?
0: Sì, lei è albanese?
4: No,
0: di dov'è?
4: Cipria.
0: Cos'è Cipria?
4: Che cazzo lo so io.
0: Di dove cazzo è lei, scusi?
4: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
0: È una domanda lecita. Da dove cazzo viene?
4: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
0: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
4: Albanese sono.
0: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
4: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
0: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
4: ma
0: va bene?
4: Romperla.
0: Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
4: Minchia, ti sei fuori di testa.
0: Le stanno spazzolando i coglioni? In questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto?
4: Non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
0: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
4: Il cazzo puzza.
0: Il cazzo puzza suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire. Niente, si è sentito in colpa andata a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il lupomane. Lupomane, bentornato lupomane. Allora, i rumeni puzzano, lupomane.
5: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando diciamo un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha usato la cresta.
0: Sì.
5: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si lava come ti lavi tu, signorino, vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
0: Cos'è?
5: Però la colpa, io lo sai a chi lo dà, non dando alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
0: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
5: Proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza, ma non per offendere con me.
0: No, per carità.
5: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
0: Sì.
5: Perché secondo me quella è la classica signorina.
0: Sì.
5: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
0: Come?
5: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è. Perché se puzza si scarica le damigiane in culo di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
0: Viene la predica, diciamo.
5: Ragionamento.
0: Certo.
5: Non è un ragionamento, diciamo.
0: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
5: Proprio del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami? Che manco lo so.
0: Michela, Michela.
5: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
0: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
5: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me, infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
0: Sì?
5: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
0: E la carne fa puzzare il buco del culo?
5: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
0: Immagino.
5: E mia moglie mi rimprovera sempre.
0: C'è della poesia in casa tua, Lupomane? Cioè, argomenti alti?
5: C'è una puzza di merda, c'è puzza più di che me. Altro. La poesia poi diciamo che viene da sé, però in primis c'è una puzza di merda.
0: Va bene.
5: Mia moglie mi sopporta.
0: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
5: Quando vuoi, bello.
0: Un abbraccione.
5: Sono sempre a disposizione.
0: Ricordiamo lo slogan, dai, lo slogan, dai.
5: Sempre, tiro fila, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
0: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo, ciao,
5: ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: è? È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova.
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: No. Qui secondo...
6: è questo?
4: Lui. Io?
6: A che età?
4: A 23 anni.
3: Attore.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
3: sì.
6: Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Ti vuoi andare a Taranto?
3: Grazie maestro.
6: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No. This is Zoo.

0: Son, welcome. Lo Zoo 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Buongiorno, firmato.
2: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. E senta, io ho una, una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
1: Come vuole, non c'è nessun problema.
2: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
1: No, quello che vuole, cioè c'è...
2: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione purtroppo un
1: con la cravattina. Lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
2: C'ha 2 anni e mezzo.
1: 2 anni e mezzo, sì, sì, può fare qualcosa senza.
2: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è magari un completino verde, verde Lega.
1: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
2: Uno scozzese, un piede pull.
1: Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
2: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
1: Immagino?
2: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è titolare del negozio meridionale.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
1: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
2: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
1: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
2: No, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
1: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
2: Gentilissimo.
1: Che ci vengono fatte.
2: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e un commesso settentrionale me lo fa...
1: Può stare tranquillo, per quello non c'è un su...
2: Fantastico,
1: vero?
2: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
1: Certo,
2: quindi
1: certo,
2: quell'odore
1: certo.
2: Forte di anduia, cipolla,
1: no,
2: rossa...
1: No, ok, sì, senz'altro.
2: Ah, gentilissimo, allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento, se vuole. Lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
1: Sì, alle 16.
2: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare, quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma, non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei sabato va al mare e non apre il negozio.
1: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
2: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
1: Va bene,
2: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare per tempo.
1: Grazie.
2: Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
3: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
3: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
2: Ammazza.
3: Non capisco in che senso meridionale.
2: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, è una cosa imbarazzante.
3: Ma dipende dal genitore comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
2: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
3: No, di tutti i tipi.
2: Di tutti i tipi cosa?
3: Riesce, dipende cosa cerca lei.
2: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente. Poi.
3: Aspetti un attimo.
2: Cosa devo aspettare? Il terrone subito. Prende la pausa. Andate a bere il caffè. Adesso passa in posta. Senteismo, chiude la Claire.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, prego. Io sono la titolare, mi ha passato la ragazza il telefono a me.
2: A me con senza due M. A me. Quindi.
4: Vabbè, lei chi è? Scusi.
2: Salve, sono Banner.
4: Noi abbiamo tanti capi, guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace, fa vedere la sua nipote, ci sono di tutti i generi i vestiti e di tutti i prezzi.
2: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
4: Sì, sì, ma non ti posso fare niente. Salve, buongiorno.
2: In che senso? Vai.
5: Ma ha risposto male la terona. Mi sento male.
6: Uè, terona!
4: Di nuovo lei, inutile che offende.
6: Ehi, mangia cannoli! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Carona! Ehi!
2: Ma... Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
7: Incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
9: Amore, io esco.
2: Vai via.
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
2: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
2: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
2: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
13: Sì!
12: Dai!
13: Sì!
12: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
12: Che cazzo!
13: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
13: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
12: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti! Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer!
17: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la cena dei coscritti.
18: Ma pensate, guarda un po' chi c'è, Lino Banfi.
19: Ah, porca putterola, Ornel, Gandalf e Nonno Simpson, voi tre sempre insieme, eh?
20: Proprio come quando andavamo a scuola.
21: E arrivavamo sempre in orario, perché quando c'era lui, i treni non facevano ritardo.
19: Ma che bel momento, me, sembra quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
18: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
20: Dai, forza, facciamoci un bel giro di limoncelli.
0: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
1: Sua maestà Lord Giolitti.
0: Ormai al giorno d'oggi non c'è più religione, non c'è più rispetto, non si sa proprio più cosa fare. In giro è pieno di criminali e si ha paura ad uscire di casa. E in questo clima si sta sviluppando un'incredibile xenofobia e razzismo, anche a scuola.
21: A scuola arrivavamo sempre in orario.
18: L'hai già detto 30 secondi fa, vecchio bastardo.
0: In mezzo a questi drammi c'è un ragazzino di nome Zislav Beksinski, di origine polacca, che viene costantemente vessato e bullizzato dai compagni. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
20: Forza ragazzi, andiamo subito e facciamo ciò che va fatto.
21: In questi momenti cosa non darei per un bicchiere di vino con Gianni Rodari?
18: Io ce lo ciucciavo a Gianni Rodari.
20: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
22: E con una saettante celerità balerante, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Zislav Beksinski.
23: Gne gne gne, Zislav Beksinski è polacco, proprio come la Polonia, e la Polonia è stata distrutta.
24: Anzitutto solo origini polacche, ma sono italiano. In secondo luogo, la Polonia non è stata distrutta.
25: Zislav è tutto brufoloso.
24: L'acne è una cosa normalissima alla nostra età. Anche voi avete dei brufoli sulla faccia.
23: Zislav Beksinski è il classico nome da difensore centrale polacco che, dopo una carriera passata in Bundesliga tra Lipsia e Borussia Dortmund, viene acquistato a parametro zero dalla Fiorentina.
24: Ma questo che razza di insulto dovrebbe essere?
25: Zitto, pus!
24: Ma il pus è un normalissimo antibatterico naturale del corpo. Perché vi fa così schifo?
23: Perché sei un figlio di puttana, ecco perché.
20: Eccoci qua.
25: No, no, i Turbo Boomer! Turbo Boomer!
18: Siamo qui per risolvere la situazione di quel bimbo con la Bibbia in braille sulla faccia e la mamma puttana.
24: Siete qui per aiutarmi?
21: Ovvio, ragazzo, qual è il problema?
24: Questi bulli mi prendono sempre in giro e mi picchiano.
23: Perché il cagasotto si piscia sempre nei pantaloni invece che rispondere alle nostre vessazioni.
21: Anche io mi piscio nei pantaloni, allora? Sempre meglio che pisciare nell'orto ai poveri vecchi, come fanno quei bastardi yenki nel mio di orto. Ai miei tempi non c'erano gli yenki e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
18: È vero quello che dicono questi bulli, Stellina?
24: Beh, sì, io non rispondo perché non credo che con la violenza si risolva tutto.
20: Tranquillo, ragazzo.
18: Ci pensiamo noi, Stellina.
21: Prendo la cinghia.
22: E con una raffica di 1945 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Zislav Beksinski per fargli capire la durezza del mondo e farlo crescere.
24: Grazie, Turbo Boomer. Ero convinto che l'intelletto servisse più dei muscoli e che bisognasse usare il dialogo per far arrivare con limpidezza un concetto a chi è prepotente con te e cerca di metterti i piedi in testa. E invece serviva la vecchia cara cinghia.
20: Bravo, ragazzo. È proprio per questo atteggiamento cagasotto che la Polonia è stata invasa.
23: Grazie davvero, Turbo Boomer. Avete reso il nostro amico Zislav un vero uomo. I suoi brufoli non saranno mai colmi di merdaglia gialla come voi siete colmi di saggezza.
24: Ti ho detto di non insultare più i miei brufoli.
18: Ma l'hai ammazzato a sangue freddo?
24: Sì.
20: Bravo cazzo, così si fa.
18: Ora sì che sei un vero uomo, soldato Joker.
21: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino mette una camicia di lino. La mamma lo vede e gli dice: ma la camicia è di lino? E Pierino gli fa sì. E allora la mamma gli dice: è bella, ma non ci vivrei. La camicia di lino è bella, ma i panni sporchi si lavano in casa. Poi arriva la maestra che dice a Pierino: ehi Pierino, stai sudando? E Pierino fa sì, sto sudando 7 camicie e sono tutte di lino. E la maestra: caspita, le hai prese in saldo? Vicolungo? No, forse. Aspetta, vuoi un caffè? Posso offrirle un drink? La mamma e la maestra: allora la camicia è di lino, il cappello è di Pierino e Pierino. Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di...
26: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare! No, è chiuso!
5: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
1: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
4: Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più le more. Le more. Aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
1: Equi Thailand. Gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
3: Sul pacchetto storpi.
1: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
3: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un g-g-g.
7: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
1: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro solo durante le vacanze.
6: Netflix.
3: Questa sera alle 21:30.
1: Hannah Montana, la zia troia di Hannah Montana.
3: Se hai un padre scemo.
4: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia.
3: Scemo, quella è la mia seconda faccia.
1: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
3: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
6: Netflix.
3: Se tua mamma è puttana, non perdere
1: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
3: E da questa sera, una fam bam bam bam di novità.
1: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia.
6: Netflix.
8: Dori, vedi qualcosa?
4: Ah, mi hanno toccato!
8: Ero io, scusa.
9: Vedo una luce.
8: Che cos'è?
9: È così... bella.
1: Alla ricetta di Nemo. Il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta. Madagascar.
3: Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
10: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Avana! Affrettati prima che finisce!
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
11: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
5: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
6: Minchia, no, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
7: Io te lo ciuccerei il cazzo.
6: Ma che schifo.
8: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
6: Minchia, andate a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, gali ed ernia.
8: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
5: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
9: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
8: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
4: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
7: E cosa ciucciano allora?
4: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
5: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
8: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
5: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
4: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
10: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
5: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti
11: Turbo Boomer.
12: Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
7: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
5: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
12: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
8: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
12: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
7: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
8: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
12: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
8: Certo, è una vacca.
12: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
7: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
12: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
5: Ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
12: Ecco, appunto.
8: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
7: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
12: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
5: Ascolta, ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
12: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
7: Bravo ragazzo.
8: Prendo la cinghia. Turbo
4: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
12: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e gatti del condominio. Fanculo la natura e viva il ventennio.
7: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so, ce lo ciucciavo.
8: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, c'è il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco di... Turbo Boomer!
13: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
15: Tutto il resto è gioia.
16: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che una volta illuminate assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
17: Dica.
16: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
17: E qual è la domanda, mi scusi?
16: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
17: Vaffanculo, tu e tua madre.
16: Pronto, un altro dai.
18: No, l'ho visto, no. Ma chi, cioè,
16: sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
18: Sembrano dei cazzi.
16: Sì, dei peni che eiaculano.
18: Ah, non lo so.
16: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
18: Come no?
16: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
18: Certo.
16: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
18: Il Natale è una gran micchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
16: Sì.
18: E basta, le feste fanno...
16: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
18: E poi vedi che fanno, i cazzi e li mettono sugli alberi.
16: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, una cosa intelligente da fare.
18: E ormai che cosa c'è di intelligente? Non c'è più un cazzo,
16: sì,
18: intelligente.
16: E cosa possiamo... Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
18: Nel presepe?
16: Sì, dica.
18: Mettiamo quei porci dei politici, mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
16: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
18: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa, aspetta.
16: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
18: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci? Cioè,
16: sì, ho capito.
18: Preso per il culo da una vita.
16: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
18: È tutto un business. Ma... Ok, questo è tutto un business.
16: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo c'entrano?
18: I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
16: I politici guadagnano sul Natale. Mi spieghi come fa il politico?
18: Tutto, i politici guadagnano.
16: Mi dica, sì.
18: Tutto.
16: Mi dica.
18: Che i politici sono dei grandissimi pezzi di merda, sì. Fanno parte della massoneria e sono dei porci.
16: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
18: Veramente che cosa fanno?
16: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
18: Non lo so, abbiamo sforato.
16: Lei non sa, non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
18: Ah, vabbè, il compleanno.
16: Il compleanno il suo compleanno è la merda. Adesso
18: no,
16: io per...
18: il compleanno no.
16: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
18: L'1 marzo.
16: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
18: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne ho fatto?
16: È sacro.
18: Natale?
16: Allora il suo compleanno è sacro, il Natale no.
18: Va bene, no.
16: Va bene, se ne vada a fanculo, dai, se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo che le vengo a cacare in giardino, dai.
18: Grazie.
16: Sì, arrivederci, torni in Transilvania, dai. Un altro.
19: Il cazzo luminoso ficcato in culo. Tu
16: se li ficchi in culo lei e la sua città, cosa me ne frega a me?
19: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
16: ma lei è orgoglioso, lei è orgoglioso dei cazzi luminosi, dica.
19: Ma vaffanculo.
16: Ma vaffanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza! Un altro.
19: Beh, tutto, non è che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dire la verità.
16: Senta, scusi, lei sta masticando le ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
19: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è, com'è.
16: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nanno. Veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai, e Mindy pure. Dai, sentiamo il comune, proviamo a chiamare il comune, dai.
20: Sì, pronto,
16: comune? Comune di Civitanova e Marche?
20: Buongiorno.
16: Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
20: Io sono il centralino, io non sono una di queste cose.
16: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
20: Grazie.
21: Sì, dica.
16: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
21: Ma io sono il centralino, non so come può parlare.
16: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
21: Sì, non lo so.
16: Non lo sa. Lei è al centralino e non sa.
21: No, perché...
16: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
21: L'ingegnere, non so.
16: L'ingegnere?
21: Sì.
16: L'ingegnere non so.
21: Mi passi l'ingegnere, eh?
16: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
21: Pronto?
16: Ingegnere?
21: Sì, un attimo, eh.
16: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
21: Sì, ho constatato anch'io questa data.
16: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
21: Ma mi passa la cartapenna?
16: Mi passa la cartapenna?
21: No, la cartapenna lei?
16: Sì, volendo sì, perché?
21: No, io ho il mio telefono di turismo.
16: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
21: L'ufficio turismo.
16: L'ufficio turismo.
21: Sì.
16: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
21: Ah, 0733.
16: Lei non è l'ingegnere?
21: No.
16: Se sente. Dica.
21: Ah, signor 0733.
16: 0733? 13. Terno. Quaterna?
21: Buongiorno.
16: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore. Ma tu pensa. Ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose. Però, se questa è la gente che lavora in comune, ok? Non mi sorprendo che le luminarie siano a forma de cazzo, ok? Perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia di fan cazzo. E quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche. Bravo!
22: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche buono.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Soldi,

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette, Jürgen. Siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
2: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, fa il mio per bene.
1: Ah!
2: Allora, caro Fagnuber, è in forma maggiore?
3: Ah, si spompa. Vai! Vai! Girati! Prendilo!

si spunta. Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappa. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo.

0: Adesso voglio che tu lo s***i bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te. Ti prego.
2: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. Quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
5: Hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
4: Chi ha sempre fatto così?
5: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
4: Non ho capito.
5: Come hanno fatto con Hitler.
4: Non ho capito, allora Trump è un sionista ebreo.
5: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
4: Ecco, Putin è un sionista ebreo, Putin, pure lui.
5: Sì, anche lui è un kazaro.
4: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
5: No, Hitler non era un sionista ebreo.
4: Ecco, chi era?
5: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
4: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
5: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
4: Da Benjamin chi?
5: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin
4: Friedman ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
5: Sì, perché ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte.
4: Sì,
5: e però
4: era
5: hanno
4: forte.
5: Voluto in cambio, tramite il patto del Wulfur? 1918-19,
4: che
5: volevano Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra,
4: sì,
5: gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo,
4: sì,
5: e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina,
4: sì,
5: dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele.
4: Certo.
5: Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
4: Cosa facciamo?
5: Gli diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
4: Chi è che gliela ha ridato i soldi alla Germania?
5: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor,
4: tramite Pearl Harbor
5: atomiche.
4: Sì.
5: E così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto e dopo gli hanno dato un'altra massacrata, le hanno raso il suolo tutta quanta la Germania.
4: Tutto. E adesso?
5: E dopo invece sulla prima guerra mondiale.
4: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua se no cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
5: Anche Napoleone c'entra, però anni indietro dal 1800.
4: Ecco, sì,
5: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, askenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
4: Mongolo
5: che arrivano
4: lei.
5: Dai sono
4: quelli
5: continente
4: nero,
5: paracolsi,
4: colsi
5: e sono cannibali. Sono
4: cannibali,
5: pazzoidi, vedi che fanno

0: I satanici certo. Mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
1: Benissimo.
0: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
1: Del pianeta?
0: Ci sono altri sette, ci sono altri sette grossi continenti.
1: Sì.
0: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
1: Sì.
0: C'è altri vari continenti.
1: Dopo
0: c'è un altro muro di ghiaccio, dopo partono i vari pianeti, Marte, Giove, Orione,
1: certo.
0: Nibiru,
1: i goti, gli zigoti, certo.
0: Sono 50 pianeti madri oltre alla nostra Terra.
1: Madri, sì.
0: Solo che loro non vogliono dircelo.
1: Non ce lo dico.
0: E quindi per non farci vedere che appena fuori le mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
1: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
0: in gabbia dentro questo
1: tutto,
0: questa
1: c'è tutto dentro
0: un pianeta piano e siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti 800 chi mille vite, mille. Sempre così,
1: sempre.
0: Finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire,
1: certo.
0: A capire chi siamo nel momento della morte, ne andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale
1: e
0: tengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
1: Aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
0: Sì, ma anche la moglie, anche Macron,
1: tutti il culo e la figa.
0: Sono di quella razza là, sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi hanno inseminato anche le altre donne con le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori,
1: certo.
0: E conquistavano chiunque, e dopo avevano la conoscenza delle malattie, buttavano le coperte piene di malaria.
1: Le coperte piene di malaria.
0: Paesi come hanno conquistato
1: tutta
0: la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti.
1: Certo.
0: E poi Stalin. Era
1: aveva la figa e il culo, anche Stalin. Anche Stalin aveva. Scusi, sono curioso. Anche Stalin
0: adesso,
1: aveva il culo e la figa.
0: Adesso stanno facendo, siccome anche la von der Leyen è una di loro.
1: Aspetti, scusi.
0: Stanno ripetendo una domanda. La von der Leyen è un'ibrida,
1: nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
0: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale.
1: Ecco.
0: E
1: loro
0: hanno solo spirito, ma non hanno anima.
1: Non hanno l'anima?
0: Sì, non hanno anima. Se tu non sai come siamo fatti noi, allora
1: dovresti
0: capire come siamo fatti noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro.
1: Sì.
0: E è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano.
1: Sì.
0: Piano.
1: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare. Cioè, la mia anima
0: è ignorante, devo fare io.
1: Certo, e invece
0: non è colpa mia se lei è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre. Invece loro li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre.
1: I mondi
0: dell'oltre.
1: Per questo
0: noi ci fregano sempre.
1: Ma cosa possiamo fare noi?
0: La coscienza si sta alzando, si sta evolvendo, e anche loro ce l'avranno in culo
1: prima o poi.
0: Vogliono metterci tutti quanti quel microchip,
1: perché col microchip
0: rimaniamo tutti quanti di robot e non abbiamo più l'accesso al mondi dell'oltre con le nostre antenne che abbiamo.
1: Dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
0: né pensare né creare.
1: Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti, dove c'è l'antenna?
0: Nella testa. Noi abbiamo sette chakra. La parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
1: Quindi mi faccia capire, scusi. Mi permetto di riassumere, perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici. Mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la figa. Mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e sette antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda allo specchio e ha tre occhi e sette antenne.
0: Certo, anche lo so.
1: Sono i chakra.
0: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno.
1: Ecco.
0: Il secondo chakra è il sesso, il terzo chakra è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale c'è la paura, sarebbe il lupo nero,
1: quello che
0: serve a noi, serve a noi per alimentare, per difenderci da chi abbiamo attorno, da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è quello della mente, e poi quello della mente superiore.
1: Certo, senta, io guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.
2: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio. Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panna.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermario. Mario. Mario che si è rotto. No?
4: Nella villa del signor Rottermarien.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
7: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai promesso sposo? Allora...
4: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Voglio... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
9: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
10: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Meteoropatici.
4: Psicopatia. Psicoparia.
11: Psicoterapeutici.
4: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
11: Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
11: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
12: Attento, Dayace, attento!
8: Gazzoni?
9: Aiace Telamonio!
10: Ma che cazzo dice Aiace Gazzoni? Che cosa
9: è? L'Aiazzone! Aiace quello grosso, Aiazzone!
10: Ah, pagliaccio!
5: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
10: Oh, no! No! No! No!
9: No! No! No!
3: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
10: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
5: di sfruttare la mia caparbietà.
10: Fammi leggere quel che tu
11: hai. Caparbietà.
5: Di sfruttare la mia caparbietà.
10: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
11: No, scusa, sono parole normali.
10: Allora. Vai.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Ce l'ha fatto.
12: Ho sbagliato?
13: No, giusto.
12: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
10: Sì!
3: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
21: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì.
21: Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
21: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se al telefono deve stare mangiacacchi.
21: Eh sì, che devo fare? Stavo
8: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
15: Guardi,
21: forse
15: vabbè.
21: C'è il sangue. Allora, sì, signora.
15: Questo
21: mi ascolti, sì. Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
21: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
21: Aspetta un attimo.
8: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
21: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
21: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
21: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che
21: ha
8: c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
21: cotechino,
8: India, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Orcacciami se.
21: Porca ma...
8: Come sangue non c'è nella feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
21: Sì, scusa collega.
15: No,
21: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
21: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
15: ho capito, ma per telefono
21: alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
21: Su tutto qua.
15: Va bene.
21: Lo sport.
15: Sì.
21: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
21: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
21: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
21: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
21: Ecco.
17: Glauco! A tavola che è pronto!
21: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
21: ma tu,
17: che ti ho
21: ma
17: fatto
21: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata!
21: Commento il colpo di Bacalovelli, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata,
21: di cane, c'è il colpo di Bacalov.
15: Sì.
21: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
21: Uno.
15: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
21: Che Bacalov, porco.
15: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora,
15: sì,
21: sono quello della cacca,
15: sì,
21: dell'esame delle feci.
15: Sì.
21: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
21: No.
15: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
21: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
21: ma
8: fare la
21: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
16: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
15: bene,
8: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
15: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
17: Hai visto Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: È tornato.
23: È un cretino deficiente, maleducato.
22: L'incubo dei baresi.
0: sei un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
2: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
0: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
0: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
0: È il cazzo, cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
22: Pronto?
24: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
22: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
24: Salve, la chiamavo dalla Conservigi, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
22: Mi dica.
24: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
22: Sì, la sento.
24: Stia sul pezzo, però.
22: Che rompi coglioni.
24: È
22: il cane che rompi coglioni, tienilo al quintale, porca puttana.
24: Ascolti qua, allora noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
22: Che cosa?
24: L'animale SRL.
22: Ma non di dove?
24: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
22: Oh.
24: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
22: Ma la caccia.
24: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
22: In che senso sbattimento mentale?
24: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
22: No, come? Le capisco.
24: Domanda 1, cultura generale. Nome?
22: Mio. Rocco.
24: Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
25: Sono un terone.
24: 5 stelline, complimenti.
22: Oh.
24: Andiamo con la seconda domanda. Questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
22: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
24: Vediamo cosa ne pensa il computer.
25: Sono un terone.
24: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le cose, le sberle in faccia, le robe così?
22: Vabbè, questo è il di bocchica, come cazzo si chiama?
24: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
22: Ma che cazzo di coce?
24: Vabbè, dai, andiamo avanti senza perdere tempo, che devo lavorare qua, dai, allora.
22: No, ci rimango male, che cosa?
24: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
25: Sono un terone.
24: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
22: Ma perché?
24: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
22: 5.
24: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
22: Ah, e che cosa devo fare?
24: Allora, funziona così. Lei cos'è?
22: Responsabile per la caccia.
24: Bravo. Allora, faccio intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
22: E questo tanta gente.
24: Dai, senza vergognarsi, che lei da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
22: Un attimo, arrivo subito.
24: Vai.
22: Ok, io sono il responsabile della caccia. Pronto?
24: Pronto? È orgoglioso, ve immagino, no?
22: Sì.
24: Allora, cos'è lei responsabile per?
22: La caccia.
24: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia, eh?
22: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
24: In che senso che mansione, scusi?
22: Che cosa devo fare?
24: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
22: Vaffanculo, pescino da mamete.
24: Poi, infame.
22: Chine da merda.
24: Vabbè, dai, se devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesca. Va bene?
22: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
24: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
22: La pesco? E che cos'è?
24: Per scopare con i marocchini. Infame.
22: Ma vaffanculo, chi te stramusta? Le mecchi musta, chine da merda.
24: Ma guarda, sto pelandrone di merda, va.
22: Vaffanmocca, chi te muore?

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita!
3: Sì, cucciola, sono contento di farti felice, ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
2: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo 2 giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
3: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
2: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo. Mi conosci. Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
3: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai, che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
2: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
4: Ehi, infatti!
5: Sì, pronto? Consolato italiano?
6: Sì, pronto, salve. Sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
5: Che succede?
6: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio e ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
5: Ah, prima volta a Las Vegas?
6: Sì.
5: Già.
7: Se sei incerto, tieni aperto.
8: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
9: Dai amore, dai, che cosa hai comperato?
8: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
9: Va bene, va bene.
8: Ecco, adesso puoi aprirli. Ta-da!
9: Oh Cristo amore, qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasciacarrozze. Che bastardi! Vado a chiamare i vigili. Ma qual è la sorpresa? Hai tagliato l'erba, che bravo che sei.
8: Ma no amore, ho comperato un veicolo d'epoca, guarda che spettacolo, è nostra.
9: Giacomo?
8: Sì? Ti piace amore, eh?
9: Quanto hai speso?
8: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
9: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando. Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
8: Ma scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
9: Ma è una merda, puzza, ma si accende almeno.
8: Non lo so.
9: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
8: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
9: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
8: Andiamo, sarà uno spettacolo.
4: Ehi, infatti.
8: Vedrai che si accenderà il primo...
7: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
10: Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
11: Ma chi? Il milionario che si veste male?
10: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
11: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
10: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie. Perché avrebbe dovuto mentirci?
11: Beh, amore, aveva un paio di espadrillas e l'alito di vodka.
10: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali. materiali. Magari erano spadiglias di Balenciaga.
11: E l'alito?
10: Tutti i ricchi bevono vodka alle 7 di mattino. Lo fanno per la digestione. L'ho letto su Facebook.
11: Ah, figo, non lo sapevo.
10: Dai che oggi sarà un gran giorno.
4: Ehi, vatti!
12: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci prossime settimane per filmare Cordero.
10: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
12: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
10: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
12: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
10: Eh sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
12: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però vi dispiace se faccio portare via avanzi di tutto food dentro un sacchetto? Io odio terribilmente sprecare cibo.
10: Ma si figuri!
12: E magari già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
10: Ma certo che no, ci mancherebbe!
12: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo, voi scoccia se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo pesante dentro le tasche, sformo vestiti, cucinelli belli. E poi loro non accettano carte, sono il mio jet pilota, allergico a carte proprio.
11: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
12: Vanno benissimo, perfetti, quello pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
11: Prego, prego, l'aspettiamo qui.
12: Torno subito, arrivo in un lampo.
13: Tre ore dopo.
14: Scusate, dovremmo chiudere.
10: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
14: Il signore con le spadriglias è andato via a bordo di una panda 3 ore fa.
7: Balenciaga non fa le spadriglias.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
15: Radio 105. Lo Zoo di 105.
16: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo, rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, pazzo?
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo...
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio per fili soffitti?
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo! Io dico il rosso, Taglia il rosso, fidati! Lo facevo di lavoro!
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione! Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati!
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso! Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia,
1: Fanculo, fanculo!
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: È fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
2: Ah, che bella giornata, guarda veramente, mi sono svegliato presto. Sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risvegliato a letto e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No. Magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai dai! È giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano! Mi faccio una bella sega!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare.
4: Pornhub, the spuration is in the thick.
5: Ed eccomi qui. Allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
2: Puttana!
5: Ma oggi è un giorno speciale.
2: Troia!
5: È l'anniversario della morte di mio marito.
2: Ah, prevedola, vai zoccola.
5: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
2: Figa!
5: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
2: Vai a parlare, vai, vai, succhia cazzi, succhia cazzi!
5: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia
2: quanto parli!
5: Tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
2: Basta, è già il posto, fatela succhiare, dai!
5: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone, ordino un martini e una scodella di gazpacho con panna montata a parte.
2: Oh, oh, basta parlare! Scopa!
5: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
2: Se sembra un
5: Mi piace.
6: Buonasera, signorina.
2: Mamma mia.
6: Posso offrirle qualcosa?
2: Ma chi è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante?
5: Non rispondo, almeno non a parole.
2: Succhiaglielo!
5: Ho ben altro in mente.
2: Il cazzo!
5: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
2: Lingua sulla cappella!
5: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca, come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
2: Oh,
5: per
2: gonfiarla. Ma rotti i coglioni!
5: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
2: Sì.
5: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
2: Sì, ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
5: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
2: Che cazzo dici? Dai, dai, scopa!
5: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
2: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
6: Quanta fretta! Magari le donne sarebbero tutte così.
2: Non neanche parlare italiano, sto cretino.
5: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini. La maggior parte di loro adopera le parti molli della bocca.
2: Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, succhiaglielo.
5: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene, come se si dovesse scorticare un ramo.
2: Non lo fare.
5: È una vera arte.
2: No, non è un'arte, sei la stronza pazza.
7: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
2: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
5: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
7: Oddio, no, voglio morire, basta, mi ammazzo.
2: Poi anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa una auto proprio imborsi la morte? Cioè una cosa...
5: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastricciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale. Vota il film!
2: Merda!
5: Peccato, hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis.
2: Ma no, puttana di merda, ma dillo prima, no!
3: E il tuo tempo è terminato.
2: Oh.
3: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo, alla prossima.
2: Ma vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
3: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
2: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
4: No.
5: Pronto?
4: Chi è?
3: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
4: Ciao Fabio.
5: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
3: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
4: Sì.
3: Ah, ok.
5: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate, quindi quando siete lì
4: sì,
5: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
3: malattie, robe,
5: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
4: A posto, va bene.
3: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
5: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
3: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di stare sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
4: Va bene,
3: però
4: va bene.
3: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
4: Va bene, hai fatto bene a dirlo.
3: Ma ci sono le camere?
4: Sì.
5: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
4: Va bene, dai.
3: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue.
4: Ma sono le 6 e mezza, capito? Sono le barriere abbassate, lo sto capendo un po'.
3: No, lo capisco. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
4: Il livello è quello.
3: No, il livello non è quello, no, assolutamente no.
5: È
3: però
5: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto per, è una cosa.
4: Va bene. Dai, va bene.
3: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
4: Va bene, a dopo allora.
5: A dopo, grazie. Ciao.
3: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, ragazzi.
2: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio durarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
1: no,
3: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
4: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: sei...
1: non mi innamoro, quando non mi innamoro.
5: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
6: Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
2: La torre.
3: La torre, sì, diciamo, il in
2: concessione. Ci sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
3: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
2: No,
3: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
2: Non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
3: ma non era per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
2: Sono piccoline queste torri.
3: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
2: Sì.
3: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
4: Comune di Catania, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi volevo delle informazioni più che altro.
4: Ma questo è il comune di Catania?
3: Sì, mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
4: Ho capito.
3: Pronto?
4: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
3: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
4: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
3: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarre.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Sì. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: signore. Spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signor, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì, guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Che cosa dire?
1: Noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti con le barche, con le yacht che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora. Io...
2: se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella sega. Ma vediamo cosa fanno sul pezzotto, eh.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
5: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, chi cazzo ha fatto l'account?
7: Accedi per selezionare un film.
5: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
7: Il codice è errato.
5: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
6: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
7: Un amore di maggiordomo.
5: Va bene questo, dai dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ultimamente mi sento più viva.
5: Tu cucchiona ancora questa.
8: Hub. The spiration is in the fic.
7: Ultimamente mi sento più viva.
5: Tu cucchiona ancora.

0: Dai, vai di là e ciuccioglielo, dai.
1: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare.
0: Va bene, dai, vai, vai, succhiaglielo.
2: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo, na na na na, profondo e bello duro, na na na na.
0: Ma che è, colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce, lo fa diventare fica piaciuto.
1: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
0: Mi piace il cazzo!
1: Una donna certe cose le capisce al volo.
0: Non sai niente della vita tu.
1: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
2: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
0: Pronto?
1: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
0: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
2: Me la fa provare? La prego, ho sempre voluto una minigonna così.
0: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
1: Eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
0: Ma che marpione, quello è culatone.
1: Sono davvero a tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
0: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è, le unghie dipinte di rosso?
3: Ah. Oh, Alfrodio.
0: No!
3: Ah, succhiamelo bene.
0: Mamma mia, che schifo!
3: Così, dai.
0: No!
3: Baciamelo piano.
0: Ma che film è?
3: Ah, come sei puttano.
0: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
2: Ah! Ah, padrone! Ah, spingi, spingi! Ah, spingi! Ah!
0: Vado a prendere la candeggina, devo versare la candeggina negli occhi!
2: Ah, prendi le acque!
0: Stoppa, stoppa!
1: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai.
0: Stoppa!
1: Ma non saprai mai.
0: Stoppa!
1: Se ci saranno un bel paio di tette.
0: Non me ne frega un cazzo, stoppa! Voglio vomitare!
1: Hai deciso di proseguire.
0: No! No, ti prego, no! No!
1: Senti come lo prende a male parole, ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
0: Se lo stai inculando!
1: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
0: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
3: Ah, Alfrodio.
0: No, che cazzo!
3: Alfrodio, ti spacco tutto.
0: Mamma, che schifo!
3: Quanto sei donna!
0: Ma c'è mica anche il Maserati, come ti stai comportando?
2: Salve signora.
0: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
4: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
0: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchino pure tu.
1: D'accordo, ve lo concedo, avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre pur di non perdermi.
0: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopatevi, dai.
1: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
0: No, si stanno ciappalando i culi.
1: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
0: Guarda, veramente.
1: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
0: No!
1: Le vostre prove.
0: No!
1: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
0: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
1: A dopo.
0: No!
2: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
0: Anch'io. Stoppa. No.
4: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
0: Sì, lo penso anch'io. Stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
1: Amore, ma cosa stai guardando?
0: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
1: Ma mi potevi chiamare?
0: Ma che sei malata pure tu?
5: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
0: Ma fanculo!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
1: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes! Vai, bella!
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Son troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: radio Erkenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Erkenera.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Voglio parlare del buco nel muro, con il cazzo affacciato. Il famoso glory hole, una pratica molto usata in Italia. Praticamente la donna cammina per casa e si vede uscire un uccello da un buco non sapendo chi c'è dietro e lì scatta il delirio. Dai, apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
3: Oppure mamma, te.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
3: Prego?
2: Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro? Mi dica.
3: Non ho capito niente.
2: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce dal muro? Mi dica.
3: Continua a non capire e forse sono contenta di non capire, guardi.
2: Sono Jürgen. Questa è Radio Erkeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
3: Ma che bello.
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro? E il glory hole?
3: Guardi, io ho 83 anni, non mi scandalizzo più per niente. Quindi perde del tempo lei.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
3: Ma cosa mi stai chiedendo?
2: Ciao, grazie.
3: Pronto?
2: In casa gli è mai uscito un uccello dal muro?
3: Vaffanculo, tie che puttana che t'ha caracca a volta, tu capisci o sì o no? Schifoso, maledetto, schifoso.
2: Mi dica.
3: Puttaniero, maledetto, chissà che te morra un calco.
2: Questa cosa no. Non si augura mai una cosa del genere. Quindi, vendetta.
3: Pronto?
2: Signora, le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri. Non si augura mai un brutto male ad una persona.
3: Io te lo auguro, ma fatelo mettere in culo a te e chissà che te molla il cancro peggiore che te abbia fra terra.
2: Signora, in quel culo aperto, lei usa qualche plug anale?
3: Ho solo detto schifoso, guarda che il mio telefono,
2: signora,
3: è controllato dalla questura. Dunque stai attento,
2: signora,
3: a chi parli, hai capito? Maledetto!
2: Le ho solo schifoso. Chiesto se ma lei è una persona spregevole. Pronto, una domanda. Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro?
4: Date cacchio che c'è in culo?
2: Grazie.
5: Pronto?
2: Pronto. Salve. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
5: No. Niente di tutto ciò.
2: Le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri.
5: Oh, ditele no, Dio.
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
5: No!
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni?
5: No! No, questo male, capitano.
2: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
5: Oh, porchi!
0: Ti piace, troia?
5: Oh! Aspetta! Aspetta, mia voglia! Porco!
2: Oh! Ti ringrazio per la tua opinione.
5: Porco!
2: Ciao, grazie. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai infilato il suo uccello nel muro aspettando che qualcuno glielo prendesse?
6: Guarda, se mi mandi qua una figa di 40 anni glielo infilo nel culo.
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
6: No, mai. Io lecco solo figa.
2: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce?
6: Lei è mai andato a fare in culo, la mando io.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ha mai usato quei plug anali?
6: Ma va a fare del culo.
2: Ciao, grazie. Bene, ho capito. E spero anche voi a casa,
6: sì,
2: che gli italiani non amano i cazzi che escono dai muri.
3: La puttana della...
2: Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
3: Farotto il culo.
2: Sempre qui su Radio Erkeneral.
3: Maledetto drogato.
0: Sei un c***o.
3: Bastardo.
7: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Con voglio.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Reazione a cappella.
10: L'intesa vincente, momento importantissimo.
11: Buonasera, Ama. Ciao a tutti.
10: Prego, accomodatevi, ragazzi.
11: Scusa, Ama.
10: Vuoi dire qualcosa?
11: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
10: No, bugia.
11: Ah, ok.
10: E mi dicono però un'ammonizione.
11: No, cazzo, dai.
10: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
11: Sì, ok, siamo pronti.
10: 3, 2, 1, via.
11: Con cosa, di lati, ano, rimedio, casalingo.
10: Bottiglia è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
11: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
12: Gomma.
10: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
11: Come chiami? Cazzo. Simpaticamente.
12: Cactus.
10: No, pacco. Avanti.
11: Cosa spruzza da vagina? Squirt.
12: Acqua,
10: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
11: Come chiami? Grosso. Ricchione. Peloso.
13: Orso,
10: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
11: Quando passo la gente?
12: Sbora.
10: Bravo! 6, 32 secondi.
11: Cosa seduce? Donna, un po', zoccola!
12: Fiore.
10: No! La pila, avanti. 7 parole, devono superare 11.
11: Cosa è cane, porco, in Veneto?
12: Virgola.
10: Molto bene Marco, 8. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
11: Chi scopa idraulico? Antennista. Muratore.
12: Casalinga.
10: Bravo, casalinga. Desperate Housewife. 9 secondi.
11: Dove trova capelli mazzoli ogni mattina?
13: Lavandino.
10: Il lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
11: Come è diletta Leotta?
12: Passo.
10: E topa!
13: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
10: Un'altra parola ci sta.
11: Come chiami cocaina su WhatsApp?
12: Biancaneve.
10: Certo, 14, record personale guagliato. Sì! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
2: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Capitano! Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? No, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, 3 taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato! Ciccione di merda è morto!

E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile, il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti, forza bestie, yeah, inutili, dai, yeah, dai,
3: yeah,
2: dai.
3: Yeah, eccomi, eccomi. Grazie, grazie, plebaglia. Seduti, seduti, vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
2: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
4: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
2: questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama, eh?
4: Ercole, Ercole!
3: Assolutamente no, tiè!
4: Aia! Ha visto? Ha visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
3: Bugiardo, bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrita!
4: Ah, aiutatemi, fermatelo!
2: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
3: Non è assolutamente vero, tiè!
2: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, oh. Signore Coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, eh. Scossa! Signore Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
3: Eh no, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul corpo del signor Ettile. Tiè!
4: Mi ha sparato al petto, credo mi ha colpito il cuore. Ma
3: vede?
4: Non ne sono sicuro, sto dissanguando.
3: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
2: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui, continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego, prego.
3: Agli ordini, ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
4: Oh, la mia testa! Non vedo più dalla parte.
2: Bene, bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Spari, spari pure, Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
5: Eh sì, che palle.
2: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
5: Magari.
2: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
5: Ma era proprio quello che stavo cercando.
2: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
6: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
5: No, sgommate da zafferano.
2: Bene, bene, bene, eccoci.
4: Sì, ho visto.
2: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio, pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 e lode.
4: Oh. Ale! Che cazzo è?
3: Ale!
2: E condanna il signor Mestrolone alle seguenti pene. Un anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
4: Chi cazzo è, scusate?
3: Arnoldo Butivalli.
2: Famosissimo, campione mondiale.
4: Lo cercherò su Instagram.
2: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
3: Così quando mangia lei canta.
4: Ma lei è psicopatica.
2: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Scusate, allora, scusate.
6: Scusi, giudice?
2: Sì, sì, sì.
6: Per me non ci sono pene?
2: A lei, allora, pena
4: ma
2: di venire...
4: Ma che cazzo è, mi scusi?
2: Stia zitto.
4: Perché c'è una donna in questo...
6: Stia zitto lei.
4: Pena... Ma che cazzo è lei?
2: Lei adesso la punisco, deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese, p***ini e sfondate di culo a profusione,
6: oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
2: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
6: grazie,
2: sua.
6: Grazie, grazie. Continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
4: Scusate, ma chi è questa puttana?
3: È il suo avvocato, Erculone.
4: Ma lei l'avevo licenziata.
3: Ma lei è una merda d'uomo.
4: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
2: Ma lei è una schiavista maschilista.
4: Questa bastarda, perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata
3: l'abbiamo
4: via.
3: L'abbiamo assunta io e il signor giudice.
4: Per difendermi?
3: No, immagine.
4: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
8: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Dell'Oceano Indiano.
8: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
7: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
8: Ciao, io sono Rachel Connor.
4: Ma chi è
3: Rachel Connor?
8: Un gelato, lo vuoi, col Connor?
3: La cioccolatas.
9: Ciao, io sono Ryan Cohen.
8: Ciao, io sono Ryan Connor.
3: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
8: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
3: Stile, anno il 96. Una business relationship.
8: Una business relationship.
3: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
8: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
4: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
8: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Ancora
3: Lindsay, no.
8: Lindsay.
3: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Non è l'insane. Lindsay.
8: Lindsay.
9: Lindsay.
8: Lindsay.
9: Prova a dire Lindsay.
8: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Ancora.
3: Perché Lindsay?
8: Oh, Lindsay.
3: Lindsay, come Sanpei.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
3: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
9: Cervellarmi.
8: Ma devo cervellarmi per...
3: Sì.
8: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
9: No.
8: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
6: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
9: Ma no, non pensare che
6: ma
9: sei...
6: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, perché?
6: Ancora?
8: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
6: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
8: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
6: Parla, idiota, dai che devo studiare.
8: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
3: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
8: Oh, Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
8: No, col PSD.
10: No, PSP.
11: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
8: Che ne dice?
11: Che dici? No.
8: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
10: Ci pisciamo addosso.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
8: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
10: Che non Theft. Theft.
8: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
11: Liberty Island.
12: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
13: Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
10: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
8: Vove.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
13: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi coglioni.
11: Scusa, una macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
10: Vover Vorgen, che è
8: cos'è quello? Una Range
10: Rover?
8: Rover
10: Vogue.
8: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Vorger.
10: Vove.
8: Ma dillo così,
10: la
11: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano, oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che se è una cagata ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di coppa.
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giunge al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio. Comunque, accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco. Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me l'hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa, è un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Che paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
2: Sì.
3: Ecco,
2: sì,
3: chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
2: Prego.
3: Sì, guardi, le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano di ristorazione.
2: Ho detto di no sia borghese che anche quello sulla sette e sulla cucinotta. Mi spieghi perché le spiego. Grazie a Dio, vuole per fortuna, per bravura, noi abbiamo un problema al contrario, che abbiamo in esubero il lavoro.
3: Sì.
2: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
3: Certo.
2: Mi spiega che lo ascolto, tanto tutto il lavoro, non si può.
3: Certo, no, infatti. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
2: Sì, ho il piacere di parlare con te.
3: Sono
2: Claudio, lei è?
3: Io sono la Giada della redazione di Stai.
2: Giada, ti chiedo una cortesia, se non hai ancora visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
3: Guardi,
2: così mi consulto.
3: Purtroppo
2: anche con
3: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo? Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempia d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie a questo punto, che lancia un phon e una scossa pazzesca lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
2: Ma adesso io mi viene da sorridere, ma è una cosa seria o siamo su scherzi a parte?
3: No.
2: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da,
3: certo.
2: Mi permetta, non si offenda.
3: Certo,
2: mi sembra un po' una barzelletta.
3: Certo,
2: anche
3: è vero.
2: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7 su 7.
3: Certo, assolutamente. Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti da horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altri filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
0: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
3: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda, lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
2: Troppo li ricoverano con questa follia.
3: Infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
2: Sa fare?
3: Giocoleria, sa le palline.
0: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
3: Senta, ma lei, di aspetto, ha i capelli bianchi?
2: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono brava. Se lei va dentro, vede comunque i miei reel.
3: Ah,
2: sono
3: okay.
2: Io che faccio i reel alle bottiglie, ridendo scappando.
3: Ah, ecco, perfetto.
0: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
3: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari, che arriva e che vuole
4: mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
2: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in pane spezzo. Vabbè, ma dopo avremo occasione, lei mi mandi tutto, per favore, che adesso sono un po' incasinato.
3: Ma lei è imparentato con Massari?
2: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
3: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per per imitarlo.
2: No, l'ho preso la parlata, questo adesso è anche un po' raffreddato questo.
3: Va bene. Certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo, le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
2: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
3: Grazie mille, grazie signor arrivederci.
0: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me. Così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.

0: no, aspetta, fermi tutti!
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
8: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
9: Sì, ma non devi fare il pendolone di merda, allora!
10: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
11: Sì, mi dica.
10: Ecco, allora, ascolti. Non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia.
11: Beh.
10: Allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
11: E come posso essere?
10: Ah, in pratica le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Siccome abbiamo già i nostri cazzi che abbiamo avuto... l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi, pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni, che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
11: Madonna mia.
10: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
11: E che cosa devo fare io?
10: Allora, in pratica le spiego, adesso le spiego il lavoro, prima però facciamo il test europeo.

0: Sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i fro, capito? Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai consenso per il trattamento della sua voce?
1: Sì.
0: Allora, domanda numero uno, mi dica esattamente il suo nome.
1: Alfonso.
0: Domanda numero due, ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
1: Sì, ce l'ho.
0: Ce l'ha. Allora, domanda numero tre, nella sua vita quante donne ha scopato?
1: Beh, una ventina.
0: Complimenti. Domanda quattro, quanti uomini? Quanti uomini ha scopato?
1: Nemmeno uno.
0: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
1: Qualcuno.
0: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei con i maschi di solito fa attivo o si fa sfondare buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea,
1: Diciamo che faccio attivo.
0: Ah, perfetto, guardi qua, secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico. Lei farebbe, lo farebbe per gli omosessuali, no?
1: Ma va fare in culo.
0: Ah, vabbè, ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi, tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?
1: Lanciato, dove chiami?
0: Da Bari, voglio sborrare. Ci pensi tu?
1: Babbo, ma non si può, c'è anche uno per dire queste cose alle persone.
0: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa, vediamo qua che capisco che comunque fa sborrare. Gente, non è il massimo, giusto?
1: Ebbene.
0: Allora, guardi qua, c'ho una proposta. C'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
1: E che devo fare?
0: In pratica, quando vengono i bambini devi testa di merda.
1: A me.
0: Ma se va a fanculo, va.
1: Ma come si permette?
0: Ma va che ma va a fanculo, se ti becco i stati faccia, infame. Barese di merda.
1: La puttana davanti per la latrina.
2: Questo è il momento di Gigi Balli che ha un lavoro per te.
3: Radio 105.
2: Hey!
4: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
5: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
6: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
7: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
8: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivo una cosa con la trade, so.
6: Ma porca. Skywalker.
7: Aiuto, mi tanto Skywalker!
6: Madonna, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
8: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: Bobby Solo, portami dentro.
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
6: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
7: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
6: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a
8: prenderlo in culo.
4: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
4: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
6: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
4: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
6: No!
4: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
6: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
4: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
6: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliermi. Togliermi la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick e Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Allora,
9: sì, signora,
5: questo
9: mi ascolti, sì, ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca
9: ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalo.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che Bagalo, porco...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
11: Papino, io mi annoio, posso vedere la TV?
12: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
11: Quella del vicino col cannocchiale.
12: Ma no, oggi è chiusa la TV, perché c'è sciopero televisivo.
11: Allora ascolto la radio.
12: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zoo di 105. Non voglio che diventi un cafone.
11: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutto il giorno chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
12: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
11: Ma vado sempre io.
12: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
13: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
12: Non ci siamo per nessuno.
13: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole, tranquillo, Pirla.
12: Ok.
14: Uè, Fernandozzo, lo sai che hanno riaperto le...
11: Ma era il signore del bar. Che voleva? Che hanno riaperto?
12: Niente, amore del papà adottivo, niente.
11: Le scuole? Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri.
12: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica.
11: Madonna mia, io c'ho paura.
12: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente.
15: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo, numero uno, specialissimo.
11: crusca!
12: Ma tu come hai fatto?
15: Ma come ha fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
12: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
11: Hai visto, papino, c'è crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiusi in casa con noi...
15: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica! Ovviamente. Comunque ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
12: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci.
15: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
11: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri, c'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
12: Sì, insomma, non lo vedo benissimo.
11: Ma allora è vero che ti sei venduto le corn?
12: No, no, le ho solo mandate in riparazione.
11: Bravo papino, quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
12: Beh, bravo, bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corn.
11: Papino, ci siamo scordati le forbici.
12: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
11: E perché?
12: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
11: E che infezione sarebbe?
12: La scuola

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che se pronunciate farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me. Riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza. Con una sigla del cazzo, che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi tre Alzheimer.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò sono soldi buttati. Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo.
1: Pure tu, anzianissimo, la vai dire a tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma detto che è mattissimo, la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo, perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che deve proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi.
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter.
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porca! Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porca! Io gli faccio il culo a quella troia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando ti senti smarrito, solo e afflitto, ricordati che sei un unicum in una moltitudine di organismi che fanno parte del creato del Signore nostro Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate, la fica. Dio mio, quanto mi piace la fica. Scusate. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate. Per ogni cosa bella, Dio ne ha creata una in contrapposizione. Il mare e lo tsunami, i deserti e la siccità, le montagne e le valanghe, i bambini e i vomitini, l'alcol e i vomitini, il latte e la diarrea, la musica e Fedez, il bidet e i francesi, il sole e i tedeschi, i portafogli e i napoletani, l'oro e gli zingari, la pasta e i celiaci, la gravità e le tette, l'olfatto e le puzze,
2: la cocaina e il down da cocaina,
1: le femmine e le femministe, i maschi e i maschilisti, il voto di castità e la pedofilia, la ricchezza e la povertà, l'obesità e i morti di fame, i forti e i deboli, i forti contro i deboli, la guerra e la pace.
2: E allora, se tutto questo è stato creato da lui, Salmo 135, versetto 5-8, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
1: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Lo Zoo di 105.
3: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
7: Ascolteremo te.
8: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
9: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
8: È perché lui l'ha picchiata in culo vostra madre, quella puttana! No!

0: Cinghiale di storia volete che vi racconti? Fini di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh!
0: Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Hai visto? Non è vero che ci giustavo a cazzo, hai visto?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105
1: è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei Baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, sono Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservici. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati che voglio... Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccia capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok, sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari. Figa, quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Su un muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto: siete dei terroni di merda. Infatti, infame.
4: Vabbè, dai, come?
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fa lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso...
4: Quanto è al mese?
5: Al
4: mese, quant'è? Quanto spacco?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo... Non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Non la porta a casa, non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un fig da zocco come
5: è. Sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Mi porto fatica, giudica magari, fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi pirichella, sega davanti al computer,
4: Vabbè, sono punti di vista. Comunque, ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto, cioè, che azienda è? Vuoi capire?
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare, devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo, vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
4: No, nessun remi in barca, senti, comunque...
5: Somaro di merda, nel senso, io sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto,
5: Se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso, dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto.
4: Facciamo che...
5: Ascolta, non ci siamo mai sentiti, l'offerta non c'è mai stata, non c'è...
4: No, tu dico fai, io vengo dalla base, sto quello che è una girata.
5: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene, quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto è visto, va bene?
4: Chi si è visto, voglio che ci ti pigli un culatare a tua fai, voglio che la suoneria, chiama mamma, ti chiama, e vince, strisci.
5: Dai, facciamo così, la canto, la registro insieme a te. Allora, la suonerina del tuo telefono fa così: chi non lavora
4: non fa l'amore.
5: No, aspetta, sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. La suonerina del tuo telefono è così: chi non lavora Ehi, meridione.
4: La morte da mamma
5: e chi non lavora. Ehi, meridione.
4: E poi devi namborre pallagioni dove?
5: Chi non lavora. Ehi, meridione.
4: E sei un rimone. Mo capendo a tara tua culmo ci vieni.
5: Chi non lavora.
4: Ehi,
5: meridione. Chi non lavora.
4: Ehi,
5: meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora. Ehi, meridione.
4: Busapa, va a famo, cacchita, stra musica, caduca, tremon.
5: Ehi, ma guarda, sta per andare di merda, va, che non c'ho idea di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Antonio!
2: Non c'è nessuno!
3: Non c'è Antonio? Pronto? Senti un attimo, scimpanzé! Mi sei? Pronto? Antonio! Come stai, Antonio? Sono Tony! Ti ricordi che ti chiamavo scimpanzé in discoteca? Eri il lucista che aveva le braccia lunghissime.
2: La verità non mi ricordo più, eh.
3: Porca miseria, stai bene?
2: Sì, un po'.
3: Un po'.
2: Trappante.
3: Ma adesso quanti anni hai, Antonio?
2: Ce n'ho più di 80 anni.
3: Più di 80? Quanto ne avrai? 83? Buttiamo a cazzo?
2: 84.
3: Ma li porti bene, ti sento in forma, eh?
2: Ma... va bene.
3: Senti, ogni tanto scoppi ancora? Dico, ogni tanto lo dai ancora. Sapevo che avevi il cazzo a forbice, te. Ti ricordi che avevi il cazzo?
2: Sì.
3: Che eri deforme, avevi due cazzi, te. Sì, mi ricordo che... Ti ricordi che solo una volta l'hai presi i due cazzi e hai cominciato a fare i bonghi quando mettevo Kalimba de Luna di Tony Esposito? Bellissimo quella canzone. Te la ricordi? Questa qua, sentila.
2: Ma adesso non mi ricordo più la verità, eh!
3: Mamma mia, lo so, avevi il doppio spruzzone, eh! Tua moglie era contenta, mi ricordo che gli facevi anal e vagina insieme. Lo fai ancora?
2: No!
3: Non te la incuri più tua moglie?
2: Sì,
3: ok. Senti, una domanda, per caso chiedili, perché ogni volta che rispondo si arrabbia. Se per caso hai a casa la mia giacca di jeans con un cazzo dietro stampato e una cappella disumana.
2: Non lo so.
3: Senti, oggi pomeriggio a che ora esci di casa? Così passo e ti investo.
2: Non lo so quando esco.
3: Sei tutto approssimativo, te. L'età e tutto. Vabbè, dai. Mi ricordo che quella volta che ti abbiamo fatto uno scherzo, ti abbiamo fatto un Cuba Libre con dentro 6 pasticche di acidi arrivati da Amsterdam e ti hanno tritato.
2: Va bene. E cosa passate quelli là?
3: Lo so. Li vedi ancora i culi nell'aria? Li vedi ancora?
2: Non lo sai.
3: Va bene, dai, qui non sei un cazzo tu.
2: Io vado ogni tanto, vado in giro, cammino un po',
3: Ma non ti perdere, però.
2: No.
3: Cos'hai, il radar? C'hai una coda che da casa arriva fino al bar?
2: Va bene, ciao.
3: Mamma mia, ragazzi. Vedete, nell'età giovane uno prende droghe, si spacca, beve. Poi questi sono i risultati. Un rincoglionito che vede i culi che volano nel cielo, che non sa un cazzo ed è tutto approssimativo. Ma che vita orribile poi avrai da vecchio. Meno male che ci sono io, va, che lo chiamo.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo
2: di... Che cazzo ti conosce? Ma vaffanculo.
3: Ma sei stupida. Pamela. Pronto? Pronto? Mi senti adesso?
2: Culo.
3: Ma mi puoi ascoltare un attimo invece di mandarmi a fanculo? Pronto? Sta cretina.
2: Adesso chiamo i carabinieri.
3: Ma mi fai parlare o no prima?
2: Ma non me ne frega a me di quello che mi devi dire. Non mi interessa, cancella questo numero.
3: Allora va a fanculo.
4: Vendetta.
2: Allora?
3: Sono Antonio, sono il cazzo il DJ.
4: Ma chi cazzo sei?
3: Senti, ti
4: non
3: voglio chiedere. Ma hai per caso la mia giacca di jeans?
4: Che dietro. Che cazzo ho io?
3: Una giacca di jeans con dietro stampato un cazzo di nome con una cappella.
4: Certo, è quello che ti succhia il tuo compagno tutti i giorni, Froccio.
3: Pronto? Però la signora, che stile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Sì? Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze... Pronto?
8: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
7: Non lo so, matrimoni, compleanni?
8: Sì.
7: Non capisco la titubanza.
8: No, non la sentivo bene per questo.
7: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, sì. Diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
8: Ho capito. Sto cercando un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già cosa? È stato offensivo, quindi...
7: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
8: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
7: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
8: Mangiatevi il tortellino.
7: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compagni? Sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi.

0: Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccia latte vaccinato! Ehi! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Ehi, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! Ride! Lo fate nervosire!
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo ho stato esposto a delle radiazioni.
2: Calmato?
1: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace.
2: Dottor Jekyll e Mr. Hyde?
1: Se ho perso la pazienza e ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
2: Avrà qualche... Dove stai chiamando?
1: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
2: Ovvio.
1: Per forza di cose, immagino.
2: Ovvio.
1: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
2: Cosa dobbiamo fare?
1: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
2: Dai, smetti, dove chiami?
1: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
2: Dai,
1: cosa
2: smetti,
1: sta conducendo un
2: programma? Why do you
1: deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che
0: vede adesso ha fatto il terrone, mi sto andando fuori di testa. Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio e la maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti schiaffo nel culo tutti le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più... Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registratore in autostrada?
3: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacere.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
2: Chi è? Pronto?
3: Chi sei?
2: Chi cazzo è, scusi?
3: Ma che cazzo è che parla?
2: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
3: A te te l'ho fatto.
2: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
3: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
2: Ah, ti ho visto.
3: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
2: Sì,
3: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
2: Stai zitto, mangia.
3: Stai zitto,
2: carta,
3: tu.
2: Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
3: Ciao, sette bur. Ma tu.
2: Ciao.
3: A sorte.
4: Shitto sanglangan. Reader. Save the battery.
5: Salve, lei chi è, scusi?
4: Armstrong.
5: Armstrong.
4: It's my bro.
5: Sì?
4: Come and rain, should I rain.
5: Ah, non è di colore, però.
4: Fatto lo cazzo.
5: Vado?
6: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
7: Vai, ma tu,
5: cosa?

0: Cioè, io...
1: Ah, perché ti è morto gatto Buffy.
2: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
3: Vai tu lì dentro, vai.
2: Dai, no, dai, vai dentro.
0: Dai, vieni dentro,
2: dai,
0: Leo.
2: Dai, Leone.
3: No, no, è troppo.
2: Dai.
3: È una merda.
0: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
1: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
0: sì?
1: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
0: Gaccia d'Avè.
1: Che è un disco.
0: Sì.
1: E allora,
0: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
1: No. Io muoio io sul letto.
0: Di colpo?
1: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
0: Di chi?
1: Di qualche donna.
0: Di tua moglie?
1: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
0: Okay.
1: Di una bella ragazza.
0: Sì.
1: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
0: Mm.
1: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
0: sì.
1: Mi vestono,
0: sì.
1: Mi mettono nella cassa da morto.
0: Sì.
1: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
0: Gaccio davvero.
1: Cagaccio avai. Oh, moro.
0: E fino al
1: cimitero,
0: sì.
1: Ci sarà sempre questa musica qua.
0: Sì.
1: Gaccio davvero.
0: Gaccio davvero.
1: E la gente dietro che balla con me. Allora,
0: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
1: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
0: Sì.
1: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
0: Cosa?
1: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
0: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
1: Ti tiro dentro.
0: Sì, ti alzi in piedi.
1: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
0: sì.
1: Ti facciamo un taglio sul culo,
0: sì.
1: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
0: sì.
1: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
0: E morirò con te.
1: E morirai con me.
0: Per i colpi.
1: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
1: tutti i ragazzi 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
1: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso.
1: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
2: È un water con le ruote nere.
1: Vai tu adesso che fai
2: dentro.
1: Bene alla famiglia.
2: Tu
1: vai
2: fatti
1: tu.
2: Dentro.
1: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao stronzo.
1: No. Se Adam dai.
0: Out.
4: Only for you. The zoo.
5: Bye.
4: This is the zoo.
5: Nina.
4: This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: Bye. This is the zoo.
5: Nina.
4: This is the zoo.
5: Peterlizia.
6: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: Serva straccia? Serva straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serva straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Non sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto!
0: Deficiente, non lo sai che io e morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri! Comunque, potrei farle la stessa domanda!
3: Bravo, bravissimo!
4: Bravo.
3: Vabbè,
2: prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana!

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte in maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici, lurida plebebete? Mio figlio è una vera forza della natura. Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani. Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro. Inizia, inizia, vai Algericchio.
5: Vado, mamma, vado. Un attimo, no?
1: Galaide!
5: Ma... Aia!
2: Aia! Aia! Aia!
5: Aia!
2: Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
2: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French!
0: Scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
6: Uno! Due! Tre!
7: Un passito ballante Maria! Un, dos, tres! Un passito ballante Maria!
6: La finiamo!
7: Scusi!
6: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: Oh no! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto, così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro.
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione, attenzione, ora rivelerò a tutti il mio segreto.
6: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
7: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
6: Va bene, allora fingiamo che lo spazio tempo...
7: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, lo vuoi cantare?
8: Segreto, segreto!
6: Va bene, va bene, va bene, facciamo finta che non abbia finito di contare!
7: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
6: Va bene, bene sto nel mio, capito?
1: Galaide!
6: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
6: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
7: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
9: Sono...
10: Sono...
9: Sono...
0: E sono...
9: Sono...
6: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè, è finito l'incontro, no?
11: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
6: Sì!
11: Sono di Amazon.
6: Ah, salve!
11: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola, se lo vuole ritirare...
6: Non l'ho ordinato io!
11: Può mettere una firmetta?
6: Ah, un regalo!
11: Arrivederci!
6: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
6: Sei una puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare la cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma, e leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Schiavazzo, Schiavazzo, caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti, quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no. C'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Caltanissetta. E ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete, e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi, sentimenti che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento, il vero, vero, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, dedicata al suo amato Servazzo, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Servazzo, angioletto sdentato e purulento, ogni tuo ematoma, ogni tuo dito mozzato, ogni tua crosta in... ogni tua crosta incancrenita sul tuo volto, straziato da indicibili sofferenze, sono per me una vera gioia. E credimi, nulla mi farebbe più felice che continuare a farti un clistere di olio bollente ogni volta che mi sento un po' giù di morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni, che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: Non ha confini. L'amore è veramente fantastico. E vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda, chiocciola, prima o poi andrei a vivere in Cina, figlio di puttana.com. Alla prossima, ciao bellissimi!
1: Discorretto, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo. Yeah.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh, stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbo. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Edonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no.
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Edonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Sì.
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina.
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma, amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata! Grazie, amore, che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sport.
0: Ah, certo. Ma senti un attimo. Fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Edonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché chi cura la porta della camera? Guardala, è già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa figa, è partita per il villaggio Edonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata, ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco, aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Edonism. Mannaggia! Ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento. Quella dolce, dolce emozione che vi fa spompinare un bradipo alla velocità della luce per scoprire se è vero che a un certo punto gli esplode il culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto. E come ogni sera sono qui con un bradipo cieco che si fa le unghie sui miei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore Gine Coccolo ed è dedicata alla sua amata Cavernosa. Cavernosa. Cara Cavernosa, dolce creatura dai capelli di seta, gli occhi da cerbiatto e la ficca di una balena mutante. Come ben sai, nel mio lavoro di ginecologo, di vagine ne ho viste a bizzeffe. Vecchie, giovani, a stella, a brugola, infestate di rampicanti velenosi e con un minuscolo colosseo di denti da latte disposto tutto attorno alla zona clitoridea. Ma mai, mai e poi mai avrei immaginato che un giorno io, novello Pinocchio, torcia in mano e gambe tremolanti per l'emozione, sarei stato in grado di montare una tenda della Quechua fra le pareti vaginali della mia dolce amata. Ah, mia dolcissima Cavernosa, la tua patata è l'ottava meraviglia del mondo. Enorme, gigantesca, piena di antri nascosti, passaggi segreti e migliaia di piccole vagine comunicanti tra loro in un intreccio. In un inestricabile labirinto che sembra voglia dire lasciate ogni speranza, voi che sbagliate. E per farti capire quanto la tua grotta dell'amore sia preziosa per me, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

la tua dolce musica nel clou. Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore Ginecoccolo, dedicata alla sua amata Cavernosa. Mia dolcissima Cavernosa, è ormai una settimana che sono accampato nella tua fica. Ah, dovresti vedere com'è bello qui. Ci sono lunghe stalattiti di e misteriosi graffiti lasciati da chi è passato di qui prima di me. Ho anche trovato lo scheletro di un pirata con la benda sull'occhio, uno stagno magico abitato da fate, gnomi e pompieri con la sindrome. Ah, che bello! Che felicità! Grazie a te ho trovato il mio paradiso, amore mio. Grazie, mia dolce Cavernosa. Ed è proprio per dimostrarti quanto ti sono riconoscente che ho voluto scrivere una canzone d'amore dedicata soltanto a te. La

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Gil, giunti al termine di questo appuntamento. Volevo segnalare a tutti i fan del disco retto che trovate le mie magliette, le mie felpe su zostore.it. Ovviamente c'è un codice sconto che è... Fabio Alisei, brutto comunista di merda, vai a vivere in Cina, chiocciola, pure tu, pellecchia del cazzo, insieme al tuo amichetto nano Tony Severo, punto it. Alla prossima puntata, ciao merde!
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuoco.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni.
2: Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Un paccione di mamma?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh!
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzi Pilato col cazzo di Pilato!
0: Ma chi sei? Chi è?
1: La zoccola di mamma!
0: Quello di mamma che non è buono!
1: Ma bucchi in sordo! Una testa a muerto!
0: Tu sei un bastardo!
1: Lala.
0: Tu sei nato bastardo!
1: Lala! La latrina di sordo!
2: Pronto?
1: Upa!
2: Pronto?
1: Un paccione di mamma! Uè, stronzo!
2: Senti, ma non ti vergogni a quest'età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuna?
2: Ma vedi, ci vai a fare in culo, vai!
1: Claro!
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Tu dopo il ciondo mamita?
2: Vabbè, dai, ok, dai, ciao.
1: Ma fa... Ma ha fatto il cazzo tu!
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa ciondo mamita?
3: A me amata!
1: Da zocco di sorte?
3: Assorde e tutta resta to!
1: Gulaci te stramuert!
3: A chi te multa e chi te stramuert!
1: Ofra! Ofra da rocaz! Ucciu!
3: Ah, metto in tuo culo, va van culo!
1: Ucciuno di sorte! Lo mangi lo cazzo tu?
3: No. Sì?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare un culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite? Cite?
4: Pronto?
1: Afa?
4: Pronto?
1: Un paccione di mamma?
4: Non è per te.
1: Tu dai zoccolo?
4: Aspetta, non sa qualcuno di giù. Pronto?
1: Upa?
4: Sì?
1: Un paccione...
4: Sono io, la zia.
1: Un paccione di mamma?
4: The sword, the frat, the attant.
1: Cite?
4: Ma chi sei tu?
1: Cite morte vive.
4: E che ti stramorto?
1: E ci ti stramorto do? È tutta la razza.
4: Senti, non fare scherzi, che non ho proprio la testa di scherzare. Io ti mando a quel paese e arrivederci, ciao.
1: Ma lo mangio lo cazzo?
4: Ma.
1: Cularo?
5: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
3: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Basta, non resisto più con questi silenzi. Skelly è fuori dai radar da giorni. Sto diventando pazza! Anche il resto del palazzo credo che stia vivendo una serie di follie collettive. Mio padre e mia madre sono giorni che convocano Tila in riunioni di sicurezza privatissime. Mentre Man at Arms ha finalmente comperato un paio di apparecchi acustici, dopo che abbiamo scoperto che erano 20 anni che non sentiva un tubo di ciò che dicevamo.
1: Imamma!
2: Fermi tutti! Non vi muovete o vi disintegro!
3: Skeletor! Porcaccia Eva, ma non potevi entrare come fanno tutti! Dovevi per forza distruggermi l'arazzo da 50.000 euro! Mannaggia a quella sporca mignotta di tua madre!
4: Chiamate subito le guardie!
3: Ma quali guardie? Quel pezzo di merda sordo pazzo di Man at Arms le ha fatte fuori tutte nel sonno con una fuga di gas che non ha sentito! Siamo inermi, purtroppo! Meno male che ho il Rolex in cassetta di sicurezza.
2: Taci! E non muovetevi! Adesso, grazie al mio talismano del destino, prenderò possesso del castello e dopo soggiogherò tutti gli abitanti di Eternia al mio volere. Ah ah ah ah ah.
5: Che succede? Ho sentito una risata di merda fintissima e sono corso.
2: Non è colpa mia, sono i limiti del software.
5: Cazzo! Skeletor! Come sei entrato a palazzo?
3: Ma seriamente gli hai fatto questa domanda? È colpa tua, testa di merda col casco! Ma l'apparecchio acustico non potevi montarlo 20 anni fa in quel casco pieno di immondizia e capelli unti?
4: Ma che cosa hai nelle mani?
2: Questo è un potentissimo talismano magico che vi farà scomparire in un mondo parallelo fatto di sofferenze e infinite torture! Mi basterà puntarvelo! E la luce che irradierà vi farà sparire velocemente in un...
3: Sì, dai, basta! Ma perché voi cattivi dovete sempre gonfiare i coglioni con le spiegazioni delle vostre armi? Dico io, ma a me cosa cazzo me ne può fregare? Oltretutto noi ricchi ci annoiamo facilmente, lo sanno tutti.
4: Hai ragione, amore. A me ha già gonfiato i coglioni.
5: Beh, detta tutta, anche a me che non c'ho un euro ma rotto tre quarti di cazzo.
2: Allora andate tutti a fanculo! Non apprezzate la drammaturgia narrativa delle serie fantasy?
6: No!
2: Cazzi vostri, ecco a voi, brutte merde!
5: No! Fermati! Che cosa hai fatto? Che succede? Stiamo scomparendo! Che sorta di maleficio è mai questo?
2: Che sorta di maleficio è mai questo? E poi sarei io quello drammaturgico? Finalmente me li sono levati dai coglioni! Grazie a questo potentissimo luccicante talismano! Questa pietra stupenda e luccicante!
0: Chi ha detto pietra stupenda e luccicante? A poche stanze da una fashion victim.
2: Eccoti! Cercavo proprio te!
0: Skelly, amore mio!
2: Sono settimane che mi preparo per questa sorpresa, Imamma! Questa pietra è tutta per te! Finalmente risolveremo una volta per tutte questo problema anale.
0: Skelly! Tesoro del mio cuore! Solo tu hai la capacità di stupirmi così. Prima di tutto, inserendo le due parole che amo di più al mondo nella stessa frase, ovvero sorpresa e anale. In più, il mio cuore batte fortissimo. Hai comprato un gioiello per me, attaccato ad un anello. Ma, forse vuoi chiedermi...
2: No, aspetta! Forse c'è un enorme fraintendimento. L'aulicità della mia costruzione verbale credo abbia involontariamente innescato nella tua testa una chiave di lettura completamente sbagliata della frase. Che stai facendo?
0: Basta non aggiungere altro, amore mio.
2: Forse c'è stato un leggerissimo misunderstanding.
0: Sì.
2: Ma basta.
0: Sì, sì.
2: Ma fermo.
0: Sì.
2: Ma basta, dai, basta.
0: Lo voglio.
2: Ma perché finisce sempre che la prendo nel culo? Che amarezza.
0: Ops, ti è caduto l'anello e si è rotto.
3: Cazzo, siamo riapparsi.
5: Qualcosa ha invertito il maleficio.
0: Oh, cielo, i miei genitori. Che situazione poco top.
3: Cristo, Adam, ma che ci fai con l'uccello nel culo di Skeletor?
0: Prima che diciate qualsiasi cosa, sappiate che mi ha appena chiesto di sposarlo.
2: Quando avete finito la vostra fottuta riunione familiare, qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
2: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
3: Grande Mauri!
1: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
3: Mauri, posso andare in bagno?
2: No.
3: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
2: Maridaglie, no.
1: E con grandissimo coraggio.
3: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
2: T'ho detto di no, devi venire con noi.
1: Fino al momento della battaglia.
2: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
3: L'inferno?
2: L'inferno.
3: L'inverno?
2: L'inferno.
3: L'infetto?
2: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai!
1: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
3: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
2: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è Zambuca in 100.
1: La resa dei conti.
2: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Cotronno, hai visto?
1: E l'entrata nell'arena.
2: Affame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
3: Frocio!
1: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
2: A cretino, a pulcinella!
3: E basta che si cazza!
2: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
3: E basta, dai!
4: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
3: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
4: Non ho capito.
2: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, namo Squalo,
3: alla
2: facco!
1: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.

arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare.

0: completamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Per la missione di oggi, il tenente di vascello Lemuort Caten ha reclutato il bieco mercenario Facce de Caz, esperto di linguaggi in codice e di procedure Cite-Strabiv. Le possibilità di successo del primo contatto sono adesso del 21,7%. I Puglieni.
1: Eh?
2: Upa!
1: Che dici, mo?
2: Upa, c'è una domanda di carne.
1: Ma c'è una mandoccia. Non vuole sa canotta, ma ci sta facendo?
2: Cala? Calandrun!
1: La grande faccia di mamma, ma ci sta facendo? E sono c'è di nulla, ma ha preso la carità, sta aspettando, ma c'è tutto buio, dai.
2: Va, va.
1: Ma mi faccio un bocchino, va, che l'ha buttato il frecchio di mamma, da me.
2: Ma famo che le mie strami la morda tanto, per muoio da mamma, da buca
1: ieri. Ma che roba la me la vede il snecco? Di a me, ma. Di a me, non si è.
2: Uova.
1: C'è la bocchino di mamma, da mo.
2: Ah, va.
1: Anche questo bocchino, va, che l'ha fatto lasciare un nome. Che sta fa dolce. E la mai con un docco. Le docco, io docco la bocca, lei cu.
2: Mok?
1: Perché? Ti ha fatto a Cerignolo, me? A Cerignolo, tutti quanti sanno che la mamma ti fa delle buchine, me?
2: Fascio di cazzo ti chiamo, basta!
1: Tu, oh, Nicole, ti ha fatto a Piazza la Carità, me? Non so che io che sì, me la
2: mamma. Mamma.
1: Nonna, ti ricchio.
2: Gulo.
3: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Lala.
1: La
2: latrina di sorto sta.
1: La latrina di sorma. E vabbè, ma prima di parlare mal di sorma, perché non venza a matto?
2: Ngul.
1: Eh?
2: Ma. Mo.
1: E si strunze. E si strunze.
2: Mok.
1: Pur carnuto.
2: Mok.
1: Mocca, mocca ramur di mamma.
2: La sorte pur. Strunze.
1: Ma. Ma ci te bevo, mannaggia, ma perché? Ma perché mangia mandato a me? Ma c'è che ci attacchiando la vita a mai?
2: La. La.
1: Mamma. La tua madre lo sai che prende i salsicciotti e se li mette nel piccione? E fa su e giù, up and down, sì sì.
2: Domani.
1: E me viene cacca un cazzo a mai.
2: Domani.
1: Che cazzo. Oh, che era zucchero da mamma, ti mannaggia.
2: Sorda, proprio.
1: Ma tu vuoi sapere una cosa? Dici, ma dici, la pocciando sorma e quant'altro. E ieri stavo con tua madre, stavo con tua madre a vedere la televisione. E aveva il telecomando, già che non c'aveva nel piccione, già era un miracolo.
2: Nicola?
1: Vengo la mamma, fammi di tuo fatto, aspetta.
2: Gol.
1: Dici, stavamo vedendo lo sci.
2: Dici,
1: ma do quello come scanzi i paletti, se erano cazzi, tutti in bindra aveva pigliato. E me? Mamma te ne troia e sorma ne vedo sotto. Ma come cazzo la ginesci, guarda?
2: Uccè, essa cagata da parte.
1: No, la baldracca di mamma, ma non ti conviene, ma di chi è, dico? Ma si chiama, no, mai. No, chi ho, ma? A Francisco, Castiarrom,
2: no,
1: Francisco, Castiatrezzan, e poi chiama che la baldracca di mamma, che si è affaticato sopra la statale, che fai, sia lotta, sia contro il Carovita, e che contro il nigeriano, che faccio un pizzo più vascio.
2: Guarda che te ne ingabbi, si crudo, è stronzo che chiude, ma...
1: Io sono carnevato, mo.
2: Ah,
1: ma voglio, io non devo escire perché mi stiamo parlando al telefono. Ma chiami, ma c'è ta chiami. C'è ta chiami, c'è ta chiami che mi bacio. Fidati, che si non c'è sabnorme, sì. Si non c'è sabnorme.
2: Cagata, tua sorda. Faccio una cazzo ti chiama, tu.
1: Gula mamma, la speleologa. Guarda, Cristiano, vedi, c'è cazzo stemme in zuppaccio.
2: Ma
1: ogni volta che mi chiami te, non è che mi proteggi, mi riuscite a baciare lo scorso.